Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se tu c'auro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ETV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Buon pomeriggio, venerdì 3 luglio 2026, bentornati e bentornate alla prima parte di Voci Protestanti, parte che, come ricordiamo, oltre alla diretta pomeridiana sulle frequenze di RBE, trova spazio anche con la replica il mattino successivo. Tra le 6 e le 7 del mattino ci potete seguire, ci potete ascoltare, e quindi un saluto va anche a chi in questo orario così mattiniero ci segue e ascolta RBE con appunto Voci Protestanti. Beh, intanto vi ricordo, come già ho iniziato a dirvi in questi giorni, che oggi è l'ultima puntata prima di un periodo, insomma, di stop, un paio di settimane in cui la prima ora di Voci Protestanti non andrà in onda, quindi saluto già sin d'ora chi mi sta seguendo e ascoltando. Non temete, torniamo a partire da lunedì 20 luglio, saremo nuovamente in diretta dopo appunto due settimane di stop con anche la prima parte di Voci Protestanti. Però insomma oggi approfittiamo insomma dell'occasione, del fatto che è l'ultima puntata prima delle ferie estive, diciamo così, per andare anche un po' in là nel tempo e andare a raccontarvi un po' di notizie, di appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi periodi. Tra le varie notizie, beh, c'è anche la segnalazione di una mostra di cui parleremo tra poco, o meglio ve ne parlerà Sara Turno di Riforma, che ha intervistato Davide Rosso, attuale direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese. Ci parlerà di un paio di mostre estive che la Fondazione Valdese ha curato. E poi tanti appuntamenti appunto per le prossime due settimane. Cercheremo di darvi uno sguardo un po' lungo sul prossimo periodo, come già abbiamo iniziato a fare in questi giorni, per cercare di non dimenticare nessuno degli appuntamenti che ci avete scritto e segnalato. Continuate intanto a farlo, 328 87 57 845, oppure via mail diretta a @rbe.it, e dopo gli haha con Take On Me iniziamo subito a vedere un po' di iniziative e di eventi per i prossimi giorni.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Appuntamenti, dicevamo, iniziative, eventi delle prossime settimane, sono tanti gli incontri che dovremmo segnalare, non credo riusciremo a fare dare una visione proprio puntualissima, completissima di tutti gli incontri, ma ricordo che buona parte di questi incontri ed eventi li ritrovate o su riforma.it o sull'Eco delle Valli Valdesi o sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, che sono aggiornati. E quindi, insomma, se c'è qualche evento che non riuscirò a ricordare entro la puntata di oggi, li ritroverete appunto su questi altri media di informazione. Allora, partendo con domenica 5 luglio, vi ricordo questo incontro, l'immagine della Nuova Italia, una conversazione con l'archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese sulla storia e sulla nascita dell'emblema della Repubblica Italiana, disegnato da Paolo Paschetto. Interverrà Sara Rivoera, responsabile appunto dell'ufficio beni culturali. L'appuntamento è alle ore 15 alla Cappella Valdese in Borgata Clot, in verso Pinasca. Scivoliamo invece sulla giornata di mercoledì 8 di luglio. Prarostino e San Secondo propongono come chiese una riunione quartierale a San Bartolomeo, al presbiterio, alle 20:30, in cui però sono invitati anche membri della comunità della chiesa di Villarpellice, che racconteranno la loro esperienza di viaggio in Sud America, nel Rio de la Plata. Radici, viaggio, frontiera, libertà e sorrisi, questo è il tema della serata, appunto, che è aperto ovviamente a chiunque vorrà condividere questo momento di riunione quartierale a Prarostino, mercoledì 8 luglio alle 20:30 nel giardino del presbiterio di San Bartolomeo. E ancora ricordo invece giovedì 9 luglio un aperitivo teologico sul tema dell'identità di genere. Interverrà il pastore Gabriele Bertin insieme al gruppo di persone del primo e secondo circuito delle chiese valdesi che si è riunito per riflettere su questa tematica. L'appuntamento è alla Sala dei Coppieri di Torre Pellice, giovedì 9 luglio alle ore 17, e sarà un momento importante proprio per continuare a riflettere su questa tematica e anche per riflettere su fenomeni e situazioni drammatiche di attualità, atti di bullismo piuttosto che discriminazioni in ambito lavorativo, maternità e paternità non sempre riconosciute. Sono tanti di ambiti e questi sono solo alcuni degli aspetti che saranno toccati appunto in questo incontro giovedì 9 luglio nel pomeriggio alla Sala dei Coppieri di Torre Pellice. Mi fermo qui per il momento, vediamo altri appuntamenti dopo il ragazzo della Via Gluck con Adriano Celentano.

porta la data del 1966, questo brano, simbolo, quasi un emblema di Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, che appunto abbiamo ascoltato. Continuando sul tema incontri, perché abbiamo detto oggi è, diciamo, l'ultima puntata prima di uno stop di un paio di settimane per questa trasmissione, per Voci Protestanti, per la prima parte di Voci Protestanti, quindi cerco di darvi un po' di notizie anche per le prossime settimane, poi ritorneremo regolarmente in onda a partire da lunedì 20 luglio, quindi recupereremo da lì in avanti tutto ciò che ancora non abbiamo potuto ricordare e segnalare. Voi continuate a scriverci 328 8757 845, oppure diretta a @rbe.it. Allora, intanto prosegue la rassegna Mi rifugio al cinema. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 9 di luglio, sarà proiettato il film Le assaggiatrici di Silvio Soldini alle 21:15 nel giardino del rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Mentre venerdì 10 un altro appuntamento musicale per la rassegna Musica al Serre, concerto di Filippo Binaghi al pianoforte con lettura ad alta voce di Giancarla De Ferrari e proiezione di immagini di Davide De Michelis alle 21 nel Tempio del Serre, e poi il concerto successivo il 17 di luglio. C'è questa rassegna che propone 6 concerti nell'ambito di luglio e agosto al Tempio del Serre di Angrogna, recentemente riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Parte anche la rassegna Scritto Misto sabato 11 e domenica 12 di luglio, e poi da lì in avanti per 4 fine settimana, per 4 weekend, quindi di nuovo poi sabato 18 e domenica 19. Il primo weekend, sabato 11 e domenica 12 luglio, sarà a Perosa Argentina. Il secondo weekend, sabato 18 luglio e domenica 19 luglio, invece sarà a Fenestrelle. Anche in questo caso vi rimando al sito Scritto Misto o al sito fondazionevaldese.org per il programma completo di tutti gli appuntamenti. Anche la rassegna Torre di Libri prende il via in questi giorni, l'abbiamo già ricordata, abbiamo ricordato anche l'evento che curiamo come RBE, cioè una torre di libri per davvero. Portate i vostri libri usati anche per bambini, anche in lingua straniera se ne avete, li raccogliamo, faremo una vera e propria torre fisica di libri negli spazi di una torre di libri, e poi tutti questi libri saranno donati all'ostello di Verzuolo che accoglie lavoratori stagionali migranti, e quindi un modo per, diciamo, anche contribuire come comunità all'accoglienza, all'integrazione di queste persone. Mi fermo ancora qui, poi ci sono tanti altri appuntamenti da ricordare, ma lasciamo ancora spazio alla musica. Questa volta è Mary Frost con Colombina.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845. Ci sono anche parecchie mostre che sono visitabili in questo periodo di luglio. Una di queste, anzi due di queste, sono curate dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Lascio la parola a questo punto a Sara Turno della redazione di Riforma, che ha intervistato Davide Rosso, direttore della Fondazione Valdese di Torre Pellice, e ci parla di due mostre estive che si possono visitare, una a Fenestrelle e una invece al Museo Valdese di Torre Pellice.
1: Anche quest'anno la Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice sarà presente in Valchisone organizzando il Festival Letterario e Musicale Scritto Misto alla 12ª edizione, dall'11 luglio al 2 agosto. E all'interno di questa rassegna una mostra aperta il 27 giugno sarà esposta alla Casa del Genio in via Umberto I e sarà visitabile fino al 30 agosto. Il titolo di questa mostra è Le tracce del lupo, storie e racconti sul grande predatore. Abbiamo voluto parlarne con il direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese, Davide Rosso, che ci spiegò il perché di questa mostra all'interno del

0: andandole a guardare bene, il disumano, cioè l'altro, non l'umano, veniva semplicemente utilizzato per raccontare l'umano, dove era umano e dove era disumano. Il ragionamento c'è nella mostra, è l'idea che la ragione, un po' illuministicamente, vince sempre sul selvaggio. Se io ho la ragione, vinco su chi non ha la ragione, chi non la usa. Il lupo è preso a simbolo di tutto questo, cioè è sicuramente la natura selvaggia che non è necessariamente cattiva, ma è cattiva per mestiere, perché il suo mestiere è quello di essere cacciatore e è un cacciatore naturale e quindi non usa più di tanto la ragione. E la mostra si occupa di storie raccontate dal 600 fino a inizio secolo, 900, al di qua e al di là delle Alpi, quindi nella zona del Queyras, Brianzolese, Brunese e Valli Valdesi, sostanzialmente allargandoci fino a Talucco, perché a Pinerolo è stato ucciso l'ultimo lupo prima del ritorno del lupo, quindi siamo nel 1907. Quindi c'è proprio l'uso massiccio della figura del lupo per raccontare se stessi, le proprie ideologie, la propria religione, il proprio modo di essere nel mondo, le proprie debolezze.
1: Questa mostra spazia un po' dalla leggenda, dalla cultura, dalla letteratura, ha anche i documenti, diciamo, storici d'archivio. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma ci sono anche tutte le illustrazioni, i disegni di Manuela Rosso, quindi c'è anche un aspetto visivo molto, molto interessante, molto bello da vedere.
0: Tutte le storie raccontate sono tutte raccolte o in varie raccolte etnografiche, da Marie Bonnet a Jean-Jean Lapin, pensare a Desima, anche Snell e altri nel Queyras, sono frutto di un lavoro fatto sul campo di raccolta delle testimonianze. Penso a Clara Bonus, che per tutto il vallone di Pramollo San Germano ha proprio fatto un lavoro a tappeto di raccolta di storie. Noi abbiamo pescato quelle sui lupi, ma ce ne sono ovviamente molte altre. Poi nella mostra li troverete organizzate per tipologia, anche se in alcuni casi è un po' difficile distinguere. Quindi c'è sicuramente leggenda, mito, sicuramente il racconto popolare che poi si arricchisce di folklore, la testimonianza. Arrivando fino all'articolo giornalistico, perché fino all'Ottocento ci sono proprio i racconti giornalistici che ci raccontano la battuta di caccia per uccidere il lupo, appunto all'uccisione dell'ultimo lupo. Ovviamente è una cronaca giornalistica ad altri tempi. Dice: sarebbe potuto capitare che, e fa l'esempio delle cose che avrebbero potuto capitare, ma che non sono capitate. Le immagini sono fondamentali nella mostra e nel catalogo che è legato alla mostra, perché abbiamo provato a non dare immagini di lupo, se non alla fine ci sono tre foto di lupo, ma sono lupi che vivono in cattività. Non abbiamo riportato il lupo oggi nel suo contesto. Quello che noi raccontiamo nella mostra sono immagini, sono comunicazioni empatiche che avvenivano spesso nelle via, la sera. Quindi avere i disegni di Manuela che ti ripropongono il lupo, lei ha disegnato solo il lupo, ovviamente nei vari contesti, e poi a fianco di queste ci sono fotografie invece in cui compare il contesto, perché uno dei problemi che spesso abbiamo è che loro raccontavano queste storie avendo in mente che cos'è un bosco di betulle o che cos'è un caprone. Se lo racconti e ce l'hai lì di fianco, come ce l'avevano loro, sei più immerso, quindi in quel senso è più immersiva la mostra, usando le immagini e i disegni.
1: Sicuramente l'invito è andare alla Casa del Genio a Finestrelle. Questa del lupo non è l'unica mostra curata dal Centro Culturale Valdese in questa estate. Possiamo dire due parole per appunto anticipare anche una seconda mostra che sarà esposta dal 4 luglio al 29 novembre, questa volta proprio alla sede della Fondazione, al Museo Museo Valdese di Torre Pellice, e in questo caso anche sono protagonisti.

0: i disegni, le illustrazioni di un personaggio che è sicuramente molto noto e molto familiare, Umberto Stagnaro. Anche in questo caso c'è stato l'intervento di Manuela Rosso nella parte di allestimento. Anche in questo caso non è semplicemente un'esposizione di immagini, ma c'è un lavoro dietro.
1: La mostra è in questo caso parte da una scelta di Umberto Stagnaro di lasciare alla fondazione le sue tavole, i suoi disegni, la parte, diciamo, fumettistica del suo lavoro, perché poi sapete tutti che Umberto Stagnaro è stato per anni la persona che faceva le copertine dei libri della Fiammiana, per esempio, poi ha fatto tante altre cose nella sua vita artistica, ma quello che guida la mostra è l'idea di mettere in mostra la sua produzione fumettistica. Poi bisognerà poi capirsi bene sul termine fumetto, però diciamo che è il suo modo di raccontare alcune cose, tipo l'Orgoglioso Rimpatrio, l'ha rappresentato, te lo faceva vedere, un po' quello che dicevamo prima rispetto al lupo, ti mostrava quello che tu a parole avevi magari già sentito, quello che ti veniva raccontato nei volumi che accompagnavano il fumetto. Molte di queste cose sono state fatte anni fa, anche lui stesso ha avuto un percorso sua produzione, e quindi la mostra presenterà anche un minimo di racconto dello sviluppo di tutto questo. Insieme a lui, Manuela, dal punto di vista grafico, ha collaborato all'elaborazione della presentazione, così come anche Samuele Turmonker, che è il curatore del nostro museo.
0: Quindi anche in questo caso l'invito è andare dal 4 luglio al 29 novembre nei giorni di apertura, quindi dal giovedì alla domenica nel pomeriggio dalle 15 alle 18:30 e sicuramente a consultare il sito fondazionevaldese.org per tutti i dati, le informazioni di queste e altre iniziative e anche la pagina Facebook di Scritto Misto, che è il festival di cui parlavamo all'inizio.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Grazie Sara Turn, grazie a Davide Rosso che poco fa insomma ci hanno raccontato di queste due mostre estive, una a Fenestrelle dedicata al lupo e l'altra a Torre Pellice, al Museo Valdese, dedicata ai lavori artistici di Umberto Stagnaro. Entrambe le mostre rimarranno aperte appunto per i prossimi periodi. Continuiamo, diciamo, nell'arco dei vari appuntamenti, ricordando un altro ciclo di incontri, questa volta al Tempio del Chabas di Luserna San Giovanni. Luglio al Chabas, questo è il nome della rassegna organizzata dalla locale Chiesa Valdese, che propone degli appuntamenti già per questo fine settimana, per questo sabato 4 di luglio ci sarà un incontro con Paolo Varese dedicato all'esplorazione del paesaggio botanico alle ore 17, poi l'11 di luglio invece sarà possibile vedere il film Il robot selvaggio, che sarà proiettato alle ore 21, quindi una serata un po' più pensata per le famiglie, e poi ancora sabato 18 con la musica, questa volta alle 17:30 sempre al Tempio del Chabas con Paolo Calzi. Quindi sono tre dei quattro appuntamenti previsti, l'ultimo sarà poi il 25 luglio e ve lo racconteremo insomma poi nuovamente in diretta quando riprenderemo la nostra trasmissione da lunedì 20 luglio in avanti. Visto che eravamo sul fine settimana, sabato 18 e domenica 19, ci sono ancora delle iniziative da ricordare soprattutto per domenica 19, ma ve le dico dopo la musica.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

Voci protestanti, la puntata, la prima parte di questo programma che viene anche replicato il mattino successivo, lo ricordo e rinnovo i saluti a chi ci sta seguendo appunto con la replica che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, orario mattiniero, orario in cui inizia una nuova giornata. A tutti e tutte voi buon inizio del primo weekend del mese di luglio. Come dicevo già prima, questa è anche l'ultima puntata di Voci protestanti per un paio di settimane. Ci fermiamo, mi fermo per un paio di settimane, ma tornerò da partire da lunedì 20 di luglio, quindi la prima parte, la prima ora della trasmissione non andrà in onda per le prossime due settimane, ma andrà invece in onda Voci protestanti Talk tra le 15 e le 16 insieme ad Arianna Tedesco, quindi comunque continueremo ad aggiornarvi su quelli che sono i tanti appuntamenti del territorio. Io però intanto mi sto portando avanti e sto cercando di più possibile segnalarvi eventi, iniziative che ci avete ricordato e segnalato. Eravamo al weekend sabato 18, domenica 19 e in particolare domenica 19 luglio volevo ricordarvi due momenti interessanti. Il primo sarà a Pramollo, l'incontro al pianoro del Lazarà organizzato dalle chiese di San Germano, Pramollo e Villa Secca alle ore 10, ci sarà un culto, seguirà un pranzo al sacco oppure un pranzo se chi desidera farlo al chiuso all'agriturismo delle Viole, dove è obbligatorio la prenotazione. In caso di pioggia l'incontro avrà luogo all'agriturismo, quindi incontro comunitario aperto ovviamente a chiunque vuole partecipare, organizzato dalle chiese di San Germano, Pramollo e Villa Secca a Pramollo. E l'altro incontro invece al Colle della Croce, tradizionale culto del Colle della Croce, domenica 19 luglio, culto in francese e in italiano. Quest'anno la predicazione sarà curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino, mentre la liturgia sarà curata dal pastore Christophe Jacon. Interverranno i rappresentanti, insomma, della CED, della Commissione Esecutiva Distrettuale, l'animazione giovanile, ci sarà presente anche un gruppo di ragazzi e ragazze che trascorreranno già il pomeriggio insieme del sabato, dormiranno nella conca del Pra e saliranno insieme al Colle della Croce la domenica mattina per partecipare al culto. Anzi, se qualcuno ancora volesse partecipare, contattate l'animatrice giovanile Jessy De Laurenti in modo da poter avere maggiori informazioni e dettagli. Quindi culto al Colle della Croce domenica 19 di luglio e poi ci sono ancora un po' di appuntamenti, diciamo, i giorni precedenti. Riusciamo ancora a dirveli velocissimamente tra poco, dopo gli ultimi brani musicali.

I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. oppure diretta@rbe.it. Approfittate di questi contatti di RBE per scrivere alla redazione, per segnalarci altri incontri, eventi, appuntamenti delle prossime settimane. Oggi, come vi anticipavo, puntata dedicata un po' in generale agli appuntamenti prima dello stop di un paio di settimane di Voci Protestanti, di questa prima ora che si dedica, lo sapete, in modo un po' più particolare al mondo chiese e dintorni. E quindi volevo ancora ricordarvi, venerdì 17 luglio, una passeggiata storica curata dai Musei e Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese a Bobbio Pellice, alla scoperta del Vallone Cruello. Prenotazione, ricordo, obbligatoria. Maggiori informazioni e contatti sul sito museovaldese.org. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org. Venerdì 17 di luglio. Mentre a Torre Pellice, un appuntamento che prosegue, l'abbiamo già ricordato prima, è una torre di libri per i prossimi giorni, e quindi sarà possibile insomma partecipare ai vari incontri, alle varie iniziative. Vi abbiamo ricordato anche il ciclo di incontri luglio al Ciabas, insomma le cose che ci avete segnalato e ricordato, la rassegna musicale Serre, il mio rifugio al cinema, insomma ci sono davvero tanti eventi, ma ve li abbiamo appunto ampiamente ricordati. E poi, come vi dicevo poco fa, trovate comunque le informazioni pubblicate sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e poi su riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Chiudo qui quindi questa prima parte di Voci Protestanti, vi saluto, vi auguro un buon weekend, noi ci risentiamo lunedì prossimo, no, ma il 20, il prossimo lunedì, quindi il 20 di luglio. Voci Protestanti la prima ora si ferma per un paio di settimane, ma vi lascerò in buona compagnia di Darianna, che continuerà a tenervi compagnia invece nella seconda parte, Voci Protestanti Talk, tutti i pomeriggi su RBE. A presto, un saluto da parte mia, Daniela Grille. Ciao.

Appuntamenti, iniziative, incontri, iniziamo da qui, iniziamo con la nostra agenda. Agenda che, ricordo, è condivisa anche con, ad esempio, riforma.it, il quotidiano delle chiese battiste metodiste valdesi, e condivisa anche con l'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, con l'Eco delle Valli Valdesi, il mensile Free Press, anzi sta proprio per uscire in questi giorni il numero di giugno, e anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Ovviamente ogni media, ogni testata, diciamo così, ha un suo pubblico di riferimento, più o meno locale, più o meno nazionale, però l'agenda è la stessa, quindi tutti gli appuntamenti delle nostre chiese protestanti evangeliche confluiscono in questa agenda che condividiamo appunto con le altre, con gli altri mezzi di comunicazione protestanti. Vorrei ricordarvi un appuntamento per venerdì 5 di giugno a Luserna San Giovanni per l'iniziativa della Lunga Notte delle Chiese. Si terrà una conferenza del pastore Sergio Manna dal titolo Valdo e Francesco, l'eretico e il santo, una conferenza che prenderà spunto anche dal libro di Francesca Tasca dedicato proprio a questi due personaggi, Valdo di Lione da una parte e San Francesco dall'altra. L'appuntamento è a Luserna San Giovanni nel Tempio del Chabas alle 20:45 venerdì 5 appunto di giugno. Mentre sabato si conclude a Pomaretto, sabato 6 giugno, si conclude a Pomaretto la rassegna musicale Primavera in Musica con il concerto del trio Quod Libet, che proporrà trame d'archi tra classicismo e romanticismo. L'appuntamento alle 21 nella sala incontri della Scuola Latina in via Balziglia. Ultimo appuntamento che vi ricordo invece è per domenica 7 di giugno, anche qua è musicale come incontro, come appuntamento. Si tratta dell'ultimo concerto della rassegna Musica al Tempio nel Tempio Valdese di Pinerolo, l'appuntamento alle 17 con il concerto del pianista pugliese Federico Pische, allievo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. L'ingresso è offerta libera. L'appuntamento, ripeto, domenica 7 giugno, Tempio Valdese di Pinerolo in via dei Mille, ore 17.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 4 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gianni Genre, in servizio alla comunità valdese di Prali. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Eccomi, manda me. Una registrazione della corale valdese di Bobbio e Villarpellice. I versetti proposti sul lezionario edizioni Claudiana, Un giorno una parola, sono letti da Cristina Pretto della chiesa valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro di Isaia leggiamo al capitolo 6 il versetto 8. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. E dalla seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, il versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio.
3: Cara sorella e caro fratello, l'ascolto, i due testi di oggi si possono riassumere in due parole: vocazione e riconciliazione. Tanta roba, diciamo così, ad una prima lettura. Eccomi, manda me, risponde Isaia alla voce del Signore che lo chiama. Siamo nell'ottavo, forse nel settimo secolo prima di Cristo, e mi dirai oggi è tutto diverso, è tutto molto più difficile, ma non è così. Anche in quel tempo antico, mentre Isaia contempla Dio seduto sul suo trono, tutto sembra andare in rovina, l'ingiustizia dilaga, come oggi. Dio stesso è estraneo all'esperienza del popolo, come oggi lo è alla nostra generazione. Il crollo di tutto sembra imminente. Di fronte a tutto questo, che cosa siamo chiamati a fare? Udii la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Io risposi: eccomi, manda me. Atto di fede folle, straordinario nel vero senso della parola. In quel momento Isaia non ha la minima idea di dove Dio voglia mandarlo, né di ciò che dovrà fare. Eppure firma il suo contratto con Dio senza averne letto nemmeno una riga, né quelle scritte in grandi lettere, né quelle scritte in piccolo. Forse tu mi dirai di non avere mai sentito una chiamata particolare a servire Dio, di non avere mai percepito la voce del Signore che ti parla, né nella preghiera, né nella lettura biblica, né nei tuoi pensieri. Ma vedi, il fatto di non avere sentito, avvertito la chiamata non significa necessariamente che Dio non abbia parlato. E se finora non sei mai riuscito a discernere ciò che Dio si aspetta da te, forse questa è la preghiera più bella che tu possa rivolgergli: eccomi, manda me. Cioè, se Isaia avesse pregato dicendo: eccomi, manda a me, ma dimmi prima che cosa vorresti che io facessi, poi valuterò i pro e i contro e se mi sembrerà opportuno farò forse ciò che mi chiedi, beh, credo che con ogni probabilità non avrebbe mai udito alcuna risposta. Invece dice: eccomi, manda a me. Cioè, non c'è bisogno di superare i tuoi o i miei dubbi, i tuoi timori, le tue paure per rispondere, altrimenti non risponderai mai, non risponderò mai. Ricorda solo che se Dio ti chiede di fare qualcosa, significa che sei in grado di farlo, che ti ha già dato gli strumenti necessari. Anche nella Bibbia è pieno di uomini e di donne che davanti alla chiamata di Dio hanno risposto: no, non sono la persona giusta, non ne sono capace, sono troppo vecchio, troppo giovane, non ho tempo, non ho le competenze, non ho abbastanza carisma e così via. Questi timori sono fondati, ci mancherebbe. I miei timori, i miei dubbi mi accompagnano ogni singolo giorno della mia vita. Ma come te, come me, possiamo sapere che quando Dio chiama a seguirlo, ci promette anche il suo aiuto. Anche se la cosa ti fa paura, provaci, anzi proviamoci insieme a dire: Signore, eccomi, manda me. La seconda parola è riconciliazione. Parlare di riconciliazione, di vocazione alla riconciliazione, in questo tempo terribile che attraversiamo, ha il sapore del paradosso, dell'essere fuori di senno, come dice l'Apostolo Paolo, o almeno al sapore dell'utopia. Oggi non c'è più traccia di innocenza dovunque tu rivolga il tuo sguardo. A volte io ho quasi vergogna a dirmi credente nel vedere come la fede in Dio a tutte le latitudini ha strumentalizzato Dio stesso in modo vergognoso, dai mullah che massacrano i giovani che chiedono libertà agli integralisti israeliani che reintroducono la pena di morte solo per i palestinesi, al patriarca che benedice i missili che cadono sui civili, a chi dice di consacrare a Dio il proprio paese con politiche semplicemente razziste. Rimaniamo senza parole. Ma cos'è che mi permette di non restituire a Dio il biglietto della ricerca di fede? Il rileggere ogni tanto qualche pagina del Vangelo, dove vedo che Gesù intanto ha attaccato per primi i capi religiosi, le autorità religiose del suo tempo, e per questa ragione è morto. E qui l'Apostolo ricorda che la possibilità di comprendere e poi eventualmente sperimentare qualcosa della riconciliazione nasce da quella frase: Gesù morì per tutti. Enorme, immensa affermazione. Non è morto per qualcuno, non è morto per te o per me o per i cristiani, è morto per coloro anche che tu non ami, per tutti e per tutte. Così anche tu, come me, sei stato riconciliato con Dio, perché è morto anche per te, attraverso la dimensione dell'amore. Ci ha fatto vedere Gesù cosa possa significare essere anzitutto umani. L'amore di Cristo lo ha portato alla morte, non per placare un Dio irato, ma perché ha vissuto fino in fondo la dinamica dell'amore. Gesù ha vissuto per amore, un amore rivolto particolarmente, anzitutto, verso coloro che erano disprezzati e non contavano nulla. E quell'amore ci ha riconciliati con Dio. E per questa ragione a te e a me viene affidato il ministero della riconciliazione, cioè il provare a dire agli altri che Gesù è morto per tutti, per

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Negli Stati Uniti sono iniziati i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Siamo il paese più forte e potente della terra e per grazia di Dio siamo la nazione di maggior successo dai risultati più straordinari e apprezzati mai esistiti nella storia, ha detto Donald Trump nella notte italiana, parlando dal Monte Rushmore, luogo fortemente simbolico per l'identità statunitense. Il presidente ha citato anche le elezioni di metà mandato previste in autunno. Possiamo perderle solo se ci comportiamo da stupidi, ha dichiarato Trump, che poi ha parlato di comunismo e immigrazione. Il Partito Comunista è composto da immigrati clandestini, criminali, da chiunque non debba lavorare. Giuriamo che non saremo mai un paese comunista, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
2: All'opposto del discorso di Donald Trump c'è quello di Papa Leone XIV, che ha scelto il 4 luglio per visitare l'isola di Lampedusa, isola simbolo per le migrazioni, anticipando questa visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Questa mattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà sull'isola di Lampedusa per lanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna.
1: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei, migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come morte all'America. Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e di fatto erano partite ieri con l'arrivo nel paese di una serie di politici stranieri. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi, un modo per dimostrare di non essere isolato, fatta eccezione sostanzialmente per le prevedibili assenze dei paesi occidentali.
2: Il portavoce di Putin ha annunciato la conquista della città ucraina di Kostyanivka, celebrata poi in una dichiarazione anche dallo stesso presidente russo. Nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dalle truppe russe che però non sono ancora riuscite a prendere il controllo di città come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO in programma la prossima settimana. Ieri all'interno dell'Alleanza Atlantica è stato raggiunto un accordo per assicurare a Kiev un sostegno finanziario di 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana il governo Meloni avrebbe voluto un impegno per un solo anno, ma i soldi promessi per il secondo potrebbero essere vincolati a un futuro via libera da parte dei singoli stati.
1: Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra della Juventus Marco Basoccu, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto l'arresto del poliziotto che avrebbe sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata contro il tifoso juventino. Il ragazzo era finito in coma per quel colpo in testa. Nelle ore seguenti fonti di polizia avevano avanzato l'ipotesi che fosse stato colpito da un altro tifoso con una bottiglia o un sasso. Gli ultras avevano raccontato fin da subito un'altra storia. Testimoni avevano denunciato di aver visto un poliziotto sparare appunto un lacrimogeno ad altezza uomo. Ora la procura chiede i domiciliari per quel poliziotto che ieri è stato interrogato. L'accusa è di lesioni aggravate. Il GIP deciderà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati 2 video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia.
2: La denuncia del furto risale al 24 giugno scorso, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto è avvenuto dalla cassaforte della farmacia in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe di ricavare fino a 20.000 dosi della potente oppioide che negli Stati Uniti dal 2010 avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il timore che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani.
1: Legge elettorale, riforma della RAI, queste le prossime due battaglie delle opposizioni contro il governo Meloni. Dopo le dimissioni dei componenti della commissione di vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Elly Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. L'altro tema di scontro è la nuova legge elettorale che la destra vorrebbe votare. Faremo muro contro questa legge, dice Schlein, ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, è il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD.
2: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i sedicesimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia per 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina 3-2 contro Capoverde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia, nei prossimi giorni Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30, buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Tra le righe, approfondimento su diversi temi di attualità e cronaca italiana ed estera. Conduce in studio Sergio Pasetto. And the way you look
1: tonight. Buongiorno. Dobbiamo approfondire, ovviamente, o comunque esaminare questa situazione che si va dimostrando e evolvendo. Il presidente americano è sempre di più improbabile e incerto e riveste la sua incertezza con affermazioni irreali che però diventano solo propagandistiche. Vista la vicinanza delle elezioni di midterm, sono ormai affermazioni elettorali. Credo che tutta la situazione del teatro di guerra in cui si è addentrato il governo americano sia quella di un andamento che dibatte tra le affermazioni del presidente Trump di successi e di future possibilità e quella che è la realtà. Abbiamo sempre di più un presidente che riveste la realtà con le sue intenzioni non dimostrate. L'Iran non è sconfitto. Il regime degli Ayatollah è in piedi. I Pasdaran continuano ad avere potere. La situazione del paese iraniano è quella di un paese in guerra che resiste e anche dei risultati, dove la potenza americana non riesce a proclamare un successo. Le vittorie che Trump continua a sbandierare sono inesistenti. La guerra in Iran non ha dato i risultati. L'Iran continua a portare avanti la sua politica. Il governo americano è in difficoltà per quanto riguarda il prosieguo di questo scontro. E credo che nel Pentagono militare americano vi sia la consapevolezza di questo. Molto più consapevoli talvolta i vari generali e i vari uomini del Pentagono che non il presidente. Anche l'opinione pubblica americana comincia ad avere degli scricchiolii. La stessa base di destra del governo di Trump non è favorevole all'andamento delle cose così come si sviluppano. È molto incerta su quello che potrà essere il cammino futuro. Un paese perciò nel problema, un paese di fronte a una difficoltà di politica che non si sviluppa in maniera concreta, realistica e efficace. E su questo vengono trascinati l'Unione Europea e anche il governo italiano. Governo italiano che continua ad avere una sua linea particolare che non è del tutto, anzi poco, quella del resto dell'Europa. In particolare dopo i cambiamenti ultimi, con la presa di coscienza critica del governo francese e col cambiamento del governo inglese, che dopo la messa da parte di Starmer vede un altro premier che è più deciso in una linea avanzata che si svilupperà. Questo è il quadro. Il governo italiano rimane in piedi e in movimento precario su questa questione, con una fedeltà agli Stati Uniti che viene continuamente proclamata come base di fondo dell'esistenza del nostro governo, e contemporaneamente critica anche pesantemente nei confronti delle mosse di Trump. E la Meloni sta usando la sua intelligenza tattica per rimanere a galla in questa situazione molto difficile. Quanto questo venga percepito dall'opinione pubblica è da discutere. Ne parleremo dopo. È un'opinione pubblica che ha cominciato ad oscillare su altri terreni. Un'opinione pubblica che vorrebbe capire ma non vi riesce, e oscilla tra l'accettazione dell'esistente e possibilità future. È un momento in fieri, in cambiamento, che purtroppo, e lo diremo dopo, l'opposizione al governo Meloni non riesce a cogliere pienamente, anzi coglie spesso poco. E anche lì c'è da parlare di divisioni e opinioni diverse, ma lo faremo dopo. Questo è il quadro iniziale, ripetuto rispetto a trasmissioni passate, ma che ho cercato di ulteriormente elaborare nella situazione attuale. Perché si gioca anche il discorso dell'Ucraina, dove continuano ad alternarsi attacchi russi devastanti verso il territorio ucraino, con morti ovviamente da mettere in conto, e dall'altro lato una maggiore possibilità di successi delle forze armate ucraine, che però non hanno un corrispettivo di potenza del paese e di esplicazione di una politica chiara da parte di quello che ritengo un governo incerto ed estremamente avventuroso come quello di Zelensky. Chiudiamo qui questa prima parte.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

Andiamo per la seconda parte. Parlavo dell'opposizione, parlavo di nuovo del governo Meloni, dove va detta anche una cosa molto chiara, che traggo anche da altri campi, non solo quello della politica estera, ma su molte cose, sulla sanità, sulle infrastrutture, sulla politica del lavoro. E come mi è stato spinto a ragionare negli ultimi tempi da un ottimo libro che sto seguendo, è La politica dell'istruzione, che è uno specchio anche nella scuola delle incertezze di questo governo. Governo che è bene dirlo e ripeterlo, lasciando momentaneamente da parte, non scartandolo per carità, il discorso di fascismo e antifascismo, e soprattutto un governo reazionario. Vecchio termine che gli italiani hanno ritenuto delle volte desueto, ma questo è forse un esempio classico di governo reazionario, con tentativi molto presenti di ritorno all'indietro, di politiche repressive e autoritarie e di costruzione di un paese rivolto al passato e al presente, di un paese che non sa andare avanti. E perciò la definizione di governo reazionario è forse la più adatta. Su questo si innestano le difficoltà dell'opposizione, ma qui mi fermo perché lo svilupperò in un ulteriore ragionamento.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Andiamo ad una terza parte di considerazioni. L'opposizione è sempre più in confusione, perché va anche detto, e lo traggo proprio da quella lettura sulla scuola, che la stessa opposizione più netta, quella del partito di maggioranza dell'opposizione, cioè il Partito Democratico, non porta avanti un discorso credibile e comprensibile, soprattutto comprensibile. Credo che buona parte dell'opinione pubblica non capisce dove vuole andare l'opposizione. E gli interventi anche specifici su alcuni punti, e uno di questi è proprio quello della scuola, sono minimali. Giustamente in quel libro di questo scrittore maestro elementare che è uscito da poco, quello sulla scuola che viene spostata al di fuori della democrazia. Ecco, da quel punto si può notare come l'opposizione, in particolare la leader Elise Klein, interviene poco o interviene minimamente su quel terreno, come interviene poco che su altri terreni. Non vi è l'indicazione di un programma preciso di opposizione, di un'alternativa reale. Klein, con la spinta anche della parte sinistra di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, porta tutti e due, AVS e Partito Democratico, su un piano di opposizione che rimane poco attiva, che rimane in attesa, che rimane solo con proclami e parole, ma non con proposte concrete. E questo ci fa tornare all'opinione pubblica di cui parlavo prima e della quale parleremo subito dopo. Un'opposizione che poi non è compatta, nonostante le varie dichiarazioni che le televisioni mettono in campo, dove sembra che Klein, AVS e 5 Stelle siano sullo stesso piano, le cose non stanno così. Conte e il suo schieramento continuano a viaggiare su una propria linea, che è quella di cercare di catturare anche il voto moderato. È una linea che non è chiaramente esplicata e spiegata. È una linea di leadership interna all'opposizione che denota una scelta che non condivido. Mi viene fatto di ripetere che sarebbe forse molto più utile andare alle elezioni politiche. Un partito di opposizione potrebbe vincere, può essere il Partito Democratico e i suoi alleati. E da lì il leader di quel partito diventa il candidato alla presidenza del Consiglio. Le primarie nel momento attuale sono più laceranti che vere. Diventano uno scontro interno all'opposizione vario e confuso, che confonde ancora di più l'opinione pubblica. L'ho detto anche pubblicamente, anche in sede locale, in una riunione a Pinerolo, e credo che bisognerebbe su questo andare a una riflessione e una decisione più chiara.
sul futuro delle imminenti, perché un anno fa presto a passare, elezioni politiche. Questo per quanto riguarda l'opposizione. Opposizione che deve stare tra la gente, che deve essere sui territori, che deve muoversi compatta e che dovrebbe anche scegliere le persone adatte. Mi sono anche stupito che ultimamente in televisione prevale la presenza di Bonelli in AVS, figura che rappresenta una fetta dell'opposizione, ma non tutta, e anche una personalità che non ha grosse capacità comunicative e dialettiche, non è un ottimo oratore. Non capisco il silenzio talvolta di Fratoianni e degli altri, ma è una cosa che consegno alla riflessione della sinistra di AVS. Chiudo anche questa parte.

andiamo verso considerazioni più o meno conclusive. E si tratta proprio di parlare della popolazione, di come gli italiani stanno percependo l'attuale momento politico. Non credo siano più così distratti come prima. I problemi stanno incidendo sul piano economico per quanto riguarda l'aumento del costo della vita, sul piano del lavoro, sul piano dell'occupazione, perciò in generale, per quanto riguarda il rapporto democratico di opposizione. Credo che si sia alla ricerca, in attesa, da parte di buona parte della popolazione, di una proposta alternativa, che non viene, o che non viene capita. Una parte giovanile vorrebbe un cambiamento radicale, ma anche

e critiche che lasciano il tempo che trovano e che finiscono per essere solo un elemento di propaganda televisiva. Ecco, questo è forse il nostro nodo più forte. Un paese incerto, un paese che non cresce nel dibattito, un paese che non costruisce, un paese che non dialoga, un paese che non si confronta, un paese che non tiene conto dei cambiamenti e dei necessari adattamenti, un paese che non vuole imboccare una via democratica che coinvolga tutti, anche quelli più emarginati, e perciò anche tutto il discorso sull'immigrazione che resta completamente aperto, con un rapporto con questi popoli migratori che continua ad essere usato in maniera propagandistica, in maniera da ordine pubblico e non nella sua sostanza. Non si vede una strada in questo senso. Anzi, si dà in pasto alla popolazione continuamente una demonizzazione dei migranti che viene associata all'elemento della delinquenza, all'elemento della violenza, che non ha nulla a che vedere col discorso generale di accoglienza di istanze di popoli che emigrano e che vogliono trovare un posto con gli altri. Sono tentato di mettere una parola finale di questo pezzo anche sul discorso dell'ordine pubblico. Continuano a svilupparsi i grossi elementi di violenza totale, di uccisione di donne e di elementi maschili che finiscono nel mirino dell'ordine pubblico e delle forze dell'ordine, che però vengono lasciate ad episodi singoli e che stanno investendo tutto un campo, compreso quello minorile, con questa violenza tra i minori che impera. Anche qui non si vede l'offerta di una strada diversa che investe proprio anche la scuola. Una scuola inadeguata, con insegnanti preparati in buona parte, lasciati a se stessi, confusi, non chiaramente orientati e con una dirigenza generale che non affronta i problemi a fondo. Si continua a sbandierare il merito come puro discorso formale e non sostanziale, perché il merito può essere anche una positiva sostanza, e una difficoltà a formare tutti, nessuno escluso, tutti coloro che si rivolgono alla scuola in un percorso democratico di accoglienza, ognuno secondo le proprie capacità, non lasciando per strada nessuno, con quella generalità positiva di coinvolgimento di qualsiasi persona, di qualsiasi studente che venga da città.

di poveri o da gente ricca, che era quella scuola generale aperta a tutti, che stava nel discorso di Don Milani e della sua azione di apertura sociale. Proprio con la scuola non è e non resta un discorso settoriale. Proprio con la scuola si può aprire una strada diversa, una strada di una nuova generazione che cresce unitariamente, non lasciando fuori nessuno e venendo meno alle divisioni economiche, alle divisioni d'origine, alle divisioni anche di coloro che sono immigrati, mettendo da parte divisioni che affondano sul discorso religioso, su altri campi, dove va detto anche che le chiese, e in particolare la Chiesa Cattolica imperante in Italia, hanno aperto strade diverse. Lo stesso attuale Papa Leone XIV è molto attento a questo discorso pervasivo generale, tutt'altro che escludente. Tutto questo deve entrare nella mente della gente, nella mente della popolazione, per costruire insieme un paese diverso per gli anni che ci aspettano, per questo futuro, il futuro dell'intelligenza artificiale, da usare a misura d'uomo con quella umanità che proprio nell'enciclica ultima di Leone XIV viene definita fondamentale. Ecco, quella fondamentale humanitas che Leone XIV ha citato, che secondo me è importante per il percorso futuro. Mi fermo qua. Spero di aver dato di nuovo delle forme di riflessione. Ci risentiremo anche su altri problemi concreti da affrontare, anche quelli più legati a questioni regionali o territoriali. Credo che il Piemonte ne abbia bisogno e che ci sia anche lì da sviluppare un discorso diverso rispetto al fatto che l'avere il potere dalle elezioni di governare una regione non vuol dire risolvere tutti i problemi di quel territorio. Una visione maggiormente territoriale concreta da parte dei vari governi regionali sarebbe assolutamente del tutto auspicabile. Vi ringrazio. Rimanete con Radio Bequit, a risentirci alla prossima.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Siamo il paese più forte e potente della terra. Donald Trump apre le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti con un discorso al Monte Rushmore dai toni trionfali e allarmisti. La nostra identità è attaccata da radicali ed estremisti interni, ha detto il presidente, parlando di comunismo e immigrazione. Il 4 luglio del Papa in visita a Lampedusa per la dignità di tutte le persone. Gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati e da chi sognava vite migliori, dice il pontefice, all'opposto rispetto al messaggio di Trump. In Iran iniziano ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Migliaia le persone radunate nella grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema, tra richieste di vendetta e slogan contro l'America. Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra della Juve prima del derby con il Torino, la procura chiede di arrestare il poliziotto che avrebbe colpito il tifoso con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8:30. Negli Stati Uniti sono iniziati i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nella notte italiana c'è stato il discorso di Donald Trump dal Monte Rushmore, luogo fortemente simbolico per l'identità del paese. In diretta da New York, Roberto Festa.
1: Buongiorno, non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale l'obiettivo alla prossima campagna di midterm, il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie e scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato intessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni. Funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo. Funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trumpiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù. Qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente. Da New York, Lina Lo Studio.
0: Grazie Roberto. All'opposto del discorso di Trump ci sono le parole arrivate ieri dal Papa, che ha scelto il 4 luglio per visitare Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, anticipando la sua visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando proprio la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Stamattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà dunque a Lampedusa per rilanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna. Sull'isola ci saranno anche diverse ONG che si occupano di salvataggi in mare. Noi abbiamo sentito Luciano Scalettari, presidente di Rescue People.
2: Il viaggio è in continuità sicuramente con quello che Papa Francesco fece, lui in apertura addirittura del proprio pontificato, e quindi in qualche modo ribadisce la continuità. Inoltre consideriamo che Papa Leone è stato da poco alle Canarie, dove tra l'altro ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, per cui direi che è una dichiarazione di posizionamento. Siamo in un paese dove le politiche sono fatte per lasciare morire in mare i migranti o per ostacolare quelli che fanno soccorso. Questo è senz'altro un ribadire che la Chiesa cattolica si pone dalla parte di chi considera un abominio il fatto che non si soccorre in mare in virtù di scelte che sono politiche, elettoralistiche.
0: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come «Morte all'America». Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e nella capitale è stata ordinata la chiusura di tutti gli uffici pubblici e privati fino a lunedì. Già ieri nel paese era arrivata una serie di politici stranieri dopo che il regime di Teheran aveva annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
3: Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Un altro elemento che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più è capire questa differenza fra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere appunto della guida suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma. Il regime punterà a mostrare se è anche sostenuto dalla propria popolazione e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. Non penso che ci siano immagini in questo momento per proteste nei confronti appunto del regime.
0: Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra juventino Marco Basoku, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto i domiciliari per un agente ritenuto responsabile di aver sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata colpendo il tifoso alla testa. Basoku era finito in coma dopo l'impatto. Nelle ore successive ai fatti, da ambienti della polizia, era stata avanzata l'ipotesi che il giovane fosse stato colpito da una bottiglia o da un sasso lanciato da altri tifosi. Una ricostruzione smentita fin dall'inizio dagli ultras presenti e da alcuni testimoni che avevano riferito d'aver visto un agente sparare il lacrimogeno appunto ad altezza d'uomo. Il poliziotto interrogato ieri è indagato per lesioni aggravate. La decisione sulla richiesta di misura cautelare spetta ora al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che si pronuncerà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati due video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia e ritenuti decisivi per ricostruire quanto accaduto e identificare il poliziotto. La legge elettorale e la riforma della RAI, queste le prossime due battaglie delle opposizioni contro il governo. Faremo muro, dice la segretaria del PD Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. La nuova legge elettorale ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, che è il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD. L'altro tema di scontro appunto è la RAI. Dopo le dimissioni dei componenti della Commissione di Vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Schlein a poche ore dalla presentazione avvenuta ieri dei nuovi palinsesti per la prossima stagione della TV pubblica. Sentiamo Francesco Siliato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi del Politecnico di Milano.
4: rispetto al servizio pubblico, la cultura dell'anarcoliberismo implica una sopravvalutazione del privato e una forte sottovalutazione del bene pubblico. Quindi da quel punto di vista questo governo, così americano, così anarcoliberista o liberista, del servizio pubblico in generale, del bene pubblico, come anche l'acqua, per dire, o l'aria, tantomeno la televisione, non la vede come un punto di forza, un punto da difendere. E da difendere il controllo. Quindi la loro concezione è quella di una RAI che è servizio pubblico per legge, ma che è un bene privato loro, al punto che il direttore generale può vantarsi di aver trasferito il pubblico di Rai 3, quindi aver fatto perdere pubblico a Rai 3 a favore della 7, cosa avvenuta solo all'inizio, che poi anche la 7 si è, come dire, con no genocidio eccetera, ha cominciato a perdere il parole del telegiornale, a perdere anche gli ascolti. Quindi quello che è successo in realtà rispetto all'informazione è che il calo del TG2 è andato a vantaggio del TG5.
0: La denuncia del furto risale al 24 giugno, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto clamoroso è avvenuto nella cassaforte della farmacia dell'ospedale, in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe, secondo gli investigatori, di ricavare fino a 20.000 dosi del potente oppioide che negli Stati Uniti in 15 anni avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il timore è che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani. Riccardo Gatti è dirigente del settore dipendenza dell'ASL di Milano.
5: La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione clandestina nel nostro paese quasi non circolano. Ma può essere dall'oggi al domani, perché oggi ci sono 80 fiale che sono state rubate e poi bisogna vedere perché e quale destino avranno. Ma domani potrebbe arrivare un pacchettino assieme a una delle tante spedizioni che arrivano dal Sud America contenenti cocaina, e quel pacchettino può servire a preparare migliaia di dosi per davvero, nel senso che è fentanyl concentrato di produzione clandestina, oppure nitazene concentrato di produzione clandestina che è ancora più potente del fentanyl. Quindi questo è il rischio reale, non solo le 80 fiale rubate nell'ospedale.
0: Poche ore fa Putin ha annunciato la presa della città ucraina di Kostiantynivka, nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev, mentre da Washington l'Istituto per lo Studio della Guerra si dice molto scettico sul fatto che le truppe di Mosca abbiano davvero conquistato la città. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dall'esercito russo, che però non è ancora riuscito a prendere il controllo di centri come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO, in programma la prossima settimana. Ieri, all'interno dell'Alleanza Atlantica, è stato raggiunto un accordo per far arrivare a Kiev un sostegno militare da 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana, il governo avrebbe voluto un impegno per un solo anno e rivendica che la partecipazione dei singoli paesi sarà volontaria, ma è da capire come funzionerà esattamente il meccanismo e quanti finanziamenti saranno effettivamente approvati nei prossimi mesi. In Spagna da oggi è attesa una nuova ondata di calore, dopo che a giugno le autorità avevano registrato oltre 1.000 morti legate alle alte temperature. In Francia, ieri, l'Agenzia per la Sanità Pubblica ha parlato di un aumento dei decessi di quasi il 30% tra la settimana dal 15 al 21 giugno e quella successiva, segnata da un caldo estremo. E in queste ore nel paese entra in vigore un'allerta che riguarda in particolare alcune regioni. Il servizio da Parigi.
6: Sollievo di corta durata dopo la peggiore canicola della storia di Francia. Per un mese di giugno è già una nuova ondata di temperature superiori ai 35 gradi si abbatte sulla metà sud del paese a partire da questo fine settimana, da sud-ovest a sud-est, da Bordeaux a Marsiglia, mentre nel nord, a cominciare da Parigi, il caldo dovrebbe limitarsi, si fa per dire, a temperature tra i 30 e i 35 gradi. Dopo quelle di maggio e giugno sarà la terza ondata di caldo in meno di 2 mesi, con gli effetti sulle infrastrutture, sull'ecosistema e sulla popolazione che si accumulano accumulano senza soluzione di continuità. È il caso per la rete elettrica, sotto tensione a partire dalle centrali nucleari che faticano a raffreddarsi correttamente quando la temperatura dell'acqua dei fiumi francesi sfiora i 30 gradi, passando per quella ferroviaria con i treni per le vacanze a rischio, per non parlare della rete sanitaria con i servizi d'urgenza ancora colmi delle vittime della canicola precedente. Oltre che sulla salute, gli effetti accumulati più gravi sono sulla biosfera, animali e soprattutto piante, con il rischio siccità già in molte province del sud e soprattutto su una vegetazione sempre più secca, assetata, e moltiplicarsi degli incendi. 26 registrati in tutto il sud della Francia nella sola giornata di ieri, con più di 3.000 pompieri mobilitati a contenerli fin qui con una certa efficacia, che però non ha impedito l'incendio di due camping e più di 200 roulotte nei Pirenei orientali e l'evacuazione negli ultimi giorni di più di 4.000 persone, mentre gli ettari andati a fuoco sono già più di 10.000 dall'inizio dell'estate e siamo solo ai primi di luglio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i sedicesimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina per 3-2 contro Capo Verde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Nei prossimi giorni Brasile e Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è la che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A5 Torino Aosta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. Rimaniamo

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei che tu vedessi me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo il raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia in colonnati per traffico intenso in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Borgone e Susa in direzione Traforo. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10.30. È iniziata con una preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare e sepolti nel cimitero dei senza nome di Lampedusa. La visita di Papa Leone XIV all'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. Il pontefice ha scelto di passare qui la giornata del 4 luglio dopo che ieri aveva pronunciato un discorso sulla nascita degli Stati Uniti incentrato sul ruolo degli immigrati nella costruzione del paese. Un discorso profondamente in contrapposizione al messaggio e alle politiche del presidente statunitense Trump. Dopo la preghiera al cimitero, il Papa è andato al monumento della Porta d'Europa, simbolo del passaggio dei migranti dall'Africa appunto all'Europa. Gli attivisti delle ONG che fanno salvataggi in mare denunciano come l'isola sia ormai diventata, col passare degli anni, un luogo completamente militarizzato per i migranti che vengono fatti sbarcare sull'isola.
5: Il governatore di San Pietroburgo ha invitato le persone che vivono in quell'area della Russia a restare in casa fino alla fine di quello che ha definito un attacco su larga scala a colpi di droni ucraini che avrebbero centrato in particolare una struttura petrolifera della città. Ieri sera Putin aveva annunciato la conquista della città ucraina di Kostiantynivka nella regione di Donetsk, che poco fa è stata però smentita dalle autorità di Kiev. Da Washington nelle scorse ore anche l'Istituto per gli Studi della Guerra si era detto scettico sull'effettiva presa della città da parte russa.
4: E Putin ha inviato un messaggio di congratulazione a Trump nel giorno in cui negli Stati Uniti, lo dicevamo, si festeggiano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi i nostri paesi, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, dice Putin. Nella notte italiana Trump ha aperto le celebrazioni con un discorso dai toni allo stesso tempo trionfali e allarmisti, esaltando la storia degli Stati Uniti e denunciando un presunto pericolo comunista, oltre a quello immancabile dell'immigrazione.
5: Dall'Italia il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in cui definisce le celebrazioni di oggi un patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Il Capo dello Stato parla anche di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto, non proprio l'approccio di Trump alle relazioni internazionali, e dice che Washington e Roma devono continuare a lavorare insieme a favore della pace, della sicurezza e della prosperità, citando anche la NATO.
4: Agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. Episodio intorno all'una in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale. L'uomo era noto alla polizia per piccole precedenti, ma non risulterebbe legato a cartelli criminali della zona.
5: Omicidio nella tarda serata di venerdì a Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzo di 35 anni, Antonello Scripoli, è stato ucciso a colpi di fucile mentre era in sella uno scooter nei pressi della sua abitazione. La vittima era già nota alla polizia, era tornato in libertà da alcuni mesi dopo una condanna in appello a 4 anni per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l'ex braccio destro del boss del Gargano Marco Raduano.
4: C'è un quadro indiziario grave a carico del poliziotto per il ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso, lo scrive il procuratore di Torino in una nota sulla richiesta di domiciliari per l'agente che avrebbe sparato un lacrimogeno all'altezza d'uomo ferendo l'ultra della Juventus Marco Basoccu. Il ferimento, scrive il procuratore, legato all'esplosione di un lacrimogeno lanciato in maniera non conforme alle modalità previste, dall'operatore della Polizia di Stato incurante delle possibili gravissime conseguenze. La prossima edizione del giornale radio alle 13, buon ascolto.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: domenica.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Sta sento giaro mi riri che chiedo che penso io.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 857 e parleremo di inutili massacri di animali dichiarati alieni, degli orrori dell'industria casearia, ma anche delle straordinarie attitudini e capacità di alcuni animali, verso i quali, verso tutti loro, siamo chiamati a nutrire più attenzione e più empatia. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.

A Novara è avvenuta nelle settimane scorse una vera e propria strage di ibis sacri. Una mattanza giustificata con la presunta estraneità al contesto locale di questi magnifici uccelli originari dell'Africa e anche con il loro numero, che sarebbe eccessivo. Le immagini che documentano quanto avvenuto sono scioccanti. Si vedono gli uccelli uccisi a terra, i nidi e i pulli caduti insieme ai rami degli alberi tagliati dagli operatori. La disperazione degli attivisti, animalisti e ambientalisti che hanno tentato invano di fermare l'intervento deciso dalle autorità locali. La competenza in materia è della provincia, che ha comunque agito in sintonia con il comune di Novara. Il consigliere provinciale Giuseppe Maio, intervenendo insieme al sindaco Alessandro Canelli, ha spiegato testualmente che gli ibis sacri sono una specie invasiva che ha preso di mira la nostra area perché è ricca di verde e di risaie. Il problema, ha proseguito, è che nel centro città gli alberi fanno da ottimale luogo di nidificazione, ma sono delle trappole perché sotto questi animali non trovano la palude per il loro nutrimento. Accade così con le covate, che si dischiudono in contemporanea, danno vita a una battaglia interna, per cui i pulli più deboli vengono buttati a terra. E poi all'esterno ci sono altri predatori. In centro città, ha aggiunto Maio, occorre intervenire. Capiamo che le immagini possano turbare gli animi più sensibili, ma è necessario farlo. Questi volatili, ha aggiunto Maio, creano problemi anche alla biodiversità. Nei mesi scorsi abbiamo optato anche per interventi non cruenti, con l'ausilio di dissuasori, ossia bagliori e suoni, ma non è bastato. Da qui dunque sarebbe nata la necessità della mattanza. A queste affermazioni hanno replicato varie organizzazioni animaliste e ambientaliste. Ne prendiamo una per tutte, la nota diffusa da EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. La convivenza, sostiene EMPA, è sempre possibile. Basta attenersi alla scienza e al buon senso. Il disagio nei parchi di Novara, il guano, gli odori, la scarsa pulizia, è reale. Ma utilizzarlo per giustificare l'abbattimento degli ibis come unica scelta razionale è una strumentalizzazione politica e ideologica. Secondo EMPA, sebbene l'ibis sacro sia classificato come specie invasiva, la letteratura scientifica e lo stesso piano nazionale italiano ne ridimensionano l'impatto. In Italia non ci sono prove scientifiche di minacce ecologiche complessive, di danni agricoli sistematici o di rischi sanitari. I manuali europei e l'ISPRA, prosegue EMPA, prevedono soluzioni non letali, quali modifiche all'habitat, potature mirate, pulizia costante e gestione del verde. Operazioni che sicuramente richiedono più sforzo e investimenti rispetto al fucile, ma che sono efficaci. Secondo EMPA, dunque, il vero scontro è culturale. Vogliamo una città a uso esclusivo dell'uomo, dove ogni animale che secondo qualche persona disturba viene eliminato, o siamo pronti a governare seriamente la coabitazione, con gli strumenti della scienza, della tecnologia e con la manutenzione? Uccidere, conclude EMPA, non è mai stata la soluzione per un conflitto con i selvatici. Basti pensare al caso dei cinghiali. La vera politica non vende illusioni sulla pelle degli animali, non cerca un bersaglio, ma si adopera per rendere possibile la convivenza con gli animali in maniera seria, scientifica e responsabile.

0: Abbiamo chiesto a Silvia Molè, attivista antispecista e presente a Novara durante la mattanza, un commento sulla vicenda e più in generale sulla nozione ormai ricorrente di specie invasiva.
1: L'eradicazione non è un concetto ecologico, è un concetto politico travestito da ecologia. L'ipocrisia dell'eradicazione, quando la conservazione parla il linguaggio della guerra. Nel lessico della biologia della conservazione esistono parole che sembrano innocenti, soltanto perché sono state naturalizzate dall'uso tecnico. Una di queste è eradicazione. La si incontra nei piani di gestione della fauna, nei documenti istituzionali, nelle campagne per la tutela della biodiversità. A prima vista appare come un termine neutro, scientifico, persino inevitabile, ma basta fermarsi un istante a riflettere sul suo significato per coglierne tutta la violenza. Eradicare significa eliminare completamente una popolazione vivente da un territorio. Significa organizzare, pianificare e portare a termine l'uccisione sistematica di individui appartenenti a una determinata specie. Eppure, quando questa operazione viene descritta con il linguaggio della conservazione, la sua brutalità sembra dissolversi dietro una cortina di tecnicismi. Nessuno parla di sterminio, nessuno parla di uccisione di massa, nessuno parla di guerra contro animali colpevoli soltanto di trovarsi nel luogo sbagliato. Si parla invece di eradicazione, come se una parola più elegante potesse cancellare la realtà materiale delle trappole, delle catture e delle uccisioni. Alla base di questa retorica vi è una distinzione che raramente viene messa in discussione, quella tra specie native e specie aliene. Le prime sarebbero depositarie di una sorta di legittimità ontologica, le seconde rappresenterebbero un'anomalia da correggere. Ma chi stabilisce questo confine? E soprattutto, perché la sua violazione dovrebbe giustificare la morte di migliaia di individui? La categoria di alieno non descrive una colpa biologica. Nella stragrande maggioranza dei casi sono stati gli esseri umani a trasportare organismi fuori dai loro areali originari, deliberatamente o accidentalmente. Successivamente, gli stessi esseri umani dichiarano quegli organismi indesiderabili e autorizzano campagne di uccisione nei loro confronti. E le migrazioni, gli spostamenti, gli attraversamenti esistono anche tra non umani. Si tratta di un paradosso morale enorme. La specie responsabile dello spostamento assume contemporaneamente il ruolo di giudice e di boia. Dietro il concetto di eradicazione si nasconde inoltre una concezione profondamente specista della natura. Il valore morale degli individui viene subordinato all'appartenenza a una categoria ecologica. Un animale non conta per ciò che è, per la sua capacità di soffrire, per il suo interesse a vivere, ma per il passaporto biogeografico che gli attribuiamo. Se appartiene alla specie giusta, la sua vita merita protezione. Se appartiene alla specie sbagliata, la sua eliminazione viene trasformata in un obiettivo di interesse pubblico. Quando gli umani diventano specie invasiva rispetto ad altre? La stessa espressione lotta alle specie invasive rivela una visione militarizzata dell'ecologia. La natura viene rappresentata come un territorio nazionale da difendere, con confini da presidiare e nemici da respingere. Gli animali diventano invasori, occupanti, minacce esistenziali, un vocabolario che richiama più facilmente la geopolitica che la biologia. Questa narrativa produce un effetto ideologico potente. Trasforma la violenza in responsabilità, l'uccisione in gestione, lo sterminio in cura. Chi mette in discussione tali pratiche viene spesso accusato di sentimentalismo, come se la sensibilità verso la sofferenza degli individui fosse un ostacolo alla razionalità, anziché una questione etica e politica fondamentale. Ciò non significa negare l'esistenza di squilibri ecologici o minimizzare gli impatti che alcune specie possono avere sugli ecosistemi o su altri individui. Significa però rifiutare l'idea che l'uccisione debba essere considerata automaticamente la soluzione legittima o l'unica soluzione. Significa interrogarsi sui presupposti morali di una conservazione che protegge alcune vite sacrificandone altre. Forse il problema più profondo è che il termine eradicazione ci permette di non vedere ciò che stiamo facendo. È una parola che anestetizza, un eufemismo che trasforma la morte di individui concreti in una procedura amministrativa, un dispositivo linguistico che rende invisibile la violenza. Molte campagne di eradicazione sembrano presupporre l'esistenza di una natura originaria, pura e stabile da restaurare. Ma gli ecosistemi sono sempre stati dinamici, attraversati da migrazioni, estinzioni, espansioni e contaminazioni. L'idea di riportare un territorio a uno stato autentico può apparire, da questa prospettiva, più come una fantasia culturale che come un obiettivo scientificamente neutrale. Finché continueremo a parlare di eradicazione senza riconoscerne il contenuto morale e politico, continueremo a raccontarci che stiamo semplicemente gestendo la natura. In realtà stiamo decidendo quali vite meritano di esistere e quali possono essere cancellate. E questa non è una decisione tecnica, è una decisione politica, etica e profondamente ideologica. Termini come eradicazione, controllo, gestione, contenimento e specie invasiva funzionano come eufemismi burocratici che trasformano un atto di violenza in una pratica amministrativa, ricordando che i movimenti di liberazione quasi sempre precedono la scienza.

Si sa tutto, quasi tutto, dell'orrore degli allevamenti e dei mattatoi, istituzioni totali volte all'annientamento non solo della vita, ma della stessa dignità della vita. Si sa tutto, quasi tutto, un po' per immaginazione. Non è difficile immaginare l'inferno di un allevamento intensivo o la perversione di un mattatoio. È un po' perché si sono moltiplicate negli anni le testimonianze dall'interno e le investigazioni dei gruppi animalisti. Investigazioni che non cessano, nella speranza che sapere e vedere la non vita degli animali in queste istituzioni scuota i consumatori, le tante persone, la stragrande maggioranza della popolazione, che non si curano di che cosa sta dietro le loro abitudini alimentari. Una nuova investigazione, dunque, è quella compiuta in Germania da Animal Equality e diffusa in Italia. Un'investigazione svolta all'interno della locale industria casearia. In particolare, fra 2024 e 2025, alcuni attivisti sotto copertura hanno documentato ciò che avveniva nell'allevamento per la produzione di latte Osterhof a Butzow, in Germania appunto, dove si produce la maggiore quantità di latte a livello europeo. L'inchiesta, denominata Il vero costo del latte, documenta violenze sugli animali, mostra personale non adeguatamente formato, evidenzia carenze igieniche e inquadra numerosi animali morti. Esperti veterinari indipendenti hanno analizzato e valutato il materiale. Molti comportamenti documentati, a loro avviso, violano la legge sul benessere degli animali. La proprietaria dello stabilimento, Fenia Meiners, in passato si era presentata ai media come una persona particolarmente attenta al benessere degli animali, ma l'inchiesta di Animal Equality rivela una realtà ben diversa. I filmati mostrano dipendenti che usano la forza bruta contro le mucche. Animali incapaci di reggersi in piedi vengono sottoposti a scosse elettriche. Un dipendente è stato ripreso mentre pugnalava gli animali alle zampe con un coltello per costringerli a muoversi. «Odio le mucche», ha ammesso un altro dipendente, ripreso ripetutamente mentre colpiva e prendeva a calci gli animali. Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, che ha diffuso l'inchiesta, ha detto che le nostre riprese rivelano cosa accade realmente dietro le quinte dell'industria lattero-casearia e cosa viene solitamente nascosto al pubblico, cioè dolore, sofferenza, violenza e morte. Questo è il vero costo dell'industria lattiero-casearia. È noto che il consumo di latte e formaggi è ciò che più differenzia il vegetarismo dal veganismo. Donald Watson, fondatore nel 1944 della Vegan Society, lasciò la Vegetarian Society, una istituzione britannica ben conosciuta, proprio per una disputa sull'industria casearia, che si basa evidentemente sullo sfruttamento animale. Watson, inventando la parola vegan, prese le prime tre e le ultime due lettere della parola vegetarian e disse che si trattava, metaforicamente, dell'inizio e della fine del vegetarismo. In realtà le due scelte alimentari oggi convivono, mentre persiste un'industria casearia che non smette di opprimere e sfruttare animali in modo strutturale all'interno di una filiera contigua a quella di produzione della carne. Non c'è latte senza sfruttamento.

Le danze di coppia rappresentano uno degli esempi più sofisticati di comunicazione reciproca nel mondo animale. Abbiamo trovato nella pagina della Scienza un interessante articolo che ci racconta di uno studio molto particolare che è stato fatto sulle coppie di gru, in particolare sulle danze di coppia delle gru della Manciuria, che sembrano seguire regole precise di sequenza e sincronizzazione e che si basano su una comunicazione reciproca in cui ciascun partner modifica i propri movimenti in risposta all'altro. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Animal Behavior da ricercatori della Graduate University for Advanced Studies Sock and Dye, che ha analizzato nel dettaglio le interazioni tra coppie selvatiche di gru dalla corona rossa osservate a Kushiro nell'isola giapponese di Hokkaido. Molte specie eseguono segnali coordinati attraverso repertori complessi di movimento, ma finora la maggior parte degli studi aveva analizzato i comportamenti dei singoli individui separatamente, trascurando l'interazione tra i due partner. I ricercatori hanno studiato 21 coppie di gru della Manciuria durante le esibizioni riproduttive, che possono durare fino a 3 minuti. Per ciascun maschio e femmina sono stati registrati ordine, durata e successione dei movimenti, utilizzando diversi metodi statistici per analizzare le interazioni reciproche tra i comportamenti. L'analisi di 99 danze di coppia ha identificato 3 elementi comportamentali ricorrenti: il bill stub, il bow e l'arch, che caratterizzano la struttura delle sequenze e le combinazioni dei movimenti. Secondo gli autori, questo indica che la danza non è casuale, ma segue regole precise di organizzazione. Lo studio mostra inoltre che la tempistica dei movimenti gioca un ruolo fondamentale. In molti casi il comportamento di un individuo veniva determinato direttamente dall'azione compiuta poco prima dal partner, evidenziando una forte coordinazione temporale tra i due membri della coppia. Gli autori sottolineano che le gru sembrano danzare reagendo costantemente ai segnali reciproci, costruendo una forma di comunicazione condivisa che emerge solo considerando la coppia come una singola unità comportamentale. I ricercatori hanno anche individuato alcune differenze tra maschi e femmine durante le danze. I maschi tendono a danzare più a lungo, mentre le femmine sembrano guidare più spesso la scelta dei movimenti e delle sequenze della performance. Secondo il team, i risultati aprono nuove prospettive per lo studio di segnali reciproci nel comportamento animale. Gli animali costruiscono segnali complessi attraverso l'interazione reciproca.

Un'altra storia di vita animale da raccontare è quella di Palla. È morta nei giorni scorsi a Oristano la cagnetta che si chiama proprio così, Palla, conosciuta in tutta Italia come simbolo degli animali abbandonati. La sua vicenda era stata raccontata anche in un libro, scritto dalla veterinaria Monica Pais, che l'aveva presa in cura nel gennaio del 2016. La cagnetta, di tipo pitbull, era stata recuperata nelle campagne di Terralba, in Sardegna. Era in fin di vita, con il muso e la testa gonfi e deformati. Un laccio di nylon le era stato stretto attorno al collo da cucciola e man mano che cresceva l'aveva quasi decapitata, bloccandole la circolazione linfatica. A causa della costrizione non riusciva nemmeno ad aprire la bocca. La cagnetta fu salvata proprio dalla veterinaria Monica Pais, insieme ai colleghi della clinica Due Mari, che l'avevano curata e che la chiamarono Palla, per quella testa gonfia e deformata, quasi appunto a forma di palla. La sua storia aveva commosso tantissime persone e generato una gara di solidarietà, tanto da far nascere una onlus che si chiama Effetto Palla, con sede a Oristano, e che è impegnata attualmente a offrire assistenza agli animali malati e abbandonati, che altrimenti avrebbero breve vita. Ciao Palla, e scusa per la crudeltà che hai incontrato in questa società malata di violenza.

0: Abbiamo chiesto, come ogni settimana, a Gabriele Palloni, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare una ricetta legata alle notizie di questa puntata. Sentiamo che cosa ci propone.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Per restare in tema con le notizie, oggi vi raccontiamo una ricetta tipica tedesca, ottima anche per un bel picnic, la Kartoffel Salad. Gli ingredienti per 4 persone sono 1,5 kg di patate a pasta soda, una cipolla bionda, un cetriolo, un mazzetto di prezzemolo tritato, 3 cucchiai di senape mediamente piccante, 300 ml di brodo vegetale, 50 ml di olio extravergine di oliva, 80 ml di aceto di mele, un pizzico di noce moscata, un cucchiaino di

0: al tutto. Aggiungete il prezzemolo tritato e mescolate bene.
1: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
10: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
11: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
10: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
11: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
12: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, inserisca il soccorso in mare in un piano strutturale. L'appello all'accoglienza del Papa da Lampedusa, il viaggio sull'isola il giorno dopo le parole rivolte a Trump, gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti. E a Washington stasera il nuovo discorso del presidente per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. La scorsa notte l'intervento dal Monte Rushmore tra esaltazione della storia del paese e allarmi sull'immigrazione e sul comunismo. A Teheran una grande folla sta omaggiando Ali Khamenei, oggi l'inizio ufficiale dei funerali della guida suprema, uccisa nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Il conflitto tra Ucraina e Russia, stamattina nuovo attacco a San Pietroburgo, ieri sera Putin aveva annunciato la presa di Kostiantinivka nel Donbass. Nel giornale radio il nostro collaboratore Sabato Angeri dalla vicina città di Kramatorsk. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13, è iniziata con una preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare e si è chiusa con la messa e un discorso rivolto all'Europa, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha scelto di passare la mattina del 4 luglio sull'isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo, dopo che ieri aveva pronunciato un discorso sulla nascita degli Stati Uniti incentrato sul ruolo degli immigrati nella costruzione del paese, parole profondamente diverse da quelle pronunciate da Donald Trump. Il pontefice oggi nell'omelia della messa si è rivolto appunto invece all'Europa chiedendo un piano strutturale di soccorso in mare e integrazione dei migranti. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto Papa Leone. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. A ascoltare queste parole c'erano anche gli attivisti delle ONG che fanno soccorso in mare o che comunque si occupano di immigrazione. Marta Bernardini fa parte di Mediterranean Hope.
3: Sono state importanti le parole del Papa, perché ha spostato l'attenzione non all'emergenza, ma al fatto che le persone continuano a morire in mare per causa di decisioni che vengono prese e anche che non vengono prese, parlando invece dell'importanza di fare delle scelte politiche organiche e condivise. Quindi questo ci sembra un segnale forte, soprattutto in questo momento in Europa, dove le politiche sono invece di respingimento, di odio e di chiusura. Il Papa ha parlato di cultura dell'accoglienza, della pace, ha usato la parola prossimità, cura, ospitalità. Ecco, queste sono parole importanti anche per noi delle chiese protestanti che da più di 10 anni siamo sull'isola, e ha parlato dell'importanza della responsabilità di ognuno e di ognuna che può agire nel suo piccolo, come anche noi facciamo da questa piccola ma importante isola, o come facciamo con i corridoi umanitari e le vie legali di accesso. Questa è un'occasione per rimettere al centro l'idea di un'Europa dell'accoglienza, della pace e dei diritti.
2: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Sentiamo il servizio.
4: Folle oceaniche di iraniani fedeli alla Repubblica Islamica si sono radunati oggi a Teheran per dare inizio a una settimana di cerimonie funebri per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Con i funerali di Stato le autorità iraniane cercano di lanciare un messaggio di sfida all'Occidente, vestiti a lutto e agitando bandiere rosso sangue, simbolo nell'Islam sciita di un appello alla vendetta e alla giustizia. I partecipanti hanno gremito il complesso religioso nella capitale iraniana. Da oggi tutti gli esercizi commerciali restano chiusi, ci sono restrizioni al traffico delle auto private a Teheran. Oggi lo spazio aereo sulla capitale sarà parzialmente chiuso e domani lo sarà del tutto. Martedì il feretro arriverà nella città santa di Qom, per la precisione nella moschea di Jamkaran. Dopodiché la bara di Ali Khamenei andrà a Najaf e Kerbela per suggellare il patto con gli sciiti iracheni e con le autorità di Baghdad. La sepoltura è prevista giovedì nella città santa di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, città di origine di Ali Khamenei. Molteplici sono le dimensioni di quello che la leadership di Teheran vorrebbe come il funerale del secolo. La dimensione religiosa, ma anche quella diplomatica con i capi di Stato di molti paesi, e la dimensione di propaganda e coercitiva, perché è stato chiesto ai dipendenti pubblici di partecipare in massa ai funerali di Stato. Resta da vedere se l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei sarà presente. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Negli Stati Uniti, nella notte italiana tra oggi e domani, ci sarà un nuovo discorso di Trump per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nelle scorse ore il presidente ha inaugurato i festeggiamenti parlando dal Monte Rushmore. Da New York, Roberto Festa.
0: Non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio, che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale obiettivo alla prossima campagna di midterm: il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor, dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie, scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato intessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni. Funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo. Funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni, e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trumpiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù. Qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente.
2: Dall'Italia il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in cui definisce le celebrazioni di oggi un patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Il capo dello Stato parla anche di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto, non proprio l'approccio di Trump, e dice che Washington e Roma devono lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità, citando anche la NATO, a pochi giorni dal vertice dell'alleanza previsto in Turchia e nel contesto delle tensioni di queste settimane tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni. E anche Putin ha inviato un messaggio di congratulazione a Trump per l'anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Oggi i nostri paesi, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, ha scritto il presidente russo, che nelle scorse ore aveva annunciato la conquista di una città ucraina, Kostiantynivka. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, dove si trova il nostro collaboratore Sabato Angeri. Questo è quello che ci ha raccontato poco fa dalla città di Kramatorsk.
5: Questa è l'ultima città del Donetsk dove si combatterà, è la roccaforte designata del Donetsk. Rispetto a qualche mese fa la situazione è molto cambiata, ci sono le reti antidroni in città, gli attacchi di droni russi sono frequenti. Anche stamattina sono stato svegliato dal boato di un attacco russo. Per strada si vedono principalmente militari, anche se i civili non sono spariti del tutto. Quando si passa tra le strade cittadine si cerca di passare alla massima velocità, perché lo scontro per il controllo dei cieli di Kramatorsk già è iniziato. Dalle retrovie continuano ad arrivare militari e mezzi per fortificare il più possibile la città e anche per impedire ai russi di accerchiarla, perché stanno avanzando da sud, da Konstantinivka, da Druzhkivka, ma anche da est e da nord, da nord-est, anzi dalla strada che va Sloviansk e Liman. I civili ucraini a Konstantinivka non entrano più, il traffico si è estremamente ridotto, ma già da tempo, anzi, le operazioni sono avanzate verso Druzhkivka, che è la cittadina dopo, verso Kramatorsk, che è l'ultima cittadina prima di Kramatorsk. Stamattina lo Stato Maggiore ucraino ha smentito la caduta di Konstantinivka, ma la situazione qui dal fronte, dal campo, è che non ci si va più, ci sono solo i militari e la pressione da sud sta aumentando, quindi è molto probabile che la città in questo momento sia zona grigia, come si dice, ovvero non è ancora caduta nelle mani dei russi, ma non è controllata al 100% dagli ucraini.
2: E stamattina il governatore di San Pietroburgo ha invitato le persone che vivono in quell'area a restare in casa fino alla fine di quello che ha definito un attacco su larga scala a colpi di droni ucraini, che avrebbero centrato in particolare una struttura petrolifera della città. In Germania è cominciato il congresso dell'AfD, il partito di estrema destra, che si riunisce oggi e domani nella città di Erfurt, vicino a cui esattamente 100 anni fa fu organizzato un celebre raduno del partito nazista. AfD nega che sia questo il motivo per cui ha scelto questo luogo e questa data, ma in ogni caso l'evento sta causando forti contestazioni. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
6: Le proteste di piazza sono iniziate questa mattina e, come era successo nel 2025 a Gießen, molti manifestanti, questa volta sembrerebbe di più, circa 30.000, cercano di bloccare il congresso di Alternative für Deutschland. Ci sono stati degli scontri con la polizia, però è una novità che Alternative für Deutschland per la prima volta è riuscita a iniziare il congresso in tempo. E hanno parlato un po' i leader, ossia Björn Höcke, figura di riferimento anche dell'ala più a destra, colui che sostiene che l'unica vera Germania è la Germania dell'Est, e dall'altra parte poi c'è stato anche Krupalla, che condivide la leadership insieme agli Sweidel. Alternative für Deutschland comunque arriva a questo congresso come primo partito nei sondaggi in Germania. Gli ultimi sondaggi mostrano AfD al 27-28%, mentre CDU CSU del cancelliere Merz e al 22%, e inoltre si va anche verso delle elezioni piuttosto importanti. In Sassonia-Anhalt si voterà il 6 settembre. AfD è dato come primo partito che rischia di avere la maggioranza assoluta. Poi ci sono le elezioni a Berlino, anche a Berlino AfD cresce, è il terzo partito, quindi AfD arriva qui per mostrarsi come un partito che potrebbe governare in futuro. Alice Weidel al Financial Times nel 2024 disse: noi non vinceremo le elezioni del 2025, poi vinte da CDU CSU con il cancelliere Merz, ma vinceremo quelle del 2029. E quello che sembra che possa succedere.
2: Agguato mortale la scorsa notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'agguato è avvenuto intorno all'1, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. L'uomo era noto alla polizia per piccoli precedenti, ma non risulterebbe legato a cartelli criminali della zona. Solo ieri sera, in un'altra area del centro di Napoli, piazzetta Montesanto, si era svolto un presidio per chiedere maggior sicurezza dopo la rissa con sparatoria avvenuta nei giorni scorsi, con l'inquietante immagine di un uomo in strada con un Kalashnikov tra le mani. E omicidio nella tarda serata di ieri anche a Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzo di 35 anni è stato assassinato a colpi di fucile mentre era anche lui in sella a uno scooter vicino a casa sua. La vittima era già nota alla polizia, era tornata in libertà da alcuni mesi dopo una condanna in appello a 4 anni per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l'ex braccio destro del boss del Gargano, Marco Raduano. Sul delitto indagano i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Bari, che ritiene l'omicidio riconducibile a un contesto di criminalità organizzata. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato e il possibile movente. A Torino, svolta nell'indagine sul ferimento dell'ultra della Juventus Marco Basoccu, la procura ha chiesto i domiciliari per un poliziotto accusato di aver sparato contro il tifoso un lacrimogeno ad altezza Duomo. Sarebbero dunque confermate le testimonianze degli ultra presenti in quelle fasi degli scontri, che fin da subito avevano parlato appunto di un lacrimogeno sparato in pieno volto. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
7: Non sarebbe stata una bottiglia né un sasso a colpire la testa Marco Leonardo Basoccu durante i disordini prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio scorso. Secondo la procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, il tifoso bianconero di 36 anni sarebbe stato ferito da un lacrimogeno sparato da un agente del quinto reparto mobile in modo non conforme alle regole, ad altezza uomo e da una distanza ravvicinata. Per questo i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari per il poliziotto accusato di lesioni aggravate. L'agente è stato interrogato dal GIP con la procedura preventiva introdotta dalla riforma Nordio. La decisione sulla misura cautelare è attesa nei prossimi giorni. Basoccu, commercialista milanese arrivato a Torino con il gruppo Ultras Viking, era rimasto in coma farmacologico per diversi giorni dopo un delicato intervento alla calotta cranica. Secondo gli inquirenti, il lacrimogeno non si sarebbe aperto come previsto proprio perché esploso a distanza troppo breve, trasformandosi di fatto in un corpo contundente ad alta velocità. Determinanti per l'inchiesta due video in particolare acquisiti dalla procura e il lavoro della squadra mobile di Torino, che ha ricostruito la dinamica attraverso immagini di videosorveglianza, droni e testimonianze, comprese quelle di diversi agenti presenti sul posto. È stata la stessa polizia, infatti, nel termine delle indagini a identificare il collega ora indagato.
2: E in Italia stanno risalendo i prezzi dei carburanti. Dopo lo stop al taglio delle accise scattato poche ore fa, il Ministero delle Imprese rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, quello medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 per il gasolio, prezzi appunto in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni, la prossima edizione alle 15.30.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.
10: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
11: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
12: Sabato 4 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gianni Genre, in servizio alla comunità valdese di Prali. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Eccomi, manda me, una registrazione della corale valdese di Bobbio e Villarpellice. I versetti proposti sul lezionario edizioni Claudiana, Un giorno una parola, sono letti da Cristina Pretto della chiesa valdese di Torrepellice.
13: Nel libro di Isaia leggiamo al capitolo 6 il versetto 8. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. E dalla seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, il versetto 20: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio.
14: Cara sorella e caro fratello, l'ascolto, i due testi di oggi si possono riassumere in due parole: vocazione e riconciliazione. Tanta roba, diciamo così, ad una prima lettura. Eccomi, manda me, risponde Isaia alla voce del Signore che lo chiama. Siamo nell'ottavo, forse nel settimo secolo prima di Cristo. E mi dirai oggi è tutto diverso, è tutto molto più difficile, ma non è così. Anche in quel tempo antico, mentre Isaia contempla Dio seduto sul suo trono, tutto sembra andare in rovina, l'ingiustizia dilaga, come oggi. Dio stesso è estraneo all'esperienza del popolo, come oggi lo è alla nostra generazione. Il crollo di tutto sembra imminente. Di fronte a tutto questo, che cosa siamo chiamati a fare? Udii la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Io risposi: eccomi, manda me. Atto di fede folle, straordinario nel vero senso della parola. In quel momento Isaia non ha la minima idea di dove Dio voglia mandarlo, né di ciò che dovrà fare. Eppure firma il suo contratto con Dio senza averne letto nemmeno una riga, né quelle scritte in grandi lettere, né quelle scritte in piccolo. Forse tu mi dirai di non avere mai sentito una chiamata particolare a servire Dio, di non avere mai percepito la voce del Signore che ti parla, né nella preghiera, né nella lettura biblica, né nei tuoi pensieri. Ma vedi, il fatto di non avere sentito, avvertito la chiamata non significa necessariamente che Dio non abbia parlato. E se finora non sei mai riuscito a discernere ciò che Dio si aspetta da te, forse questa è la preghiera più bella che tu possa rivolgergli: eccomi, manda me. Cioè, se Isaia avesse pregato dicendo: eccomi, manda a me, ma dimmi prima che cosa vorresti che io facessi, poi valuterò i pro e i contro e se mi sembrerà opportuno farò forse ciò che mi chiedi, beh, credo che con ogni probabilità non avrebbe mai udito alcuna risposta. Invece dice: eccomi, manda a me. Cioè, non c'è bisogno di superare i tuoi o i miei dubbi, i tuoi timori, le tue paure per rispondere, altrimenti non risponderai mai, non risponderò mai. Ricorda solo che se Dio ti chiede di fare qualcosa, significa che sei in grado di farlo, che ti ha già dato gli strumenti necessari. Anche nella Bibbia è pieno di uomini e di donne che davanti alla chiamata di Dio hanno risposto: no, non sono la persona giusta, non ne sono capace, sono troppo vecchio, troppo giovane, non ho tempo, non ho le competenze, non ho abbastanza carisma e così via. Questi timori sono fondati, ci mancherebbe. I miei timori, i miei dubbi mi accompagnano ogni singolo giorno della mia vita. Ma come te, come me, possiamo sapere che quando Dio chiama a seguirlo, ci promette anche il suo aiuto. Anche se la cosa ti fa paura, provaci, anzi proviamoci insieme a dire: Signore, eccomi, manda me. La seconda parola è riconciliazione. Parlare di riconciliazione, di vocazione alla riconciliazione in questo tempo terribile che attraversiamo, ha il sapore del paradosso, dell'essere fuori di senno, come dice l'Apostolo Paolo, o almeno al sapore dell'utopia. Oggi non c'è più traccia di innocenza dovunque tu rivolga il tuo sguardo. A volte io ho quasi vergogna a dirmi credente, nel vedere come la fede in Dio a tutte le latitudini ha strumentalizzato Dio stesso in modo vergognoso, dai mullah che massacrano i giovani che chiedono libertà, agli integralisti israeliani che reintroducono la pena di morte solo per i palestinesi, al patriarca che benedice i missili che cadono sui civili, a chi dice di consacrare a Dio il proprio paese con politiche semplicemente razziste. Rimaniamo senza parole. Ma cos'è che mi permette di non restituire a Dio il biglietto della ricerca di fede? Il rileggere ogni tanto qualche pagina del Vangelo, dove vedo che Gesù intanto ha attaccato per primi i capi religiosi, le autorità religiose del suo tempo, e per questa ragione è morto. E qui l'Apostolo ricorda che la possibilità di comprendere e poi eventualmente sperimentare qualcosa della riconciliazione nasce da quella frase: Gesù morì per tutti. Enorme, immensa affermazione. Non è morto per qualcuno, non è morto per te o per me o per i cristiani, è morto per coloro anche che tu non ami, per tutti e per tutte. così anche tu, come me, sei stato riconciliato con Dio, perché è morto anche per te, attraverso la dimensione dell'amore. Ci ha fatto vedere Gesù cosa possa significare essere anzitutto umani. L'amore di Cristo lo ha portato alla morte, non per placare un Dio irato, ma perché ha vissuto fino in fondo la dinamica dell'amore. Gesù ha vissuto per amore, un amore rivolto particolarmente, anzitutto verso coloro che erano disprezzati e non contavano nulla. E quell'amore ci ha riconciliati con Dio. E per questa ragione a te e a me viene affidato il ministero della riconciliazione, cioè il provare a dire agli altri che Gesù è morto per tutti, per convincere tutte e tutti di essere amabili e amati. Ecco il senso della supplica che è rivolta anche a noi. Vi supplichiamo, dice l'Apostolo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Già, perché dimentichiamo facilmente di essere amati. Siate riconciliati perché siete amati, siete stati amati. Ma se questa consapevolezza dell'essere amati ti raggiunge, anche tu, come me, puoi diventare ministro di riconciliazione. Lo voglia il Signore. Amen.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no lover.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma tu la tua vita, toma t

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: E 15 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
2: Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza. Il carcere, secondo le notizie che sono arrivate poco fa da Enna, è stato circondato da carabinieri, polizia, guardia di finanza. La polizia penitenziaria ha chiesto aiuto ai colleghi di altri carceri che dovrebbero arrivare nei prossimi minuti. La rivolta è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e i detenuti così non avevano potuto fare le abituali chiamate alle famiglie. Da stamattina quel guasto era stato risolto, ma i detenuti, secondo quello che si è saputo dalle agenzie, hanno cominciato ugualmente la rivolta. Poco prima che scoppiasse la protesta, gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari, introdotti, dicono le agenzie, nell'istituto di pena illegalmente, fatti avere ai detenuti, insieme a dosi di stupefacenti, di sostanze stupefacenti.
1: I braccianti del ghetto di Foggia hanno occupato questa mattina all'alba la Basilica di San Nicola a Bari. Protestano per il fallimento del progetto di bonifica del ghetto, che doveva essere finanziato con 30 milioni del PNRR, che invece è fermo. Viviamo nelle baracche perché ci avete reso ostaggio della vostra burocrazia. Oggi siamo qui perché questo è l'unico luogo di questa città in cui la nostra vita vale ancora qualcosa, così si legge nella nota diffusa da USB. Braccianti, a proposito di questa protesta, alle 16 i lavoratori saranno ricevuti dal presidente della regione De Caro.
2: Papa Leone è già rientrato a Roma dopo la sua visita a Lampedusa. I morti in questo mare, ha detto il Papa, che tra l'altro ha ricordato la visita di Bergoglio all'inizio del suo mandato, sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Al cimitero dell'isola il Papa poi ha omaggiato i morti delle stragi, si è rivolto all'Europa, ai leader dei governi dell'Unione. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, dice Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo, ad esempio, e qui fa una proposta concreta il Papa, il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo. Questo, dice Prevost, per accogliere, proteggere e promuovere ed integrare i migranti.
1: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza. Dopo il discorso tenuto al Monte Rushmore, il presidente Donald Trump è tornato a Washington. Questa sera alle 22 circa, ora italiana, parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio ad uno spettacolo pirotecnico. In queste ore la Casa Bianca sta inondando i suoi social di video patriottici creati con l'intelligenza artificiale. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe invece dovuto svolgersi proprio in questi minuti, è stata annullata a causa del caldo, dal momento che il Servizio Meteo Nazionale ha previsto indici di calore tra i 43 e i 46 gradi in città.
2: A Teheran è in

0: Corso da questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. A margine delle esequie si è svolto un breve incontro tra il presidente iraniano Pezeshkian e Dmitry Medvedev, che oggi in Russia ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di Sicurezza. Dopo il colloquio, quest'ultimo ha diffuso una nota in cui definisce estremamente difficile che tra Stati Uniti ed Iran si possa arrivare ad un accordo di pace definitivo.
1: A Milano un uomo di 55 anni è stato colpito con 20 coltellate alla schiena e all'addome in un bar di San Siro da un 22enne. Questa mattina alle 7:30 l'uomo ora è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, i due non si conoscevano. Il 22enne è stato fermato dagli avventori del bar e poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Le 15:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Popolare Network. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo il raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia in colonnati per traffico intenso in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Borgone e Susa in direzione Traforo. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina. A te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Popolare Network.
1: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, 17:31 minuti, le notizie di Popolare Network.
2: Papa Leone è rientrato a Roma nel primo pomeriggio dopo la sua visita di questa mattina a Lampedusa. I morti di questo mare, ha detto il Papa ricordando la visita di Bergoglio all'inizio del suo mandato, i morti di questo mare, dice Leone XIV, sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. Al cimitero dell'isola il Papa ha omaggiato poi i morti delle stragi, si è rivolto all'Europa e ai leader dei governi dell'Unione. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ha detto il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo però il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo.
1: E sono stati ricevuti dal presidente della regione Puglia De Caro i braccianti che questa mattina all'alba avevano occupato la basilica di San Nicola a Bari. De Caro ha promesso di andare in visita al ghetto di Torre Tantonacci la prossima settimana e di adoperarsi per fare arrivare l'acqua all'insediamento informale dove vivono più di 2000 persone che ogni giorno vanno nei campi a lavorare ogni giorno anziché tre volte a settimana. La protesta è nata per denunciare il fallimento del progetto di bonifica del ghetto che doveva essere finanziato con 30 milioni del PNR che invece non è stato realizzato.
2: Protesta di un centinaio di detenuti del carcere di Enna. Si sono impossessate di alcune sezioni del penitenziario, sono state rotte le telecamere di sorveglianza, il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata dopo un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari e i parenti. Da stamattina il guasto è stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato ugualmente la protesta. Poco fa Pino Apprendi, il garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo, ha detto che ci vuole un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, che è sicuramente una delle cause, ha aggiunto, del disagio dei detenuti.
1: Non c'è dubbio che la valorosa e paziente nazione iraniana proseguirà con determinazione la richiesta di giustizia per i criminali americani e sionisti. È la dichiarazione del ministro degli esteri iraniano, dichiarazione bellicosa in occasione dei funerali di Ali Khamenei a Teheran. È in corso infatti da questa mattina il funerale solenne della guida suprema ucciso da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone stanno rendendo da questa mattina omaggio al feretro che sarà sepolto solo giovedì prossimo.
2: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza. Il presidente Donald Trump terrà questa sera alle 22 ore italiana un discorso davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio ad uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stata invece annullata a causa del caldo, dal momento che il Servizio Meteo Nazionale prevede indici di calore tra i 43 e i 46 gradi in città.
1: Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 19:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo.

0: voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susana Marietti. Di Las Rock, carcere rock, carcere, tutta la musica che abbiamo ascoltato lungo questi anni, da ogni epoca e da ogni parte del mondo. Oggi ci salutiamo per la pausa estiva e ci risentiamo dopo le vacanze. Ma le vacanze le fanno solo alcuni. Chi sta in cella non va in vacanza.
0: Chi sta in cella ci rimane ogni giorno per più ore durante i mesi dell'estate, perché chiudono le scuole, perché il personale fa i turni, perché si interrompono le attività. Chi sta in cella sta sempre nella stessa cella. Sono tutte uguali le celle del mondo. Tutte ti tolgono la libertà. Tutte ti tolgono la dignità.
1: Sono tutte uguali le celle del mondo. In questa puntata di Jailhouse Rock, sulla quale ci salutiamo per l'estate, noi partiamo da una tra le altre. Ne ha cantate tante e tutte dovevano essere cantate. Partiamo da qui. Questa è Cella 3. Lui è Baby Gang.

0: C'è la Trebbe Big Gang, il rapper italiano con il massimo numero di ascolti in assoluto. Ha cantato C'è la 1, C'è la 2, C'è la 3, C'è la 4. Ognuno di questi veramente è un manifesto sociologico del carcere. Andate a leggervi i testi. Baby Gang in questo momento si trova in un carcere della Lombardia, ed ha passato mesi e mesi in una cella di isolamento, senza nulla, senza un libro, senza una televisione. Gli hanno tolto tutto, perché dicevano che non si comportava bene, dicevano che aveva una influenza, un carisma verso gli altri detenuti in quanto era un cantante di successo. Ecco, questo è uno dei modi nei quali l'isolamento viene usato nelle nostre galere. L'isolamento fa male, l'isolamento va superato. È in isolamento che accade la maggior parte dei suicidi.
1: Baby Gang è un giovane rapper, come giovane era quel ragazzo che Antigone in un video documentario aveva intervistato, era recluso nel minorile di Bari e raccontava la sua storia. Beh, quando è uscito, questo ragazzo è stato ammazzato. Esiste fuori una criminalità pesante. Ancora pesante in tutto il meridione. Di questo dobbiamo averne contezza. Ovviamente questi ragazzi sono giovani, non vanno lasciati soli e il carcere non riesce ad essere quella cesura di legalità, quella restituzione di vita che dovrebbe invece avere. È complicato, lo so, ma è questo che dovrebbe essere il suo obiettivo. Tanta tristezza per quel giovane che nel carcere trovava, cercava speranze e che quando è uscito ha trovato la morte.
0: Stefano Rosso è un cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nel 2008. Questo brano lo pubblica nel 1977. Ci racconta in modo ironico e divertente l'ipocrisia e il moralismo che in ogni ambiente circonda il tema delle droghe. Ci ascoltiamo una storia disonesta.
2: Si discute.

Una storia disonesta, Stefano Rosso. Qualche giorno fa è stato presentato il libro bianco sulle droghe in alternativa al documento ministeriale. Beh, cose molto diverse fra loro. Il libro bianco sulle droghe presentato da tante associazioni legate all'antiproibizionismo, all'antipunitivismo, hanno proposte chiare: depenalizzare, decarcerizzare. Secondo me, se si andasse al voto, lo direbbero più del 50% degli italiani. Dall'altro lato, invece, la solita ricetta punitiva, la solita ricetta proibizionista. L'allarme intorno al fatto che un quarto dei ragazzi italiani fra 18 anni fanno uso di droga, ma vogliamo di raccontarlo che il proibizionismo ha fallito? Che ha fallito, perché altrimenti come si mettiamo insieme i due dati? Ecco, in carcere purtroppo un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti. Questo è un altro dato presente nel libro bianco. Ecco, in quel libro bianco e anche in tanti rapporti di Antigone noi ovviamente raccontiamo storie che hanno a che fare anche con il personale penitenziario, e molto dipende nella vita di un detenuto tossicodipendente o no da chi si trova di fronte, dal poliziotto che ha di fronte, dal direttore che ha di fronte, e sarebbe importante se oggi ci spostassimo verso l'alto qualcosa, la cultura umanistica e giuridica degli operatori penitenziari, come era un po' in passato. Gli Old Crow Medicine Show sono una band statunitense di Nashville, attiva ininterrottamente dal 98, un pilastro del country bluegrass di oltreoceano. L'ultimo album in studio, il 12esimo, lo hanno pubblicato poche settimane fa, lo scorso 5 giugno, ma noi risaliamo un po' indietro nel tempo. Il loro disco Remedy esce nell'estate 2014 e vince il Grammy Award per il miglior disco folk. Qui troviamo questo brano dove la band si interroga sulla figura, per l'appunto, del direttore del carcere e si chiede come faccia ad avere in mano le vite di tanti detenuti e a convivere con la propria coscienza, e si chiede se non siamo in fondo tutti uguali, se non sia un po' prigioniero anche lui e se non condividiamo tutti la medesima umanità. The Old Crow Medicine Show, il direttore, ovvero The Warden.

The Warden, gli Old Crow Medicine Show in questa puntata di Jailhouse Rock, che è l'ultima della sedicesima stagione. Poi dovremo risentirci dopo la pausa estiva. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me, come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con l'ultima puntata di questa stagione del GRC, del giornale radio dal carcere. Noi veramente vogliamo ringraziare tutte le persone detenute che ci hanno lavorato lungo questo anno e che hanno saputo darci uno spaccato così autentico della vita carceraria, senza filtri e senza censure. Vogliamo ringraziare Stefano Bocconetti e Federica De Logu, che coordinano la redazione di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, e Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, che coordinano la redazione di Bollate a Milano. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Noi e voi, tempo di bilanci e progetti. È l'ultima puntata per questa stagione, dunque tempo di bilanci. Noi abbiamo provato a raccontarvi cos'è Re Bibbia, o meglio, cos'è l'inferno di Re Bibbia. Abbiamo provato a raccontarvi cosa pensa, come vive, cosa sogna chi è costretto in una cella. L'abbiamo fatto bene? Male? L'abbiamo fatto come siamo capaci di farlo, provando a migliorarci ogni settimana un pochino di più. Ma quel che conta davvero non siamo noi. Noi abbiamo fatto questo giornale radio con impegno, passione. Spesso ci siamo divertiti. Per alcuni magari è stato solo un diversivo al guardare il soffitto della cella. Ma l'unico risultato che conta è se qualcuno di voi che ci ascoltate, sentendo questa trasmissione, si sia fermato un attimo a pensare che dietro queste sbarre ci sono persone. Persone che rivendicano diritti. La trasmissione avrà avuto un senso se qualcuno di voi avrà capito che la politica del buttare la chiave non colpisce solo noi, ma l'intera società. Di più, se qualcuno avrà capito, a differenza di quel che sostiene il detenuto eccellente, che oggi esce da queste mura, che non basterebbe riverniciare le celle e aggiustare due lavandini. È importante, ma non basterà. La sicurezza che anche lui invoca per voi, che siete fuori, arriverà solo quando ci sarà lavoro per tutti. Casa, scuola, cure, assistenza per tutti. Tutti, bianchi o neri, italiani o migranti, solo quando ci sarà giustizia per tutti, solo quando la giustizia non sarà più immaginata come vendetta. È tempo di bilanci, si diceva, ma è anche tempo di impegni per il futuro. Cosa dovrebbe fare allora Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock nella prossima stagione? Tribuna aperta, noi di Jailhouse Rock pensiamo questo.
2: Per il prossimo anno mi piacerebbe una radio che si confronta anche con gli altri istituti penitenziari, quindi con altre radio e altri servizi, e che ci sia tipo una tribuna politica, ma non politica, una tribuna carceraria, dove i carcerati confrontano le proprie idee e le proprie sensazioni su come migliorare il carcere. Stefano, G12.
3: Io penso che il prossimo anno praticamente dovrebbe essere una radio ancora più forte, una radio molto più forte, ecco, l'unico termine è questo, di farci sentire in maniera che arriva anche a capo al mondo, alla nostra voce, sia dei detenuti e sia come persone. E che dirvi, mi sono divertita, mi sono impegnata e soprattutto ho conosciuto belle persone e anche e soprattutto persone che hanno sofferto insieme con me. Barbara, transex.
4: Non ho la forza di progettare qualcosa per settembre, per quando riprenderemo le trasmissioni. Non so neanche in che condizioni arriveremo a settembre, in cella fanno 40 gradi. Bere acqua fresca devi chiedere il permesso, viviamo in un forno, in un inferno. Ti passa anche la voglia di pensare, devi solo sopravvivere. Simone G8.
5: Due cose a livello sta radio che stiamo facendo qui a Re Bibbia. Pensavo che non serviva, ma qualcuno di noi ha capito che ci è servita. E mi auguro che anche l'altro anno esista e ci dà un appoggio per riconfrontarci tra noi. Mauro G11.
1: L'importante è che anche quest'altro anno ci sarà qualcuno in questa radio. Grazie a Stefano e a Federica e a tutta la redazione della radio. L'importante è che se non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro a portare la nostra voce fuori da queste mura e queste grade. L'importante è che si faccia qualcosa e che nessuno di noi molli mai l'idea di cambiare. Andrea, G12.
6: Sono 3 anni che sto in questa radio e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire. Io sto in procinto di uscire e ho già dedicato il mio articolo sul 35 ter e sui giorni che ancora mi devono arrivare a 9 giorni dalla scadenza. Spero che qualcuno ci senta e faccia qualcosa di utile. G12 Gianluca.
7: Un altro anno di giornalismo per me è il secondo, è finito, è passato, mi ha fatto onore conoscere altri ragazzi nuovi che sono venuti e che dire, a nostra voce speriamo che si senta fuori e che si senta ancora di più il prossimo anno. Massimo, G12.
8: Ci sentiamo a settembre. Noi tutti detenuti di Re Bibbia vogliamo dirvi a voi tutti che ci ascoltate che sono arrivate le vacanze estive ed anche noi smetteremo per un po' di trasmettere. Vi aspettiamo a settembre. Molti di noi forse non ci saranno più, ma la radio continuerà a portare la voce di chi sarà ancora qui, al di fuori di queste grate e muri di cemento. Grazie a tutti voi e vi auguriamo sinceramente dal più profondo del cuore di passare un'estate serena e riposante, con la fiducia di ritrovarvi ancora qui ad ascoltare e commentare i nostri servizi. Gabriele G12.
9: Amici ascoltatori della notte, buonasera. Come ogni lunedì, in compagnia di Claudio e di tutti gli amici della redazione che quest'anno hanno lavorato nel progetto radio da Bollate per far sentire la nostra voce e le nostre idee. Un bel gruppo che ha realizzato tante puntate. Ma è arrivato il momento dei saluti. I primi saluti vanno a Susanna Marietti e a Patrizio Gonnella. Buone ferie e a tutti gli amici a casa. Ci risentiamo a settembre con nuove puntate. Ciao da Claudio.
10: Un'estate fa, la storia di noi due, era un po' come una favola.
9: Oh, finalmente si va in ferie. Ovviamente la trasmissione, J-Louse Rock. Noi no, e i mondiali senza l'Italia non sono uno svago. Alzo gli occhi e penso, quanto dura sto calvario. Finirà sto calendario, ma il tempo vola, amici ascoltatori. Un attimo ed è già settembre, e si riparte con la radio. Intanto me ne vado a Ibiza, magari. Un saluto a tutti, da Filippo.
11: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di J-Louse Rock. Buone vacanze. Il vostro pensiero, la vostra presenza, che sentivamo ogni lunedì, ci ha fatto tanta compagnia. Da Francesco, un saluto grande di cuore.
12: Sono Alessio, volevo farvi un saluto per quest'estate. Noi purtroppo non trasmetteremo più fino a settembre, continueremo a parlare tra di noi, pensando comunque a voi. E ci risentiremo presto.
13: Visto che siamo saluti, posso fare anch'io un omaggio dal mio ultimo album?
14: Beh, ma certo Nicola, è una novità questa, prego!
13: Sono arrivato fin qui a scrivere.
14: Vabbè, allora vuol dire che il resto dell'album lo sentiremo tutto a settembre.
13: Ok, ciao a tutti, ciao!
14: Da?
13: Da Nicola!

0: Ciao a tutti, un saluto da Dino. Buone vacanze e buon riposo. Ripartiremo a settembre con la trasmissione. Cosa farò nel frattempo? Ascolterò della buona musica. Ciao!
1: Ciao, un affettuoso saluto da Bruno. Buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera, ma questa volta non è colpa di Alfredo e nemmeno colpa mia. Sono qui per salutarvi. Buone vacanze da Giampaolo. Ci sentiamo a settembre e divertitevi.
3: E poi non poteva mancare Ersilio, un grande personaggio che ha fatto parte della nostra redazione per molti mesi, poi è andato via dal quarto reparto e adesso è tornato. Sei contento di essere tornato, Ersilio?
4: Sì, un saluto a tutti voi, ci vediamo a settembre.
3: E poi tante pizze per tutti, ovviamente.
4: Quello non mancano.
5: Ciao a tutti, amici ascoltatori, che per tutto l'anno, ogni lunedì, ci avete ascoltato. Vi abbiamo raccontato tante storie, storie di treni perduti, di notti senza sonno, di rinascita, di sport, di lettura e di fumetti pure. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sì, sono Gianluca, fan di Ratman. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre.
6: Ciao amici, ci aspetta un'estate calda e senza la trasmissione ci mancherete. Spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Buone vacanze e a presto. Un saluto da Freddy. Ah, posso fare una richiesta? Vorrei chiudere con una bella canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici. Fai tu, Claudio.
7: L'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza.
8: Dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo. Oggi magari è un saluto un po' particolare, arriva l'estate, molti andranno in ferie, noi no. Noi saremo sempre qui ad aspettarvi, magari a preparare qualcosa di nuovo per accogliervi a settembre. Passate una buona estate e buona estate a tutti voi.
9: Ciao a tutti, un saluto prima di sciogliersi completamente. Tanti di voi useranno lo spruzzino in spiaggia. Io personalmente uso uno spruzzino con acqua e menta in cella, appunto per evitare di sciogliermi. Quindi un abbraccio fresco a tutti voi e ci sentiamo a settembre.
10: Buona estate, con il solo pensiero che se un giorno incontrassi chi ha coniato il termine ti sbatto al fresco, lo farei venire in galera, non solo a Bollate ma in tutte le altre galere d'estate, e gli chiederei: è sicuro che qui faccia fresco? Buona estate a tutti.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo abbollate perché arriva l'ultima cover dell'anno dei nostri amici musicisti che hanno scelto di chiudere su questa canzone di Rino Gaetano, che racconta veramente nella sua chiave ironica un pezzo di società. Noi ringraziamo Francesco Mondello, il poliziotto penitenziario che coordina le sale musica dove suona questa band, che lungo tutto l'anno è stato proprio il nostro tramite con la musica di Bollate. Loro come sempre si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di DJ Laus Rock, un saluto a Susanna e a Patrizio. Noi siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto di Bollate con la Freedom Sound, insieme a me c'è il mio collega amico Giuseppe.
2: Buonasera a tutti.
1: E c'è Claudio, Gabriele, Giuliano e Gianluca, con i quali abbiamo messo insieme Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Seguiteci sui social, siamo su Facebook Freedom Sound, su Instagram Officine Musicale Freedom Sound, su TikTok Officine Musicale Freedom Sound, così saprete, se avete voglia, dove andiamo a suonare e le date dei nostri concerti. Cos'altro dire? Un saluto a tutti, buona estate a tutti e ci risentiamo.

0: più blu.
1: Ma il cielo è sempre più blu, e dalle celle si vede quel cielo blu e si sente il caldo di quel cielo blu. E in una estate che è in carcere particolarmente calda anche per la decisione incredibile di non consentire di avere i mini frigo in cella, non si capisce veramente se non questa non sia cattiveria. È chiaro che la cattiveria non è tortura, ma la tortura è che sappiamo, è l'atto intenzionale, non è la condizione oggettiva, e però è veramente una vita disumana e degradata. Lo scorso 26 giugno era il giorno che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Esistono vittime di tortura nella storia giuridica italiana, perché dal 2017 abbiamo un delitto di tortura. Il prossimo settembre, Susanna, all'inizio della nuova stagione di Jailhouse Rock, avremo anche la decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe arrivare alle prime condanne per tortura definitive in Italia. Vedremo cosa ci diranno i giudici supremi.
2: E parlando di tortura, noi torniamo alla musica con questo brano di Peter Gabriel, che risale al 1982. Lo trovate nel suo quarto album in studio da solista, il quarto che porta il suo nome. Parla dei prigionieri politici nelle dittature sudamericane, dei desaparecidos che passavano le esistenze dimenticati in una cella. Nell'ottobre del 90 lo ha cantato insieme agli Intilimani a Santiago del Cile nel concerto organizzato da Amnesty International. Ci ascoltiamo Wallflower.

Wallflower, Peter Gabriel, in quest'ultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, in cui stiamo facendo un po' il punto della situazione delle carceri, e nella situazione ci sono anche i bambini. Se ne è parlato ultimamente molto sui giornali, perché dopo l'ennesimo decreto sicurezza, dove una delle norme prevedeva di cancellare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con bambini sotto un anno, un rinvio obbligatorio che era previsto addirittura dal guardasigilli di Mussolini Alfredo Rocco, perché stava nel codice penale del 1930. Ci è voluto Matteo Salvini per cancellarlo, perché il problema dell'Italia sono ovviamente le borseggiatrici rom che si farebbero mettere incinte apposta per non andare in carcere. Il numero dei bambini in carcere è oggi raddoppiato. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è stata dedicata nel 1995 da Tupac Shakur a sua madre Afeni. Lei lo aveva portato in grembo mentre viveva in una prigione e ha fatto appena in tempo a uscire per partorirlo. Tupac, Dear Mama.

0: Dear Mama, Tupac Shakur, e siamo verso la fine di questa ultima puntata dell'anno, della 16ª stagione di J-Lo's Rock. E veramente ci dispiace lasciarvi, ci dispiace soprattutto lasciare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento da una cella, perché noi possiamo andare in vacanza ma loro no.
1: E noi ci salutiamo su quest'ultimo brano della stagione di J-Lo's Rock, la 16ª, che oggi volge al termine. Lo lasciamo come riflessione per l'estate e come nostro sentimento di ribellione. Noi crediamo nelle libertà, crediamo in una società non repressiva, crediamo in una società dove sia vietato solamente quel che davvero attenta e importante, libertà altrui. Noi denunciamo l'espansione liberale del diritto penale, come quella a cui stiamo assistendo in questa fase della storia. Lo fanno anche loro. Questo brano è tratto dall'album El Diablo del 1990. Il Litfiba, proibito.

0: Proibito.
1: Proibito Elite FIBA e purtroppo Jailhouse Rock finisce qui, ma non scollegate perché adesso arriva una sorpresa finale. Non era questo l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme, che ascolteremo insieme in questa 16ª stagione di Jailhouse Rock, che oggi finisce per la pausa estiva. La sigla finale, la nostra Jailhouse Rock, non sarà questa volta la solita sigla cantata dai Blues Brothers che ci accompagna da 16 stagioni settimana dopo settimana, ma a cantare Jailhouse Rock sarà il boss, sarà Bruce Springsteen, e lo ha fatto lo scorso 5 giugno all'Ocean First Bank Center nel New Jersey, e noi prendiamo questa canzone live per salutarci per la pausa estiva. Saluti che si rivolgono a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Jailhouse Rock, ma più ancora si rivolge a chi questa trasmissione l'ascolta da dentro una cella. Sono loro che non vanno in vacanza, sono loro che rimangono destinatari di quelle stupide circolari come quelle che proibisce i frigoriferi all'interno della cella, sono loro che rimangono a vivere in un tasso di affollamento che oramai sfiora il 140%, sono loro che rimangono chiusi quasi dalla mattina alla sera in una stanza, perché in tantissime carceri oggi si fa appena l'ora d'aria che è prevista dalla legge. È per loro che Jailhouse Rock esiste da 16 stagioni e sono loro che salutiamo e che non vediamo l'ora di ritrovare il prossimo settembre. Speriamo di ritrovarne molto di meno.
2: Ma ovviamente un saluto a tutti quei poliziotti che in carcere non si sono piegati alle cattiverie che sono state proposte da chi governa, da chi ci governa, quel non farli respirare, da chi li ha fatti respirare comunque, e a tutti quelli che lavorano in carcere, educatori, direttori, psicologi, cappellani, volontari, mamma, quelli che appunto hanno voluto far respirare le persone guardandole in faccia, non considerandole i numeri, ma considerandole persone. E sì, Susanna è il boss, potere, potere al popolo, potere alla gente, power to the people, e il boss andrà a cantare power to the people il prossimo 3 ottobre, e noi

Ciao, io sono Cinzia. Faccio una cosa semplice. Mi fermo ad ascoltare. Ascolto le persone, i paesi, le montagne. Ascolto le storie che si nascondono dietro una porta, una bottega, una vecchia casa o un sentiero. Perché ogni luogo custodisce una memoria e ogni persona porta dentro di sé un racconto che merita di essere ascoltato. Quella che sto per raccontarti è una di quelle storie, una storia vera, una storia raccolta durante il mio cammino. Oggi la mia strada mi ha portato a Villar San Costanzo, alle porte della Valmaira, in provincia di Cuneo. È una mattina di pioggia, di quelle mattine in cui il cielo sembra essersi abbassato fino a sfiorare le colline e i boschi. Le montagne si vedono appena, avvolte da una foschia leggera che rende tutto più silenzioso. Non so se capita anche a voi, ma io ho sempre pensato che la pioggia abbia il potere di rallentare le persone. Ci costringe a correre meno, ad osservare di più, e forse è proprio per questo che certe storie si raccontano meglio nelle giornate come questa. Quando arrivo alle Gaie Allegre, il rumore della pioggia resta fuori dalla porta. Dentro trovo il calore di una stufa accesa, una tazza di tè fumante e quella sensazione difficile da spiegare che si prova quando si entra in un posto dove ci si sente subito.

subito a proprio agio. Ci sono luoghi che colpiscono per la loro bellezza, altri per quello che offrono. Le Gaie Allegre mi colpisce per un motivo diverso, perché racconta una storia ancora prima che qualcuno inizi a parlare. È la storia di una casa che per molti anni non è stata completata, una casa che stava aspettando, e forse è proprio per questo che oggi è diventata qualcosa di speciale. Christian è originario di Roccabruna. Nel 1999 ha 23 anni, quando vede questa casa per la prima volta. Non sta cercando un'abitazione, non ha in programma di trasferirsi, eppure succede qualcosa che ogni tanto accade nella vita. Si innamora di un luogo. Capita raramente, ma quando succede lo capisci subito. Ci sono posti che sembrano chiamarti, posti in cui immagini te stesso ancora prima di sapere se ci vivrai davvero. La casa è bellissima, immersa nel verde, circondata dai boschi, ma c'è un problema: solo una metà è in vendita, l'altra appartiene ancora ad altri proprietari e non è disponibile. Molti avrebbero lasciato perdere. Christian, no. Compra quella che può comprare e decide di aspettare. Passano gli anni e a questo punto della sua vita arriva Silvia. La casa viene sistemata. Nel 2005 si sposano e iniziano a vivere qui. Oggi qui crescono loro e i loro quattro figli. E mentre ascolto il racconto, continuo a pensare a una parola che ormai sembra quasi fuori moda: pazienza. Viviamo in un tempo in cui tutto deve essere immediato. Vogliamo risposte immediate, risultati immediati, cambiamenti immediati. Eppure le cose più importanti spesso continuano a richiedere tempo. Una famiglia ha bisogno di tempo, un amore ha bisogno di tempo, anche un sogno ha bisogno di tempo. E anche una casa qualche volta ha bisogno di tempo per diventare davvero casa. Per molti anni Christian porta avanti la sua impresa, un'attività importante con dipendenti e tantissima responsabilità. Ogni giorno deve raggiungere cuneo, ogni giorno deve prendere decisioni, ogni giorno porta sulle spalle il peso di un'azienda. Chi ha gestito un'azienda sa bene di cosa parlo. Spesso vediamo il risultato finale. Molto più raramente vediamo le preoccupazioni, le notti insonne, le responsabilità che si accumulano giorno dopo giorno. Arriva un momento in cui Christian capisce che quella vita non gli appartiene più. Nel 2015 prende una decisione difficile. Chiude. Quando me lo racconta utilizza una parola che non mi aspettavo. Liberazione. Non fallimento, non sconfitta. Liberazione. E credo che questa sia una delle cose più coraggiose che abbia mai ascoltato negli ultimi tempi, perché ci insegnano ad andare avanti a tutti i costi, a stringere i denti, a resistere. Ma raramente ci insegnano che qualche volta il coraggio consiste nel cambiare la propria strada. E Christian trova un altro lavoro. Per anni accompagna persone in Croazia per il turismo dentale, un lavoro impegnativo che lo porta spesso lontano da casa. Ma nel frattempo succede qualcosa. La parte della casa che aveva aspettato per oltre 20 anni diventa finalmente disponibile. E così il sogno ricomincia.

Questa volta però non è più soltanto un sogno di Christian, ma è anche quello di Silvia. Silvia è ostetrica. Per 17 anni lavora all'ospedale di Savigliano. Accompagna centinaia di donne durante la gravidanza e il parto. Poi arriva la nascita della sua terza figlia. Una nascita diversa, una nascita in casa, un'esperienza che cambia il suo modo di vedere il proprio lavoro. Mentre mi parla, mi vengono in mente racconti delle nostre nonne. Perché oggi il parto in casa viene spesso percepito come qualcosa di insolito, direi quasi straordinario. Eppure per secoli nelle vallate di montagna è stata la normalità. Molti dei nostri nonni sono nati nelle loro case, nelle cucine, nelle camere da letto, vicino alle stufe, con il profumo della legna e del fieno che entrava dalle finestre. Quando le strade erano poche e gli ospedali lontani, arrivava la levatrice, a volte a piedi, a volte sotto la neve, a volte nel cuore della notte. Era una figura fondamentale nella comunità, portava esperienza, rassicurazione e presenza. Accompagnava le donne in uno dei momenti più importanti della loro vita. Ascoltando Silvia, ho avuto l'impressione che, in qualche modo, quella figura non sia mai davvero scomparsa, si sia semplicemente trasformata, perché anche oggi accompagna le donne durante la gravidanza, le sostiene, le rassicura, le aiuta ad affrontare paure e dubbi. Silvia, nel 2022, decide di lasciare l'ospedale e di intraprendere la libera professione. Una scelta coraggiosa, un altro cambiamento, che però anche lei definisce una rinascita. All'interno della grande casa trova spazio anche il suo studio, un ambiente accogliente dove si svolgono visite, incontri e corsi. E qualche volta accade qualcosa di speciale. Qualche volta proprio qui nasce una nuova vita. Ogni volta che penso a questa cosa mi sembra quasi simbolica. Una casa che per oltre 20 anni ha aspettato di essere completa, oggi è diventato un luogo dove si nasce, dove le famiglie iniziano, dove la vita ricomincia. Nel 2023 nascono ufficialmente le Gaia Allegre, una country house con 3 camere curate nei dettagli. Molti degli elementi presenti sono stati recuperati dalla vecchia casa e riportati a nuova vita. Christian mi mostra con orgoglio tutto quello che è riuscito a conservare e a ristrutturare. E capisco che il loro obiettivo non era creare qualcosa di perfetto, era creare qualcosa di autentico. Oggi si parla tantissimo di autenticità. La cerchiamo nei luoghi, nelle persone, nelle relazioni. Forse perché sta diventando sempre più rara,

Alle gaie allegre non trovi il lusso ostentato, trovi il tempo, trovi il silenzio, trovi qualcuno che si prende cura di te. E forse è proprio questo il vero lusso di questi giorni. Prima di andare via, Christian mi dice una frase che continua a risuonarmi nella testa. Mi dice che negli ultimi 10 anni è rinato. E poi aggiunge che se qualcuno gli offrisse la possibilità di vivere ovunque nel mondo, lui non si sposterebbe di un millimetro da dove si trova adesso. Ci penso mentre guardo la pioggia cadere oltre la finestra. Viviamo in un tempo in cui ci viene spesso detto che dobbiamo andare lontano per trovare qualcosa di migliore. Eppure alcune persone riescono a costruire la propria felicità esattamente dove sono. Non perché abbiano una vita perfetta, non perché abbiano attraversato momenti difficili, ma perché hanno trovato il loro posto. E forse alla fine sentirsi a casa significa proprio questo, non trovare il luogo perfetto, ma trovare il luogo in cui non desideri essere altrove. Quando lascio le gaie allegre, continua a piovere, ma ormai non ci faccio più caso. Mi porto via il ricordo di una casa che ha saputo aspettare, di una famiglia che ha avuto il coraggio di cambiare, di un luogo dove si nasce, si accoglie e si ricomincia. E penso che anche questa sia una storia di montagna, una storia fatta di pazienza, di radici e di seconde possibilità. Una storia che, senza fare rumore, riesce a lasciare un grande segno. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe sorprenderti ancora.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la diramazione Torino-Pinerolo. Raccomandiamo prudenza per un incidente fra Beinasco Nord e la barriera di Beinasco in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente all'ingresso di Novara Est. Sono possibili disagi e rallentamenti in entrambe le direzioni. Infine si segnala ancora un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Quincinetto e Ivrea in direzione Torino. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 4 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Gianni Genre, in servizio alla comunità valdese di Prali. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Eccomi, manda me. Una registrazione della corale valdese di Bobbio e Villar Pellice. I versetti proposti sul lezionario Edizioni Claudiana, Un giorno una parola, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro di Isaia leggiamo al capitolo 6 il versetto 8. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. E dalla seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, il versetto 20: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio.
3: Cara sorella e caro fratello, l'ascolto, i due testi di oggi si possono riassumere in due parole: vocazione e riconciliazione. Tanta roba, diciamo così, ad una prima lettura. Eccomi, manda me, risponde Isaia alla voce del Signore che lo chiama. Siamo nell'ottavo, forse nel settimo secolo prima di Cristo, e mi dirai oggi è tutto diverso, è tutto molto più difficile, ma non è così. Anche in quel tempo antico, mentre Isaia contempla Dio seduto sul suo trono, tutto sembra andare in rovina, l'ingiustizia dilaga, come oggi. Dio stesso è estraneo all'esperienza del popolo, come oggi lo è alla nostra generazione. Il crollo di tutto sembra imminente. Di fronte a tutto questo, che cosa siamo chiamati a fare? Udii la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Io risposi: eccomi, manda me. Atto di fede folle, straordinario nel vero senso della parola. In quel momento Isaia non ha la minima idea di dove Dio voglia mandarlo, né di ciò che dovrà fare. Eppure firma il suo contratto con Dio senza averne letto nemmeno una riga, né quelle scritte in grandi lettere, né quelle scritte in piccolo. Forse tu mi dirai di non avere mai sentito una chiamata particolare a servire Dio, di non avere mai percepito la voce del Signore che ti parla, né nella preghiera, né nella lettura biblica, né nei tuoi pensieri. Ma vedi, il fatto di non avere sentito, avvertito la chiamata non significa necessariamente che Dio non abbia parlato. E se finora non sei mai riuscito a discernere ciò che Dio si aspetta da te, forse questa è la preghiera più bella che tu possa rivolgergli: eccomi, manda me. Cioè, se Isaia avesse pregato dicendo: eccomi, manda a me, ma dimmi prima che cosa vorresti che io facessi, poi valuterò i pro e i contro e se mi sembrerà opportuno farò forse ciò che mi chiedi, beh, credo che con ogni probabilità non avrebbe mai udito alcuna risposta. Invece dice: eccomi, manda me. Cioè, non c'è bisogno di superare i tuoi o i miei dubbi, i tuoi timori, le tue paure per rispondere, altrimenti non risponderai mai, non risponderò mai. Ricorda solo che se Dio ti chiede di fare qualcosa, significa che sei in grado di farlo, che ti ha già dato gli strumenti necessari. Anche nella Bibbia è pieno di uomini e di donne che davanti alla chiamata di Dio hanno risposto: no, non sono la persona giusta, non ne sono capace, sono troppo vecchio, troppo giovane, non ho tempo, non ho le competenze, non ho abbastanza carisma e così via. Questi timori sono fondati, ci mancherebbe. I miei timori, i miei dubbi mi accompagnano ogni singolo giorno della mia vita, ma come te, come me, possiamo sapere che quando Dio chiama a seguirlo ci promette anche il suo aiuto. Anche se la cosa ti fa paura, provaci, anzi proviamoci insieme a dire: Signore, eccomi, manda me. La seconda parola è riconciliazione. Parlare di riconciliazione, di vocazione alla riconciliazione, in questo tempo terribile che attraversiamo, ha il sapore del paradosso, dell'essere fuori di senno, come dice l'Apostolo Paolo, o almeno al sapore dell'utopia. Oggi non c'è più traccia di innocenza dovunque tu rivolga il tuo sguardo. A volte io ho quasi vergogna a dirmi credente nel vedere come la fede in Dio a tutte le latitudini ha strumentalizzato Dio stesso in modo vergognoso, dai mullah che massacrano i giovani che chiedono libertà agli integralisti israeliani che reintroducono la pena di morte solo per i palestinesi, al patriarca che benedice i missili che cadono sui civili, a chi dice di consacrare a Dio il proprio paese con politiche semplicemente razziste. Rimaniamo senza parole. Ma cos'è che mi permette di non restituire a Dio il biglietto della ricerca di fede? Il rileggere ogni tanto qualche pagina del Vangelo, dove vedo che Gesù intanto ha attaccato per primi i capi religiosi, le autorità religiose del suo tempo, e per questa ragione è morto. E qui l'Apostolo ricorda che la possibilità di comprendere e poi eventualmente sperimentare qualcosa della riconciliazione nasce da quella frase: Gesù morì per tutti. Enorme, immensa affermazione. Non è morto per qualcuno, non è morto per te o per me o per i cristiani, è morto per coloro anche che tu non ami, per tutti e per tutte. Così anche tu, come me, sei stato riconciliato con Dio, perché è morto anche per te, attraverso la dimensione dell'amore. Ci ha fatto vedere Gesù cosa possa significare essere anzitutto umani. L'amore di Cristo lo ha portato alla morte, non per placare un Dio irato, ma perché ha vissuto fino in fondo la dinamica dell'amore. Gesù ha vissuto per amore, un amore rivolto particolarmente, anzitutto verso coloro che erano disprezzati e non contavano nulla. E quell'amore ci ha riconciliati con Dio. E per questa ragione a te e a me viene affidato il ministero della riconciliazione, cioè il provare a dire agli altri che Gesù è morto per tutti, per convincere tutte e tutti di essere amabili e amati. Ecco il senso della supplica che è rivolta anche a noi. Vi supplichiamo, dice l'Apostolo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Già, perché dimentichiamo facilmente di essere amati. Siate riconciliati perché siete amati, siete stati amati. Ma se questa consapevolezza dell'essere amati ti raggiunge, anche tu, come me, puoi diventare ministro di riconciliazione. Lo voglia il Signore. Amen.

Popolare Network.

0: Papa Leone oggi a Lampedusa, l'omaggio alle vittime innocenti delle stragi in mare, una richiesta all'Europa, il primo soccorso in mare ai migranti entri in un piano strategico della UE. E a Bari i braccianti dei ghetti hanno occupato oggi la Basilica di San Nicola. I fondi previsti nel PNRR per rendere un po' più umani gli insediamenti non sono stati usati, ora sono scaduti. Siamo qui perché questo è l'unico luogo in città in cui la nostra vita vale ancora qualcosa, denunciano. Stati Uniti, un 4 luglio nella morsa del caldo, Washington annullata la parata per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, stanotte il discorso di Trump al Lincoln Memorial. Albania, dopo gli scontri di ieri davanti al Parlamento, nuova grande manifestazione contro il governo oggi nella capitale, nel giornale radio Il Collegamento, con Tirana. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Dignità di chi emigra, importanza fondamentale dell'accoglienza. Papa Leone ha scelto Lampedusa, il mare che circonda l'isola con le sue vittime innocenti, per chiedere oggi all'Europa di agire. Bisogna uscire dalla mera gestione delle emergenze, dice il Papa, ci vogliono politiche organiche e condivise.
1: C'è anche chi sceglie e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
0: Leone ha indicato all'Europa un passo concreto da fare. Dobbiamo, dice, inserire in un piano strategico il primo soccorso. Le parole del Papa richiamano l'esperienza dell'operazione Mare Nostrum del 2013, governo Letta, Cécile Kyenge. Di quel governo è stata ministra dell'integrazione, oggi fa parte della segreteria nazionale di Più Europa ed è medica a Padova. Così ha commentato la visita di Leone oggi a Lampedusa.
2: Il viaggio del Papa richiama due dimensioni, da una parte una dimensione umana e dall'altra anche un aspetto politica, insomma una dimensione politica appunto, insomma, per quello che abbiamo sentito.
3: Il Papa questa mattina ha anche chiesto all'Europa di elaborare un piano strategico, così lo ha chiamato, inserendo in questo piano il primo soccorso. Questa è una proposta che avvicina l'idea che ha il Papa, ad esempio, con l'idea che ebbe il suo governo nel 2013 con Mare Nostrum?
2: Esattamente, quindi se prima ho parlato anche di soccorrere, quindi ricerca, salvataggio, soccorso, che fa parte dell'aspetto umano, ma lo avvicina all'aspetto politico, che è anche quello che chiede all'Europa. Cioè all'Europa parte proprio da queste regole condivise attraverso il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ma lo chiede a tutti gli stati membri, non a uno stato, a tutti gli stati

0: membri e parla del Mediterraneo quale spazio di responsabilità condivisa. Io credo che questo messaggio, che è molto forte, vuole che si esca da quella che è semplicemente una cosa che riguarda la società civile, per metterla dentro delle regole condivise.
1: Ed è guardando la visita del Papa a Lampedusa che i braccianti del ghetto di Torreta Antonacci nel Foggiano hanno scelto proprio la giornata di oggi per una protesta a suo modo eclatante. Stamattina all'alba hanno infatti occupato la Basilica di San Nicola a Bari per denunciare non solo le drammatiche condizioni di vita a cui sono costretti, ma anche la fine di ogni speranza di miglioramento. Il 30 giugno sono infatti scaduti i termini per i progetti finanziati col PNRR per Torre Antonacci, dove da almeno 20 anni 2000 persone vivono accampate senza manco l'acqua corrente. C'erano sul piatto 30 milioni di euro, ma la riqualificazione non è mai partita, ora i termini per spendere quei soldi sono scaduti. I braccianti hanno ottenuto, assistiti dal sindacato USB, un incontro con il presidente della Regione Puglia De Caro, che ha promesso di andare in visita al ghetto la prossima settimana. Stefano De Angelis ha partecipato all'incontro.
2: Stamattina con più di 200 braccianti di Antonacci abbiamo pacificamente occupato la cattedrale di San Nicola a Bari per raccordandoci alla giornata della presenza del Papa a Lampedusa, quindi di accoglienza dei migranti, dicendo in realtà che la Chiesa è l'unica che ci ascolta. Detto questo, abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni locali e quindi della Regione Puglia per denunciare la condizione in cui oggi si ritrovano più di 2000 persone che vivono nella baraccopoli di Torretta Antonacci. Fra le altre cose, nel momento in cui erano stati preventivati gli interventi statali con il PNRR, era stata avviata una proposta per superare l'incidente informale. Questi fondi PNR per Torretta Antonacci sono tornati indietro perché alla data del 30 giugno nessuno aveva fatto niente e quindi sono sfumati anche la possibilità di utilizzare fondi europei per migliorare la condizione dei braccianti. Diciamo anche abbastanza rapidamente si è fatto vivo attraverso il parroco della chiesa, ha chiamato De Caro e abbiamo riposto tutte le problematiche dell'accampamento e della necessità di superare non solo la questione dell'insediamento abitativo, ma anche oramai il drammatico problema della necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono in Italia.
1: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza, dopo il discorso di ieri al Monte Rushmore in cui ha evocato il pericolo bolscevico, stasera Donald Trump parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio a uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi oggi, è stata invece annullata a causa del caldo estremo che sta interessando in questi giorni buona parte degli Stati Uniti, dove ci colleghiamo con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
3: Buonasera. Parate, fuochi d'artificio, barbecue, concerti sono gli elementi che ritornano ogni 4 luglio americano, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che segna la nascita degli Stati Uniti. Ritorneranno anche quest'anno con block parties, cioè feste di quartiere, di comunità nelle città grandi e piccole d'America, con concerti a Boston, Houston, con una grande parata nautica sull'Hudson qui a New York e con fuochi d'artificio praticamente ovunque, dal Maine al Texas, dal New Hampshire alla California. Solo che quest'anno non è un 4 luglio come gli altri, è un anniversario di quelli che contano, i 250 anni, e quindi le celebrazioni prendono un carattere fortemente politico. Stasera dalla Casa Bianca è appunto previsto il discorso di Donald Trump, che viene descritto come molto lungo, ed essendo di solito i discorsi di Trump delle cavalcate in libertà, non si sa cosa aspettarsi. Il presidente ha già parlato ieri da Mount Rushmore, dando il tono politico ai festeggiamenti. È stato un discorso duro che ha individuato nei comunisti, sostanzialmente nei socialisti democratici di Torah Mandani, una minaccia terribile, esistenziale all'America. Per Trump i 250 anni dell'America sono l'occasione per rilanciare il nazionalismo, un nazionalismo aggressivo che guarda al passato, esalta l'America come la civiltà più grande mai esistita. In tempo di guerra all'estero, tra l'altro, questo è un nazionalismo anche militare. Washington oggi è occupata e zeppa di militari, ci sono 5.000 membri della Guardia Nazionale, in una manifestazione appunto di forza dell'amministrazione. Non per tutti questo è il tono prevalente. Il sindaco di New York, Zora Mandani, per esempio, ha fatto il suo discorso del 4 luglio circa circondato dai nuovi americani e in genere ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni patriottiche. Non è per lui, per il suo mondo, il momento di esibire eccessivi patriottismi quando appunto migliaia di migranti vengono arrestati per strada e deportati. Un'ultima cosa riguarda il meteo, ci facevi riferimento tu, Diana. Fa caldissimo sulla costa est, soprattutto in questo momento ci sono 36 gradi qui a New York. Ecco, le temperature, quell'inasprimento del clima che Trump di solito nega, potrebbe far annullare diversi dei festeggiamenti con cui proprio il presidente vuole dare la sua impronta all'America 250. Da New York, lì nello studio.
1: Grazie Roberto Festa. E a Teheran, in Iran, è iniziato invece questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso proprio da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone hanno reso omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. Sentiamo il servizio.
4: Decine di milioni di iraniani commemorano la morte di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso nei bombardamenti israeliani e americani del 28 febbraio. A Teheran 2,2 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla metropolitana per il funerale. Un numero significativo di pellegrini e persone in lutto è stato trasportato al luogo di preghiera con la flotta di bus e furgoni che operano volontariamente nel centro città. A Teheran ci sono i rappresentanti in numerosi paesi, ma l'Italia non partecipa ad alcun livello ai funerali. Fonti a conoscenza della questione chiariscono che il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso per la defunta guida suprema iraniana. Come già riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Bakai, alle esequie sono stati invitati alcuni paesi dell'Est Europa, tra cui la Bielorussia, mentre sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra questi ci sono la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Quindi è ovvio che difficilmente l'Italia avrà un qualche ruolo nella ricostruzione dell'Iran e nei successivi investimenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza hanno ucciso 3 palestinesi oggi, un uomo è morto, un altro è rimasto ferito in un attacco di droni nel quartiere di Zaytun a Gaza City. Le altre 2 vittime si registrano a Beit Lahia, dove 2 corpi sono stati recuperati sotto un edificio abbattuto da un bombardamento di Tel Aviv. Secondo Al Jazeera sono almeno 16 le vittime nella striscia di Gaza nelle ultime 48 ore. L'hanno chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, non accenna a placarsi in Albania la protesta nata contro la costruzione di un mega resort turistico del genero di Donald Trump e poi cresciuta fino a coinvolgere con la richiesta di dimissione il primo ministro Edi Rama. Anche questa settimana ci sono stati i cortei pesantemente caricati dalla polizia, ma fin dall'inizio è la giornata del sabato quella che vede maggiore partecipazione alle proteste ed è infatti è quello che sta succedendo anche oggi. Noi ci colleghiamo a Tirana con il giornalista Cristian Elia. Cristian, buonasera.
5: Buonasera a tutte e tutti.
1: Ti trovo in piazza?
5: Sì, siamo qui davanti alla sede del governo, dove il corteo dalla piazza Skanderbeg lungo il boulevard principale di Tirana poi si ferma davanti al corteo, dove c'è un palco dove le persone salgono e parlano liberamente, non ci sono dei gruppi politici, non ci sono dei partiti ed è una specie di speaker's corner ed è anche oggi estremamente partecipata, anche perché oggi è anche il compleanno di Edi Rama, è il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi da un lato si è anche caricata di questo messaggio della piazza che non ce l'ha con gli Stati Uniti in quanto tale, ma appunto con questa speculazione edilizia violenta e la vendita del paese.
1: Le proteste continueranno naturalmente, la manifestazione di oggi è finita oppure si aspetta che vada avanti tutta, insomma, la serata, la notte?
5: Qui si parla di andare avanti tutta, è stato in questi giorni, di solito il picco degli arrivi è verso le 8, le 9 di sera. E poi soprattutto il sabato si va avanti anche fino all'una, perché poi ci si sposta anche nei quartieri limitrofi, quindi è appena iniziata praticamente.
1: Grazie allora per questo racconto, Cristian Elia.
5: Grazie a tutte e tutti.
1: Veniamo ai fatti italiani, per ora Confindustria tace mentre tiene il fronte unitario di CGIL e CISL e UIL per una nuova piattaforma contrattuale. L'intesa è stata annunciata al congresso della UIL di Padova. Dal leader della CGIL Landini ieri è arrivato un sì ad una proposta unitaria dei sindacati da sottoporre agli industriali. Quali sono i punti più importanti di questa proposta? Sentiamo Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
6: Innanzitutto voler affrontare un nuovo meccanismo di revisione dei salari di fronte ad un'inflazione che è evidente che si sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani. Come primo punto è che è da anni che va affrontato a livello generale e confederale per evitare che quel salario giusto di cui parla il governo in realtà diventi il salario di contratti pirata, il salario più povero, il salario che non risponde all'inflazione. Il secondo punto è la rappresentanza, estendere il sistema della rappresentanza affinché le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro possano scegliere i propri rappresentanti e consolidare un sistema della rappresentanza sindacale che in Occidente è un'anomalia occidentale, e di fronte alla restrizione della democrazia consolidare questo sistema vuol dire portare la Costituzione nei posti di lavoro. E poi c'è un terzo punto che è la formazione. Dentro un mondo del lavoro che cambia, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che modifica le mansioni, modifica i posti di lavoro, c'è bisogno di percorsi formativi che sostengano le persone e non facciano diventare quelle innovazioni un momento di mancanza di lavoro, un momento in cui qualcuno viene lasciato indietro.
1: È stata una protesta di un centinaio di detenuti oggi nel carcere di Enna. Questo pomeriggio si sono impossessati del vecchio padiglione del penitenziario, sono state rotte le telecamere di sorveglianza, il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata per un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari. Per Pino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo, è necessario un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, una delle cause del disagio nelle carceri in Sicilia. Ha detto il garante, ormai sono 7.147 le persone detenute, oltre 700 in sovrannumero. C'è stato un presidio oggi a Milano in difesa del centro sociale Cantiere, più in generale degli spazi sociali cittadini, iniziativa che nasce dalla necessità di difendere i luoghi di aggregazione e di produzione culturale sempre più minacciati dalla speculazione immobiliare. La protesta è stata indetta appunto dal Cantiere, che definisce la sua situazione in una fase attualmente di allerta arancione per il proprio futuro. Mobilitazione proseguirà domani a Lambrate con un'iniziativa contro lo sgombero di Conte Rosso 20, un altro spazio cittadino al centro di una vertenza sul proprio futuro. Una marea umana, probabilmente con pochi precedenti, si sta affollando nella spianata di Tor Vergata a Roma per il concerto di Ultimo, il cantautore romano celebrato nei giorni della vigilia per il record di presenze al suo concerto. In diretta con noi c'è Maria D'Amico. Maria.
7: Buonasera, 250.000 biglietti venduti in meno di 3 ore. Il concerto di Ultimo questa sera a Roma Tor Vergata è un evento da record, non soltanto per il numero dei fan del cantante romano. Innanzitutto il luogo, la spianata di Tor Vergata, un luogo lunare nel quadrante est di Roma, fuori dal raccordo anulare, la stessa che l'anno scorso ha accolto il milione di giovani per il giubileo a loro dedicato. Da giorni sulla spianata si sono accampati i fan di Ultimo, arrivati da tutta Italia e da molti paesi esteri, tende, iglu, sacchi a pelo, ma anche senza nulla. Sotto il sole cocente, con temperatura anche queste da record, oltre i 36 gradi, in attesa, pazienti per essere vicini al loro beniamino. E nelle ore di attesa, due giorni fa, c'è stata anche una mezza giornata di pioggia record, con il Campidoglio che ha attivato un piano di distribuzione di tende asciutte pagate dallo stesso cantautore. I cancelli sono stati aperti questa notte a luna con 6 ore di anticipo. Così è iniziato l'esodo di oltre 200.000 persone, un concerto che si è trasformato in un maxi evento con la metropolitana di Roma aperta e funziona per tutta la notte, altro record da ripetere, 2.500 addetti ai controlli, 500 operatori sanitari. Nulla è trapelato sui pezzi in scaletta, forse qualche anticipazione potrebbe venire dai tantissimi automobilisti che ieri si sono fermati in mezzo al raccordo anulare per ascoltare le prove in diretta di Ultimo e hanno provocato il blocco definitivo della circolazione in quella zona. Vi restituisco la linea.
1: Grazie allora da Maria D'Amico, è tutto per questa edizione del giornale radio curata da Diana Santini, Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. Tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: RBE, vicina a te.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. C'è bisogno di prendere fiato per la calura e per questi tempi di dilagante imbecillità. Diceva in tempi meno sospetti Giorgio Gaber. Per esempio si torna alle scimmie, cari signori. Ammesso che di lì si sia mai partiti. E allora lasciamo che il buon Giorgio ci faccia respirare.

ho una rossa decisa, con il gomito appoggiato, ti rallegran la cena, sorridendo e commentando, con interviste filmate, ti raccontano tutto.

Ho sempre avuto vitale necessità di autori come Gaber, di trovare in canzone uno sguardo altro, intelligente, acuto, lucido, senza lasciare da parte, perché Gaber era anche un ottimo chitarrista, il gusto dell'armonia, della melodia. Fraterno in ciò gli è stato, perlomeno nella forma canzone, Bruno Lauzi, piccolo grande uomo libero della nostra canzone, che agli indottrinati anni 70 sbatté in faccia questa "io canterò" politico, che non a caso mantiene intatta la sua forza e dignità tutt'oggi, a differenza di tanti, tanti defunti slogan del tempo.

A proposito di sole, libertà e quindi di mare, vi è una canzone di Lauzi che vive di sogno e di quello slancio realizzabile chiamato per inciampo utopia. Il sogno in canzone di un autore sognatore. La possibilità, direi, che nel sogno musica, parole e spirito ci danno l'ufficio in riva al mare.

Al mare Claude Debussy ha dedicato una delle sue opere più nobili e mobili, che all'ondeggiare o al placido infrangere del suo protagonista acqueo rende omaggio in maniera mirabile, e che sa di certe poesie di Valéry, di certi passaggi di Stefano D'Arrigo o di Francesco Biamonti, che quest'opera amava molto.

C'è fra gli altri un brano che amo molto e che quindi con buone probabilità ho già passato sulle frequenze. Un brano che parla di mare, un nostro mare, che è anche una filosofia di vita, di sapori, di equilibrio e perdizione, di sogno e realtà, il Mediterraneo, che il genio catalano di Juan Manuel Serrà ha fotografato magnificamente in questa canzone, intitolata per l'appunto, semplicemente, Mediterraneo.

Mediterraneo, Juan Manuel Serra, un capolavoro mastodontico, gigante, in poco più di 3 minuti. Vi sono brani mediterranei, vi sono musicisti che sanno essere o hanno saputo essere, come nel caso di Michel Petrucciani, allo stesso tempo francesi, sì, ma internazionali anche mediterranei. E un suo brano, che io sento molto mediterraneo, finisce per riportare anche me a un'infanzia lontana, spensierata e felice, e a un amico di quel tempo, Rashid.

C'è un episodio di quel tempo che non so se raccontarvi, ma ormai mi ci sono buttato, e che riguarda proprio Rashid e questa nostra società che presenta una facciata apparentemente per bene, ma che è per l'appunto spesso solo una facciata. Non vuole essere un j'accuse, ma è un ricordo d'infanzia che mi ha segnato. In questa scuola in cui andavamo c'era questo ragazzo, Rashid, che poi è diventato un amico e che poi è stato adottato da una famiglia che era vicina a me. Ma prima che accadesse tutto questo, Rashid abitava nel quartiere popolare del paese. E un giorno ci invitò tutti quanti noi della classe al suo compleanno. Ebbene, mi colpì perché sua madre, che era una donna siciliana e che aveva sposato un uomo marocchino, aveva preparato su quella tavola di questa casa popolare ogni ben di Dio. Un compleanno bellissimo. Ed eravamo presenti io e un altro mio compagno di classe che abitava lì vicino, quindi era più comodo, ma comunque eravamo in due. Ebbene, questo per dirvi che la mia famiglia non ha mai sbandierato istanze progressiste. Non è fondamentalmente una famiglia di sinistra. Ho avuto un bisnonno socialista, ho una zia di sinistra, ma genericamente la mia famiglia non lo è. I miei non lo sono, non ho mai avuto necessità di dichiararsi troppo politicamente, ma non lo sono. E neanche sono gente che sbandiera la propria umanità ai 420. Eppure, mia madre non si era posta neanche per un attimo il pensiero di non andare, di non portarmi a questa festa. E tutti gli altri compagni di classe, alcuni dei quali appartenevano a quella borghesia progressista, tanto fraterna ed amica, non c'erano. Eravamo in due su una classe, mettiamo di 15 bambini, giù di lì, forse di più, non ricordo precisamente. Questa storia mi ha segnato, mi ha fatto avere uno sguardo sempre dubitativo e libero però, sugli uomini e sul loro palesare ideologie o modi, e soprattutto ha creato in me una fortissima repulsione che, come sentite, tutt'oggi vive per gli indottrinati, per quella boiata del politicamente corretto e altre stronzate di questo tipo. Mi ha insegnato a guardare gli uomini e a cercare di capire gli uomini realmente al di là della loro appartenenza sociale, politica, territoriale, senza retorica. Ebbene, chi ha saputo raccontare molto bene anche queste cose è stato sicuramente Jean-Claude Izzo, o Jean-Claude Izzo, come dicono i francesi, ma era Izzo perché era di origine italiana. Io sto preparando in questi giorni, e per una data che sarà probabilmente quella del 17 luglio, uno spettacolo su Jean-Claude Izzo, grande autore noir marsigliese, poeta e narratore, direi, della vita e dei suoi porti. E Izzo ci porta in un mondo totalmente, direi, mediterraneo, palesemente mediterraneo. Izzo ha narrato la sua Marsiglia, ha narrato quel luogo di un Mediterraneo pieno di profumi, di sapori, di incontri e scontri, direi, mediterranei, di aglio, mente e basilico, come titola una sua raccolta di scritti inediti. Ci sarebbero, insomma, tante cose da dire su di lui. Da Petrucciani, che era un artista che lui amava molto, siamo passati a parlare di Rashid, di un tempo bizzarro, e della scrittura di Jean-Claude Izzo. Una scrittura vitale, profonda, vitale proprio nel senso che Izzo riesce a narrare la vita, i suoi gusti, i suoi sapori, i suoi vizi anche in una maniera impeccabile, le sue contraddizioni. Ci sarebbe molto da dire su di lui, sul suo Fabio Montale, ma mi sto dilungando. Il 17 luglio, probabilmente in quel di Bobbio Pellice,
lo si narrerà. Per il momento, un brano di sapore mediterraneo, anche questo di Miles Davis, dai suoi schizzi, dai suoi bozzetti spagnoli.

Gian Clodizzo ha citato nei suoi romanzi ed è stato grande amico di Gian Maria Testa, autore da me molto amato, ascoltato, suonato. E allora con un brano da quel disco di Testa dedicato al Mediterraneo, che lui allora definì ed ancora è in fondo una prigione, ovvero da questa parte del mare, uscito ormai più di 3 lustri fa, perché è un disco del 2006, questo brano, Rital, termine dispregiativo affibbiato agli italiani emigrati in Francia, che proprio Izzo a Testa rivelò. E io con questo brano voglio ricordare Izzo e Testa, due autori per me fondamentali da un punto di vista letterario e musicale e poetico. E vi saluto, come dicevo, in questa puntata mediterranea di Good Times, Bad Times. Riguardatevi. Fabio Pascal ai microfoni. Good Times, Bad Times.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola. Lungo la provinciale 90 si viaggia a senso unico alternato per una manifestazione nel comune di Rovegro dalle 8 alle 18 di domenica 5 luglio. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Toro Scatenato non è un film sulla box, è un film su un uomo che combatte contro tutto ciò che lo ama. Jack LaMotta non perde il titolo per un avversario più forte, perde se stesso contro la propria ossessione, contro la propria gelosia, contro la propria incapacità di abitare la grandezza senza distruggerla. Il ring è soltanto lo spazio visibile di un conflitto interiore che continua anche quando il pubblico smette di guardare. Scorsese filma il corpo di uno straordinario Robert De Niro come un campo di battaglia. Ogni colpo è carne che si lacera, sudore che si mescola al sangue, gloria che si trasforma in punizione. De Niro, la Motta, vince e si consuma, sale e cade nello stesso gesto. Anche Luis Nazario de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, è stato un corpo che sembrava non appartenere alla stessa specie degli altri. Un talento che non chiedeva spiegazioni, una velocità che deformava il tempo, un sorriso infantile dentro una potenza quasi irreale. Tra il 96 e il 98 il mondo non vede semplicemente un attaccante, vede qualcosa di nuovo, un centravanti che accelera come un'ala, che salta gli uomini come birilli, che rende le difese dettagli. Ma come la Motta, anche Ronaldo scopre presto che il corpo non è soltanto uno strumento, è un limite, è una materia fragile e quando il corpo si spezza non si rompe soltanto un ginocchio, si incrina un'identità. Il 2002 non sarà un mondiale come gli altri, sarà un ritorno. È il ring dopo la caduta e la domanda più difficile è: cosa resta di un talento quando il talento è stato umiliato dalla carne? Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo a volte sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Corpi che bruciano. Buona visione e buon ascolto.

Il corpo, prima di diventare fragile, è sempre una promessa. Jack LaMotta entra nel ring con una fisicità che sembra indistruttibile, una compattezza muscolare che non è soltanto forza, ma identità. Perché per lui il corpo non è uno strumento del mestiere, è il mestiere stesso. Ogni colpo incassato è una dichiarazione di resistenza, ogni colpo restituito è un modo per affermare che esistere significa combattere. LaMotta è giovane, potente, convinto che la violenza possa essere controllata, che il talento fisico sia una garanzia contro la caduta. Scorsese filma quella fase iniziale con una tensione quasi trattenuta, come se dietro la furia ci fosse già l'ombra di qualcosa che verrà. Ronaldo, nella seconda metà degli anni 90, incarna la stessa illusione di eternità, ma in una forma opposta. Se LaMotta è rabbia compressa, Ronaldo è energia pura, un'esplosione di leggerezza dentro un corpo costruito per dominare lo spazio. Quando lascia il Cruzeiro e arriva in Europa, comincia a segnare con una facilità disarmante, prima in Olanda e poi in Spagna. Il calcio sembra cambiare proporzione, non è soltanto la quantità di gol e la modalità con cui arrivano, accelerazioni improvvise, difensori saltati in sequenza, portieri messi a sedere con una naturalezza che sfiora l'ironia. Ronaldo non sembra forzare il gioco, lo piega alle sue volontà, sfida avversari e fisica. Nel 96 e nel 97 la sua crescita è vertiginosa, è giovanissimo ma gioca come se avesse già attraversato tutte le stagioni della maturità. Il Barcellona diventa il palcoscenico perfetto per la sua potenza controllata e ogni settimana aggiunge un frammento alla costruzione del mito. Non è soltanto un centravanti, è un attaccante che parte da lontano, che crea l'azione e la conclude, che si carica addosso la responsabilità senza mostrare il peso. Il suo sorriso dopo un gol ha qualcosa di disarmante, come se la difficoltà fosse un'invenzione degli altri. In quegli anni il suo corpo è una sintesi perfetta di equilibrio e violenza. Le cosce larghe, la corsa breve ma esplosiva, il baricentro basso che gli permette di resistere ai contrasti senza perdere velocità. Ogni elemento sembra progettato per rendere il contatto un dettaglio. Nel calcio però il contatto non è mai un dettaglio. Quando passa all'Inter entra in un campionato che non concede innocenza. La Serie A di fine anni 90 è un laboratorio di difese organizzate, di marcature strette, di interventi che non chiedono scusa. Ogni partita è un confronto fisico continuo, ogni accelerazione è accompagnata da una spinta, da una trattenuta, da un tentativo di spezzare il ritmo. Ronaldo continua a segnare, continua a dominare, ma il contesto è diverso. Il suo corpo non è più soltanto un vantaggio, diventa un bersaglio. Nel 98, al Mondiale in Francia, il Brasile lo presenta come il volto di una generazione. Ha 21 anni, ma porta sulle spalle un'attesa enorme. Ogni tocco è osservato, ogni gesto amplificato, fino alla finale. Tutto sembra procedere secondo copione, gol decisivi, prestazioni solide, una presenza costante dentro la partita. Ronaldo appare ancora invulnerabile, come se la pressione non fosse un problema, ma un nutrimento. Poi arriva la notte contro la Francia, una notte che non è ancora la caduta fisica, ma è la prima incrinatura narrativa. Ronaldo è in campo, ma non è il Ronaldo che il mondo conosce. La sua presenza è opaca, distante, quasi sospesa. Non è soltanto la partita persa, è l'immagine che si incrina, il talento assoluto scopre per la prima volta di non poter controllare tutto. Come LaMotta, quando capisce che la forza non basta a proteggere la propria fragilità, anche Ronaldo sta entrando in una zona in cui il corpo non è più una promessa illimitata. E quando il corpo smette di essere promessa, la storia cambia direzione. In Toro Scatenato la tragedia non arriva come un colpo singolo, arriva come un accumulo. Jake LaMotta continua a combattere, continua a vincere, continua a credere che il corpo possa reggere qualsiasi cosa, ma Scorsese suggerisce che ogni gesto lascia una traccia, che ogni round sottrae qualcosa, che la grandezza fisica è sempre anche una forma di consumo. Il ring, con le sue luci e il suo bianco e nero quasi sacrale, non è soltanto un luogo di gloria, è un laboratorio di usura. Ronaldo, dopo il 98, entra esattamente in quella zona, in cui la gloria non è più pura, il talento resta intatto, la velocità è ancora impressionante, ma l'innocenza si incrina. Perché quando un giocatore viene definito fenomeno, così presto, quando diventa un simbolo prima ancora di diventare un uomo adulto, ogni passo successivo è carico di un peso invisibile. Non si gioca più soltanto per vincere una partita, si gioca per confermare un destino. All'Inter Ronaldo è al centro di tutto,
San Siro lo aspetta come si aspetta un evento. Ogni accelerazione è un fremito collettivo, ogni dribbling una promessa, ma la Serie A è anche un luogo in cui il corpo viene interrogato continuamente. I difensori non lo affrontano soltanto con la tattica, lo affrontano con il contatto, con la durezza, con l'idea che il modo migliore per fermare una forza nuova sia costringerla a sentire il peso della carne. E qui il parallelo con la Motta diventa più profondo, perché anche Ronaldo comincia a vivere il corpo non più come semplice dono, ma come campo di battaglia. Ogni scatto non è soltanto un gesto tecnico, è un rischio. Ogni accelerazione contiene già la possibilità della frattura. La stagione 99 è ancora piena di lampi. Ronaldo segna, incanta, continua a essere diverso. Ma intorno a lui cresce una tensione sottile, quella tensione che nei racconti tragici precede sempre la rottura. Come se il corpo, proprio perché così centrale, fosse destinato prima o poi a tradire. In toro scatenato la Motta non perde soltanto contro gli avversari, perde contro se stesso, contro la propria ossessione, contro la propria incapacità di fermarsi. Ronaldo non è ossessivo come lui, ma la sua storia contiene un'altra forma di tragedia, l'impossibilità di proteggere il proprio corpo, e quando il corpo è tutto, basta un cedimento perché tutto cambi. E infatti il passaggio verso il nuovo millennio porta con sé l'evento che spezza la narrazione. Il ginocchio, i tendini, l'improvvisa vulnerabilità. Non è soltanto un infortunio sportivo, è un trauma simbolico. Per un calciatore costruito sulla potenza e sulla velocità, il corpo che cede non è un dettaglio medico, è una domanda esistenziale. Chi sei quando non puoi più essere ciò che eri? Ma prima che il mondo possa assistere alla resurrezione, Ronaldo dovrà attraversare il momento in cui il talento non basta più e il corpo per la prima volta dice no. Scorsese mostra la Motta mentre si guarda allo specchio, mentre parla a se stesso, mentre cerca di capire cosa resta quando la forza non basta. Ronaldo nei mesi e negli anni successivi sarà costretto a fare lo stesso, anche senza specchi cinematografici, capire cosa resta di un campione quando il corpo che lo definiva non risponde più. Sarà qualcosa di più difficile, la prova che un corpo spezzato può ancora reggere il peso del destino. Sarà una resurrezione, ma prima di ogni resurrezione c'è sempre una caduta.

Jake LaMotta è solo. Il suo corpo, che prima era stato arma, orgoglio, identità, adesso è appesantito, deformato, lontano da quell'immagine feroce che il pubblico ricordava. LaMotta non è stato soltanto sconfitto dagli avversari, è stato sconfitto dal tempo, dalla materia, dall'usura invisibile che ogni colpo aveva lasciato sotto pelle. Il ring non perdona, ma soprattutto non dimentica. Per Ronaldo la frattura non arriva come una lenta decadenza, arriva come uno schianto. Il 21 novembre 1999, in una partita contro il Lecce, il ginocchio cede. Non è un contrasto spettacolare, non è un infortunio cinematografico, è un movimento, un appoggio, un cedimento improvviso. Il corpo, che sembrava costruito per assorbire ogni impatto, tradisce nel gesto più naturale. Il ginocchio, i legamenti, la diagnosi che pesa più di qualsiasi sconfitta. È rottura. In quel momento la carriera non finisce, ma si sospende, e la sospensione per un atleta costruito sulla continuità dell'esplosione è quasi più crudele della fine. Per mesi Ronaldo lavora, recupera, si allena, prova a tornare quello che era. L'Inter lo aspetta, il Brasile lo aspetta, il mondo lo aspetta. L'idea è che sia soltanto una pausa, che il fenomeno rientrerà e riprenderà il suo posto. E se LaMotta continuerà a combattere anche quando il suo corpo non è più lo stesso, come se la volontà potesse colmare la distanza tra ciò che era e ciò che è diventato, Ronaldo invece non può combattere contro l'infortunio con la sola volontà. Il calcio, purtroppo, non concede romanticismo alla fisiologia. Il 12 aprile 2000, nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, avviene il momento che cambia tutto. Ronaldo ritorna in campo tra gli applausi di tutto lo stadio. Pochi minuti, un dribbling, un movimento di quelli che lo hanno reso unico, poi un altro appoggio, e il ginocchio cede di nuovo. Questa volta l'immagine è brutale. Il tendine rotuleo si rompe completamente. Ronaldo cade e resta a terra. Il volto non trasuda rabbia, non è dolore gridato, è incredulità. Scorsese avrebbe filmato quella scena al rallentatore, in bianco e nero, con il rumore del pubblico che si spegne. Perché lì non si rompe soltanto un tendine, si rompe una narrazione. Per un calciatore la cui identità coincideva con l'accelerazione, la rottura del ginocchio per la seconda volta è un trauma devastante. La seconda riabilitazione è ancora più lunga, dolorosa e silenziosa. Non è un percorso spettacolare, è fatto di palestre, esercizi ripetuti, muscoli da ricostruire, fiducia da reinventare. Ronaldo passa mesi lontano dal campo, lontano dall'immagine che il mondo aveva di lui. Nel frattempo il calcio va avanti, nuovi talenti emergono, il ricordo del fenomeno resta, ma comincia a essere qualcosa di dimenticato. La riabilitazione per un atleta come Ronaldo non è soltanto un percorso medico, è un confronto quotidiano con l'idea di non essere più quello di prima. Le immagini dei suoi allenamenti non sono eroiche, non sono spettacolari, sono ripetitive, monotone. Elastici, ciclette, esercizi di equilibrio, carichi progressivi. Il ginocchio non è più un dettaglio anatomico, è un interlocutore. Ogni movimento viene negoziato, ogni piegamento è una domanda. Il dolore non è sempre acuto, ma è presente come un ricordo costante. Nel film di Scorsese, LaMotta si punisce sul ring per sentirsi vivo. Ronaldo non può punirsi, deve aspettare. E l'attesa per un campione è forse la prova più dura. Il calcio è velocità, decisione, istinto. La riabilitazione è l'esatto opposto. C'è un momento in cui il rischio non è fisico ma mentale. Quando torni in campo dopo un infortunio così grave, la paura non riguarda soltanto il dolore, riguarda il contatto, il primo contrasto, il primo scatto, il primo cambio di direzione. È il pensiero che precede il gesto, è l'ombra che entra nell'accelerazione. Per un calciatore che aveva fatto della spontaneità la propria cifra, quella frazione di esaltazione è un terremoto. Nel frattempo si comincia a parlare di lui al passato. Era, avrebbe potuto, se non si fosse fatto male. È così che nasce il rimpianto, è così che si costruisce la leggenda interrotta, ma Ronaldo non accetta di diventare un rimpianto. Il suo corpo cambia, sì, ma dentro quel cambiamento cresce una nuova consapevolezza. Non potrà più sprintare palla al piede 50, 60, 70 metri ogni volta, palla al piede. Non potrà più saltare uomini con la stessa facilità, ma potrà diventare più essenziale, più chirurgico. Dovrà ridurre il raggio d'azione e aumentare la precisione. Scorsese mostra LaMotta mentre perde controllo fuori dal ring. Ronaldo invece comincia a guadagnarlo. Se prima il talento era istinto puro, adesso deve essere gestione. Se prima era furia, adesso deve essere misura. La frattura non lo ha spezzato, lo sta ricostruendo.
In Toro scatenato la parabola di La Motta non è lineare. Dopo il titolo arriva la caduta, l'isolamento, l'autodistruzione. Il corpo ingrassa, perde definizione, perde violenza. La Motta non riesce ad accettare che il tempo abbia una direzione sola. Ronaldo, però, non sceglie l'autodistruzione, non si arrende al ruolo di ex prodigio e qui sta la differenza più profonda tra le due storie. Il 2001 è ancora un anno di transizione, di tentativi, di partite giocate con prudenza. Non è più il Ronaldo che attraversava metà campo, è un giocatore che deve ascoltare il proprio fisico ancora prima del pallone. Eppure, dentro quella fragilità, cresce qualcosa di nuovo. La Motta nel film non riesce mai davvero a fare pace con il proprio passato. Ronaldo invece si prepara a fare qualcosa che pochi campioni riescono a fare. Tornare non come copia sbiadita di se stesso, ma come versione diversa. La frattura non è soltanto una caduta, è una trasformazione e quando si presenterà al Mondiale del 2002, il mondo assisterà al ritorno del fenomeno ammirato al Barcellona, alla resurrezione di un uomo che ha imparato a convivere con la propria fragilità.

Martin Scorsese racconta la parabola di La Motta come una linea che sale e poi scende senza possibilità di ritorno. La Motta conquista il titolo mondiale dei pesi medi, resiste ai colpi, incassa punizioni che sembrano impossibili da sopportare, ma ogni vittoria lascia un segno invisibile. Il ring è il luogo della gloria e insieme il luogo dell'usura. Quando il film si avvicina alla sua parte finale, il corpo che era stato strumento di dominio diventa peso, memoria, deformazione. La Motta non riesce a reinventarsi, resta prigioniero dell'idea di essere stato invincibile. Ronaldo arriva al Mondiale del 2002 in una condizione opposta e simile allo stesso tempo. Opposta perché la sua storia non è ancora chiusa, simile perché anche lui ha conosciuto l'umiliazione del corpo che tradisce. I due gravi infortuni al ginocchio non sono stati semplicemente episodi sportivi, sono stati una frattura identitaria. Ronaldo non è più quel ragazzo del Barcellona, è un attaccante che ha dovuto ricostruire muscoli, fiducia e equilibrio. Il suo fisico è cambiato, la corsa è diversa, il rapporto con il rischio è più prudente. Ogni scatto contiene memoria, ogni contatto porta con sé l'eco di una caduta. Ed è proprio qui che la sua storia si separa da quella di La Motta. La Motta non accetta mai davvero il limite e combatte contro l'idea stessa di fragilità. Più il corpo cede, più insiste nel voler dimostrare che può resistere. Ronaldo invece nel 2002 accetta il limite come parte della propria nuova identità. Non tenta di essere il fantasma del 97, non prova a forzare la corsa lunga, non cerca l'azione spettacolare a ogni tocco. Il Mondiale di Corea e Giappone diventa così un laboratorio silenzioso di trasformazione. I suoi gol non nascono più dall'eccesso ma dalla misura. Non sono cavalcate infinite, sono movimenti corti, letture rapide, conclusioni essenziali. Ronaldo non è meno pericoloso, è semplicemente letale, ma in un altro modo. In quel torneo non sta semplicemente giocando bene, sta riscrivendo il significato del proprio corpo. Per anni il suo talento era stato associato all'eccesso, ma dopo l'infortunio, tutto ciò che non è possibile è la vera domanda. Non è se possa tornare a correre come prima, ma se possa esistere senza quella versione di sé. In Toro Scatenato La Motta non riesce mai davvero a separare la propria identità dalla violenza fisica. Quando perde il corpo, perde se stesso. Il film è crudele proprio perché mostra un uomo incapace di trasformarsi. La sua grandezza è legata a un'unica forma e quando quella forma si spezza, resta soltanto il rimpianto. Ronaldo compie il gesto opposto, accetta che il corpo non sia più infinito e costruisce una nuova grandezza dentro il limite. Ogni gol del mondiale nippo-coreano non è soltanto un punto sul suo tabellino, è un atto di riconciliazione con la fragilità, non è più il fenomeno che ignora il rischio, è un uomo che conosce il rischio e continua comunque. C'è qualcosa di profondamente umano in questa metamorfosi, il talento puro è sempre affascinante, ma è anche distante, quasi mitologico. La resurrezione invece è vicina perché parla della possibilità di tornare dopo essere stati spezzati. Ronaldo non torna invulnerabile, torna sufficiente e quella sufficienza è più commovente della perfezione. Scorsese filma La Motta spesso da solo, isolato nella propria ossessione, incapace di condividere la grandezza senza distruggerla. Ronaldo invece appare come un uomo che ha attraversato il buio e ne è uscito con una consapevolezza diversa. Non è più l'innocenza della furia, è la maturità della sopravvivenza. Ogni partita del torneo in Giappone e Corea aggiunge un tassello a questa nuova identità. Non c'è bisogno di gridare al miracolo, basta osservare il modo in cui si muove, il modo in cui controlla il pallone dentro l'area, il modo in cui conclude senza esitazione. È un attaccante che ha imparato a convivere con la propria fragilità e proprio per questo è diventato ancora più lucido. La finale contro la Germania non è soltanto l'ultima tappa di un percorso sportivo, è il punto in cui la narrazione si chiude. Ronaldo segna due volte. Il primo gol nasce da una lettura rapida, da una presenza costante dentro l'azione. Il secondo è ancora più simbolico. Controllo, finta, tiro preciso. Nessuna corsa, nessuna esibizione di forza, solo la consapevolezza del momento. In Toro Scatenato non esiste un gesto che restituisca alla Motta ciò che ha perso. La sua storia è una spirale discendente che non concede resurrezione. Ronaldo, al contrario, trova nel 2002 la possibilità di ridefinire la propria grandezza. Non torna indietro nel tempo, non cancella gli infortuni, li integra. Quando alza la Coppa del Mondo con il volto segnato ma sereno, Ronaldo non celebra soltanto una vittoria, non celebra gli 8 gol che lo incoronano capocannoniere del Mondiale, celebra il fatto di essere sopravvissuto alla propria caduta. Celebra la trasformazione di un talento spezzato in una forma diversa di grandezza. La differenza definitiva tra lui e La Motta sta tutta qui.
uno combatte contro il limite e ne viene consumato, l'altro accetta il limite e lo trasforma in misura. Il 2002 non è il ritorno del fenomeno, è la nascita di un uomo che ha imparato che il corpo non è infinito, ma può essere sufficiente, e in quella sufficienza ritrovata c'è la sua vera vittoria.

In Toro Scatenato la parte più dolorosa non è quella che si svolge sul ring, non sono i colpi, non è il sangue, non è nemmeno la sconfitta, la parte più dolorosa è ciò che viene dopo, quando Jack LaMotta non è più un campione, quando il corpo non è più un'arma, quando la violenza non è più un linguaggio che produce vittorie. Resta soltanto un uomo con se stesso. Resta la domanda che nessun titolo può cancellare, la stessa domanda che Ronaldo si era dovuto porre davanti al suo specchio. Così ritorniamo alla domanda che ci eravamo posti qualche minuto fa. Chi sei quando non sei più ciò che eri? Scorsese non filma la Motta come una leggenda, lo filma come un residuo umano, un corpo che ha portato troppo, che ha incassato troppo, che ha consumato se stesso fino a non riconoscersi. La gloria nel film non salva, la gloria passa e quello che rimane è una stanza vuota, una memoria che pesa più dei pugni. Ronaldo, dopo il 2002, vive una condizione diversa ma attraversata dalla stessa ombra, perché la risurrezione non è una fine, è un vertice, e ogni vertice porta con sé un'altra domanda silenziosa: cosa resta dopo? Il mondiale del 2002 è stato il punto in cui Ronaldo ha trasformato la fragilità in misura, il dolore in consapevolezza, ma nessuna storia umana può fermarsi lì. Il corpo continua, il tempo continua e la grandezza, una volta raggiunta, non può essere ripetuta all'infinito. È qui che Ronaldo si avvicina davvero alla Motta, non perché cada nello stesso abisso, ma perché anche lui deve confrontarsi con l'inevitabile. Il corpo non è eterno, il talento, quando è stato assoluto, lascia dietro di sé un eco che nessun presente può eguagliare. Ed è incredibile come anche il fenomeno segua la parabola fisica di La Motta, continuando ad essere un calciatore credibile. L'aumento di peso dell'attaccante di Itaguaí è un ulteriore ostacolo che non fermerà in maniera definitiva le sue prestazioni. Ronaldo continuerà a giocare, continuerà a segnare, continuerà a essere un campione, ma il mondo lo guarderà sempre con quella domanda sospesa: è ancora lui? È ancora il fenomeno? Ma il dopo è sempre la parte più difficile, perché il mondo ama l'apice, ama la resurrezione, ama la scena in cui tutto sembra ricomporsi. Il mondo ricorda il gol decisivo, la coppa alzata, l'immagine che chiude il racconto. Quello che non sa raccontare invece è ciò che viene dopo il racconto, la lunga coda del tempo. In Toro Scatenato la Motta non viene distrutto solo dai pugni, viene distrutto dal fatto che non esiste un secondo atto eroico. Dopo la gloria resta la quotidianità, resta la ripetizione, resta la perdita di centralità. La Motta non accetta di essere più il centro dell'arena e quando l'arena scompare, scompare anche lui. Ronaldo nel finale di carriera deve attraversare qualcosa di simile, la consapevolezza che il momento più alto è già avvenuto, che la resurrezione non può essere replicata, che il corpo, una volta spezzato e ricostruito, non torna mai davvero innocente. Ogni stagione successiva è abitata da questa ombra, non tanto la paura di farsi male, quanto la coscienza che il tempo sta lavorando. Il talento assoluto, quando è stato totale, lascia dietro di sé una distanza incolmabile. Ronaldo può ancora segnare, può essere ancora decisivo, ma il mito che lo circonda è più grande del presente. È la condanna dolce dei campioni, essere sempre confrontati con la versione migliore di se stessi, quella della figurina che li cristallizza nel tempo e nella memoria. Ed è qui che il suo racconto diventa profondamente umano, perché la grandezza non è soltanto nel momento in cui domini il mondo, ma nel momento in cui continui a esistere, quando il mondo ha già applaudito. Ronaldo non scompare, non si dissolve nel rimpianto, prosegue, cambia, accetta. Scorsese mostra la Motta incapace di accettare, incapace di trasformare la nostalgia in vita. Ronaldo invece trasforma la nostalgia in una forma diversa di presenza. Non è più il fenomeno invulnerabile, è un uomo che porta addosso la storia del proprio corpo e che proprio per questo diventa più vicino. Il dopo, in fondo, è lo spazio della verità, quando la gloria è passata e resta soltanto ciò che sei senza luci. La Motta fallisce anche in quello spazio, Ronaldo, pur con tutte le fragilità, riesce ad abitarlo, perché la sua vittoria più grande non è stata tornare perfetto, è stata tornare credibile. In Toro Scatenato, la Motta non riesce a convivere con questa distanza tra passato e presente, si aggrappa al mito di ciò che è stato e proprio quell'attaccamento lo consumerà definitivamente. Ronaldo invece compie un gesto più raro, accetta che la grandezza non sia una condizione permanente ma un momento. La sua carriera dopo il 2002 è attraversata da questa consapevolezza. L'innocenza del prodigio non c'è più nemmeno la drammaticità del ritorno. C'è la lunga vita del campione, fatta di corpi che cambiano, di muscoli che non rispondono come prima, di lampi che diventano più rari, eppure proprio in questo
Ronaldo diventa più umano, il fenomeno dei 20 anni era quasi mitologico, distante, perfetto per essere vicino. Il Ronaldo del dopo è un uomo che porta addosso la storia, un uomo che ha conosciuto l'apice e la frattura, la caduta e la resurrezione e che ora vive con ciò che resta. Scorsese alla fine non condanna la Motta soltanto per la violenza, lo condanna per l'incapacità di trasformarsi. Il film è tragico perché Jake, la Motta, resta prigioniero della sua furia, non trova un'altra forma. Ronaldo invece sì. Non perfetta, non eterna, ma sufficiente. Ha imparato che la grandezza non è soltanto dominare, ma sopravvivere. E questo forse è il punto più profondo del parallelismo. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, si spezza e torna diverso. La sua vittoria più grande non è un gol, non è una coppa, è la trasformazione. C'è una differenza sottile ma decisiva tra essere stati invincibili ed essere stati veri. La Motta è stato invincibile per un tempo breve e devastante, ma non è mai riuscito a essere vero con se stesso quando l'invincibilità è finita. Ronaldo invece ha attraversato entrambe le condizioni. È stato il talento assoluto, il corpo che sembrava oltre il limite e poi è stato fragilità esposta, l'uomo che cade davanti a milioni di occhi. Nel passaggio tra queste due immagini non ha perso tutto, ha perso l'illusione dell'eternità ma ha guadagnato la misura. Ed è nella misura che la grandezza diventa adulta. Non più furia, non più eccesso, non più promessa infinita, ma consapevolezza. Alla fine ciò che resta non è il prodigio, è l'uomo. E l'uomo, più del fenomeno, è ciò che ci somiglia.

In Toro scatenato, Jake LaMotta è solo davanti allo specchio. Ripete una battuta, prova a convincersi di essere ancora qualcuno. Ma lo specchio non mente, non restituisce il campione, restituisce l'uomo. Ronaldo invece non ha avuto bisogno di uno specchio per capire chi fosse diventato. Il suo corpo gli aveva già detto tutto, gli aveva insegnato il limite, la caduta, la paura. E poi gli aveva concesso un'altra possibilità. La grandezza non è restare invincibili e tornare quando l'invincibilità è finita. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, accetta e torna diverso. Alla fine ciò che resta non è la furia, non è il mito, è un uomo che ha attraversato il proprio corpo e ne è uscito cambiato. In quel cambiamento c'è la sua vera vittoria, perché il talento può essere un dono, la potenza può essere un'illusione, ma la trasformazione è una scelta e solo chi accetta di non essere più ciò che era può davvero diventare qualcosa di più. Abbiamo concluso tutti i nostri episodi di Campeone Edizione Mondiale con una frase: la partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine. Lo facciamo anche adesso, lo facciamo per l'ultima volta in questa edizione. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per una manifestazione nel comune di Paesana. La provinciale 269 viene chiusa dalle 22 a mezzanotte. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella.

Dicevamo, la prossima si chiama La danza della sfiga. Sembra una canzone allegra, ma parla di suicidio.

0: Sul divano con la musica si mette comoda. Buongiorno, ciao, buonasera. In qualsiasi momento stiate guardando questa trasmissione di RBE, che è anche un podcast disponibile sul canale YouTube della nostra emittente. Prima puntata della nuova stagione, sesta stagione di questa trasmissione, di questo format di RBE, che ha come sottotitolo La musica si mette comoda. E noi amiamo metterci comodi e comode in ascolto di chi fa la musica e delle loro canzoni. Apriamo questa nuova stagione di Sul Divano Con insieme a Le Schiene di Scile. Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, ciao,
2: buongiorno,
1: ciao,
2: buonasera,
1: ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: È come in qualsiasi momento siamo, della giornata.
1: Siamo atemporali, esatto. Senza luogo.
0: Francesco La Greca, ciao Francesco.
3: Ciao.
0: Giacomo Scarcella, ciao Giacomo.
4: Ciao.
0: Poi abbiamo Andrea De Marchi,
4: ciao,
0: il batterista, giusto?
4: Sì.
0: E poi abbiamo Daniele Baldassarre, ciao,
5: ciao
0: Daniele.
5: Ciao.
0: Dunque, abbiamo aperto questa puntata, questo viaggio alla scoperta delle schiene di Scile con La danza della sfiga, un brano che avete scelto anche voi per presentare il progetto. Con quale canzone partiamo per presentare le schiene? Partiamo con questa. Voi avete pubblicato, nel momento in cui stiamo registrando, 2025, quest'anno avete pubblicato il vostro primo album che si intitola... al plurale, danze della
5: sfiga,
0: sì. Ecco, a parte
5: è uscito un mese fa, esatto, domani è il compleanno,
0: il compleanno, quindi...
6: noi siamo fuori dal tempo, quindi,
0: quindi a giugno
6: è sempre
0: giugno
6: il 2025, compleanno, è sempre il compleanno del
0: beh, d'altronde siamo,
6: domani sarà sempre il compleanno,
0: siamo a salsa di Pinerolo in questo momento, 19 luglio, il momento in cui registriamo. Ringraziamo gli amici di Salsa che ci hanno dato, tra l'altro, raga, una sala meravigliosa, ricca,
1: sì,
0: di
1: nell'ottica
0: storia,
1: di essere comodi, siamo
6: molto
1: dentro una baita in montagna,
0: siamo una baita
6: molto Twin Peaks,
5: sembra
6: l'Old
5: Dorborn,
6: esatto.
5: No, l'Old Dorborn, quello è il tabacco, il Norton Hotel.
6: Esatto, esattamente.
0: Allora, ci sono tante citazioni che noto nel nostro dialogare, sia fuori onda ma anche qui in questo momento mentre stiamo registrando questa puntata. Io partirei subito da una citazione che vi presenta, o che avete scelto, insomma, per presentare la band: musica teatrale. Avete presente Branduardi, che è il responsabile di questa citazione, di questo modo di presentare, di questo biglietto da visita? Sei tu, Francesco?
1: No, assolutamente non sono io.
6: Sì, sì,
1: no,
6: è stato tu.
1: No, l'ho scelto io.
6: So solo di non
1: essere
6: perché
1: io non sono fan di Branduardi, nel senso non l'ho mai ascoltato troppo, devo dire. Quella cosa l'abbiamo scelta in un momento di forte stress durante le registrazioni, dovevamo assolutamente mettere una descrizione e a volte sotto stress ragioniamo un po' male, devo dire.
6: Secondo me era uscita tipo Andrea. Da me e Dani.
3: Sì, perché forse a noi due principalmente, esatto, piace Branduardi, devo dire,
0: ah, sì?
3: Abbastanza.
6: E quando c'è da mettersi, penso che riusciamo a raggiungere dei livelli di coglionaggine noi due. Okay.
3: Sì, in realtà è proprio stata una decisione abbastanza... trash di mettere quella... Poi al di là del fatto che veramente ascoltiamo Branduardi,
0: sì, assolutamente,
3: e lo apprezziamo,
0: sì,
3: però si è proprio stata una...
0: Quindi si può fare rock ascoltando Branduardi serenamente,
1: questo senza dubbio,
3: sì,
1: diciamo,
3: beh,
1: che l'intenzione, penso, che fosse comunque creare un po' di confusione, infatti la stiamo creando, quindi
0: sì,
3: se ne parla,
1: è stato raggiunto assolutamente
0: a partire dal titolo dell'album e del singolo, che ovviamente sono simili, senza dimenticare il nome della band, Le Schiene di Scile. Per chi fa radio, per chi insomma potrebbe essere anche un...
1: uno scioglilingua,
0: diciamo, esatto, così.
1: I topi non avevano nipoti, e poi esatto, di Scile anche subito dopo.
0: No, dai,
1: invece sulla teatralità,
0: piace...
1: sulla teatralità invece no, quello siamo, okay, molto seri, ci teniamo molto, e che poi è una teatralità che non ci siamo mai

0: costruiti, devo dire la verità, e sul palco siamo genuinamente così. Però io credo vivamente che quando tu hai un messaggio da dare al pubblico, il pubblico lo devi guardare negli occhi, perché ci stai comunicando in qualche modo. E se lo guardi intensamente negli occhi da un palco, sicuramente stai creando un certo tipo di teatralità. Quindi sì, è una cosa che viene da sé.
1: Quindi si abbatte la quarta parete, si abbatte la barriera del palcoscenico, si abbatte la barriera con il pubblico. Ci arriveremo a parlare di questo lato delle schiene, del vostro rapporto col pubblico, quindi con la dimensione live della band. Partirei adesso dall'album, insomma, questo disco, Danze della Sfiga. La prima canzone che avete scelto è questa, La Danza della Sfiga, 8 tracce di questo album. Partirei innanzitutto dalle schiene in discile. Tu ti chiami Giacomo, lui si chiama Francesco, io Claudio, Andrea e Daniele. Ha un significato questo nome? Da cosa è nato questo nome, il nome della band? Se c'è un significato ne parliamo, se no lasciamo stare. Chi vuole dirlo?
0: Giacomo, allora, ti posso dire, Francesco. È nato come un gioco di parole e poi ci puoi fare degli anagrammi bellissimi, certo. Tipo delle chiese nelle chiese, una roba del genere.
2: chiesi nelle chiese, vabbè, così.
0: Però in realtà sicuramente è anche una dichiarazione di intenti, perché associare il nome di un pittore come Schiele, non un pittore a caso, insomma, è un pittore che ha portato il disagio dentro di sé e fuori da sé e sulle sue tele, la nostra musica è sicuramente una dichiarazione di intenti, su questo non c'è dubbio, perché comunque il nostro intento è più o meno comunque quello di portare un certo tipo di disagio che ci portiamo dentro, che vediamo attorno a noi, e di cristallizzarlo non sulla tela, in questo caso sul vinile che non abbiamo, però non insomma abbiamo. Per dire,
1: ecco la canzone. Quindi la canzone può essere una sorta di dipinto di un momento?
0: Secondo me assolutamente sì.
2: Mm-hmm. Sì, ne stavamo parlando ora.
0: Parlavamo prima in macchina.
2: Prima in macchina stavamo proprio parlando di questa cosa del vedere la canzone come un quadro. Io stavo parlando con Francesco del fatto che a me mette ansia il lavorare a canzoni nuove dilatandole troppo nel tempo, quindi mettendoci tanto a scrivere e poi registrarle dopo molto tempo, perché lo vedo come un dover fare un quadro e iniziare la bozza e poi fare il dipinto definitivo dopo mesi, quando magari sono successe delle cose nella tua vita e hai perso il sentimento iniziale di quello che volevi trasmettere e creare. Quindi secondo me è proprio una metafora azzeccata questa. E diciamo che sì, il nome Le Schiene di Scile è nato come gioco di parole un po' leggero, però poi lo rivendichiamo e è molto rappresentativo della nostra attitudine alla musica.
1: Sapete cosa mi ha colpito? Che in realtà spesso e volentieri Diego Scile, maestro, che più di 100 anni fa aveva un tratto davvero moderno per l'epoca, espressionismo. Noi se guardiamo una tela, un dipinto di Schiele, lo riconosciamo. Ok, lui è partito con Klimt, poi in realtà si è distaccato creando poi un suo modo di esprimersi, di esprimere la psiche dell'essere umano. Forse uno dei pochi artisti che ci guarda negli occhi. Molti suoi dipinti in realtà non rappresentano le schiene, rappresentano il davanti, la fronte, il frontale, certo. Il viso. E qui esce appunto l'animo umano. E senza barriere di etica, di morale. Io trovo che sia davvero uno degli artisti più punk, scusatemi, però capiamoci.
3: Sono abbastanza d'accordo.
1: Sì, sei d'accordo con me, nel senso più bello, più figo del termine. Cioè
3: punk per me è il miglior complimento, che è la miglior parola.
0: Non c'è un modo brutto di intendere il punk.
3: Esatto,
0: credo.
3: Esatto.
1: No, è sì quello, nel senso che vuole darti un altro punto di vista e non ha paura di dirtelo. Può essere questa una chiave? Come argomenti questo pensiero, Francesco?
0: No, senza dubbio è un'argomentazione molto interessante e mi ci rivedo, penso che ci rivediamo tutti. Forse in questo momento non ti dico che abbiamo la presunzione di essere così rivoluzionari come fu lui, però di sicuro di portare la sua eredità, trasportandola un po' in una sinestesia, diciamo, dalla visione del quadro pittorica alla musica, sicuramente questo ce l'abbiamo. Questa è una pretesa che noi ci rivendichiamo, quindi assolutamente sì, è una cosa che rivediamo e che secondo me hai centrato proprio il punto.
1: C'è un momento in particolare della vostra storia come band, arriveremo anche a parlare del vostro incontro. Io amo molto gli incontri, come nascono i progetti, perché la sala prove è un vero e proprio laboratorio, Giacomo, secondo me è una roba in cui si mettono insieme teste, suggestioni, radici, arrivano lì e creano qualcosa di nuovo, sì. Com'è il piccolo chimico? Ai miei tempi c'era questo gioco, il piccolo chimico.
4: Sì, sì. Anche ce l'ho avuto.
1: Cioè, anche tu?
4: Sì, ce l'ho avuto.
1: Ce l'ho avuto in eredità, forse?
4: No, una versione nuova e creavo delle cose strane senza sentire...
1: Vabbè. Quindi il piccolo chimico delle schiene di Schiele, tra poco ci arriveremo, però il tema, uno dei temi delle schiene, Francesco, è quello di raccontare il disagio senza aprire sulla lingua, mettendovi proprio di fronte al pubblico e mettendo in faccia anche una realtà che viviamo, quella costruita da un immaginario fatto di filtri Instagram, anche se in realtà io sono convinto che ci siamo un po' tutti rotti le palle di quei filtri e ci romperemo presto.
2: Sì, ma Instagram stesso si sta un po', secondo me, ringurgitando e influenzando dentro se stesso, rompendo anche quelli che sono gli stereotipi dell'Instagram, dei suoi tempi d'oro, no? Forse.
1: Certo.
2: Se esiste un tempo d'oro di Instagram. Sicuramente c'è stato un periodo del prime.
0: Adesso Instagram è molto più punk.
1: Trovi. No, sembra TikTok fatto male, però, ragazzi. Cioè, è troppo TikTok.
0: Sì, certo.
3: Ma infatti, in realtà, abbiamo poi tutti e quattro un rapporto abbastanza. Cioè, tolto forse Giacomo, però.
0: Rapporto.
3: Esatto.
1: È un mezzo, Andrea. È un mezzo. Sì, ma no, ma fine.
3: Siamo con la pagina delle schiene, cioè, siamo obiettivamente costretti a usarlo. Che è una roba, secondo me, agghiacciante che uno sia costretto a dover gestire una parte del genere quando fa tutt'altro. Però, tipo, io e Daniele non abbiamo più Instagram, non usiamo più Instagram da lui anni o mesi.
1: Possiamo fare un gruppo di mutuo aiuto su questo, raga, però su come uscire da un social. Ma
3: secondo me è molto facile, sì, basta dirsi ok, no, lo smetto di usare. Ma
0: tutte le volte che tieni voglia di stare lì, semplicemente vai a giocare al piccolo chimico.
3: Esatto.
4: Sì, esatto.
1: Di questo
0: per esempio la sua fazione.
1: Allora, raga, io volevo fare un ponte, un bridge verso Martini Dry, che è la prossima canzone che richiama in qualche modo qualche spunto dal mondo dei social, quello che dobbiamo essere secondo chi, cosa, quando, Giacomo, più o meno è quella la scintilla, la luce che vi ha portato alla creazione di un brano come questo, che parla direttamente, anche in questo caso è davvero un rito, un qualcosa di molto teatrale che proponete a chi ascolta.
2: Sì, anche perché è molto teatrale, proprio perché viene raccontata in prima persona da Francesco la storia del protagonista, che parla direttamente con il pubblico e che appunto si ritrova nella situazione di dover fare delle scelte di vita discutibili, che però in un certo senso lui sente imposte per mantenere uno status di vita o di traguardi della vita che in quel momento non può ottenere diversamente. E a costo di rientrare, essere incasellato nelle dinamiche che la società ti impone, della famiglia, del lavoro e del portare a casa la pagnotta e tutto quanto, si ritrova a dover mettere in secondo piano quella che è la sua moralità.
1: Il racconto del disagio del nostro tempo, tra poco parleremo anche del termine disagio, ma prima di tutto lasciamo spazio alla musica. Siamo sul divano con su RBE, loro sono le schiene di Schiele, questa è Martini Dry.
0: Oh yeah.

ci trovi le notti più manchevoli che ti scavano la faccia.

È il senso smielato che dai alle cose. C'è troppa carne intorno all'anima. Basterebbe una fessura, un punto di cedimento.

0: Martini Dry, le schiene di scire sul divano comoda, la musica si mette comoda, ma in realtà più o meno si mette comoda, Francesco, Giacomo, Andrea e Daniele, perché quando parliamo di le schiene di scire, quando parliamo di live, quando parliamo di musica al vivo con voi, spesso e volentieri, non dico che amiate metterci a disagio, ma è un disagio che vuole essere costruttivo, cioè cercare di distoglierci da quella comfort zone, e penso che un po' il brano, Francesco, vada in questa direzione, Martini Dry.
1: Guarda, sono molto d'accordo, hai usato anche un termine giustissimo, anche se poi quello del format, cioè il termine comodità, che va di pari passo col termine disagio. Faccio sempre questo esempio sul perché il disagio per me sia la cosa più importante, il sentimento più importante che si possa provare nella propria vita, perché il disagio è promotore della crescita personale, secondo me. Faccio questo esempio: se tu sei su un divano estremamente comodo, non cambierei mai la tua posizione, inizia a cambiarla nel momento in cui ti senti scomodo, quindi ti senti, certo, a disagio, certo. Quindi sì, la comodità è proprio il termine corretto, cioè il disagio muove la voglia di crescere, e secondo me crescere come persone, come individui, essendo io un impenitente ateo, è l'unico effettivamente obiettivo che abbiamo nella vita, cioè guardarci indietro tra 20 anni e dire ok, sono diventato la persona che mi sarebbe piaciuto incontrare 20 anni fa.
0: Devotoli alla mano, Zingarelli o che ne so, anche Treccani, disagio indica anche la mancanza di qualcosa, potrebbe anche generare una mancanza. Anche questo, certo, secondo me è un tema, perché ok, la scomodità, ma c'è anche una possibile mancanza che possiamo sentire. Che voglia di ragionare con me su questo aspetto del disagio, Andrea?
2: Secondo me la mancanza c'è nel momento in cui, come diceva Francesco, c'è qualcosa di comodo, cioè, perché poi un'altra cosa su cui riflettiamo spesso è che siamo tutti e quattro fan dell'arte sotto più forme, e sono proprio le cose che di disagio lo creano, che ti lascia qualcosa, che quindi, certo, ti dà un qualcosa in più. E la mancanza invece c'è nel momento in cui finisci di guardare un film o leggi un libro piatto, vuoto, comodissimo, però che proprio non ti lascia niente. La mancanza, secondo me, arriva lì. Cioè, la mancanza c'è con la mancanza di disagio, perché il disagio ti porta sempre a un più.
3: Secondo me,
0: vai,
3: no,
0: Daniele, poi
3: secondo me, io la penso, ma mi ricollego comunque a quello che stavi dicendo tu, modificando un po', nel senso, Andrea, che secondo me il disagio ti genera quella sensazione, quel sentimento di andare poi a ricercare un qualcosa per colmare la mancanza, più che mancanza di disagio. Cioè, il disagio è necessario, tu sei seduto sul divano, ti senti scomodo e quindi hai la mancanza di una nuova posizione. Adesso continuo con l'esempio del divano, e quindi a quel punto ti muovi, il disagio ti ha smosso dalla tua condizione e vai a cercare di ricolmare quel vuoto, quella mancanza lì, e così via.
0: Se non tolgo la parola a nessuno, aggiungerei un altro pensiero, un'altra suggestione al termine disagio, che è coltivare il dubbio, che forse il divano, quando ci mettiamo comodi e comode, non abbiamo tempo per pensare al dubbio, perché ci sembra tutto così a posto, siamo sul divano, che
1: tutto,
0: che
1: certo,
0: cosa ci frega?
1: C'è la certezza in quel momento.
0: Esatto, che ti frega? Sei qua seduto, sei a posto, che cosa può cambiare? Infatti, guarda, sono molto contento che per questa puntata di Sul Divano Con, in realtà io sono su una sedia anni 70 e voi su dei cubi scomodissimi.
1: Ci stiamo mettendo a disagio apposta, perché così ne nascerà qualcosa di bellissimo, senza dubbio.
0: Quindi il dubbio. Vorrei aggiungere anche il termine, il concetto di dubbio alla nostra discussione associata al disagio, al disagio costruttivo.
1: Il dubbio inevitabilmente è un'altra cosa che ti mette a disagio, perché sei costretto in qualche modo, cioè, le idee che abbiamo sono il filtro con il quale digeriamo la realtà attorno a noi. Se le nostre idee non sono più corrispondenti con quello che la realtà ci fa arrivare attraverso i sensi, inevitabilmente ci sentiamo a disagio. Ma faccio un esempio classico: quando hai il mal di macchina, quella roba lì, i tuoi sensi ti dicono una cosa, quello che vedi, che senti, la tua idea è un'altra, e inizi a sentirti male. Certo. Questo è un esempio un po' più fisico, però lo puoi fare, lo puoi anche trasportare a livello proprio psicologico, se vogliamo. E quindi anche sì, sicuramente il dubbio è un'altra parte del disagio, è bene mettersi in dubbio sempre, comunque.
2: Poi ho visto,
1: bene fruire di qualcosa che metta dubbio.
2: Ho visto due giorni fa il film Conclave, nonostante io, come Francesco, altro impenitente ateo, come in realtà,
0: sì,
2: situazione comune,
0: sì, assolutamente,
2: però è in particolare non grande amante della Chiesa, però in Conclave c'è una scena in cui c'è Ralph Innes che interpreta il decano dei cardinali e fa questa specie di omelia improvvisata dal cuore in cui tira proprio fuori il tema del dubbio e si augura che ci sia il dubbio in chi verrà eletto, perché il dubbio è quello che sostanzialmente fa sì che ci sia, non lo so,
1: che alimenta la fede.
2: Sì, sì. Che alimenta la fede, certo. O che ti tenga in vita, perché nel momento in cui c'è certezza
0: ti siedi, ti accomodi.
3: Sì, esatto, cioè alla fine viviamo, secondo me, abbastanza sempre nell'incertezza. E questa cosa ci fa correre, cercare una certezza, e quindi almeno siamo in movimento e continuiamo a vivere.
0: Tu dici che è l'incertezza che pensi che proviamo. No, io ho l'impressione in realtà che non ci rendiamo sempre conto di questa incertezza, cerchiamo più che altro di riempire un vuoto, forse.
3: Sì, sì, esatto, è quello
0: che
3: intendo.
0: Nelle vostre canzoni ritrovo anche questo, la capacità di inseguire il dubbio, di coltivarlo e di comprendere, perché io penso che la forma canzone abbia una grande potenza, più di quella che possiamo immaginare, e quello che fate voi, quello di raccontare storie che possono essere teatrali, unire teatro e musica da un palco o con una traccia su Spotify, su tutti gli store digitali, è quello di lasciare una spora, lasciare un semino nella mente, più di quello che magari potremmo immaginare, perché sembra che magari ascoltiamo in maniera distratta e poi ti lascio la parola, Francesco, ma io sono convinto che quella spora alla fine può lasciare un segno.
1: Assolutamente sì, e la musica in generale, secondo me, non mi ricordo, forse Schopenhauer lo diceva che era la forma più sublime di arte, quella più immediata, quella che
4: credo
1: arriva
4: Nietzsche.
1: Subito.
4: Credo
1: forse
4: Nietzsche.
1: Dopo
4: Nietzsche, perché diceva
1: Nietzsche,
4: che
1: Nietzsche.
4: Senza la musica la vita non
1: facciamo
4: avrebbe senso.
1: Facciamo una roba,
0: dice Nietzsche, Hegel,
4: Aristotele, andiamo a casa.
1: Perfetto.
4: Così via.
1: Detto questo, comunque sono d'accordo con tutti questi filosofi che abbiamo citato, è la forma più sublime di arte. Perché è quella più immediata, ti arriva subito. Se a questa forma così immediata ci aggiungi le parole, puoi potenzialmente fare un mix esplosivo, e quindi assolutamente
2: il piccolo chimico di Dani,
1: come esatto, il piccolo chimico di Dani ti cresce dentro. E se io penso a qual è stata la mia formazione a livello di idee, di ideologie e i dubbi che mi ha creato la musica che ascoltavo quando ero ragazzino, effettivamente credo che abbia lasciato più di una spora, e che ormai siano dei funghi belli grossi.
0: Beh,
1: quindi
0: male,
1: pronti a lasciare altre spore.
2: Pronti a diventare clicker.
1: Esatto. Okay,
0: diventare dei porcini.
1: O dei porcini, ci possiamo fare il risotto. Però no, al di là di questo, veramente sì, io credo che la parola unita alla musica sia uno strumento
0: assolutamente,
1: fortissimo.
0: Assolutamente.
1: Poi non voglio scendere in banalità, tipo una canzone può cambiare il mondo. No,
0: no,
1: non credo,
0: vabbè,
1: in queste cose.
0: Però
1: credo che comunque possa sicuramente fare la differenza, perché più teste infettate, diciamo così, dalla stessa spora possono poi alla fine portare a qualcosa di buono, magari, o di migliore.
0: Ti voglio bene il titolo della
1: Anch'io.
0: Canzone.
1: Ah no, è
0: grazie.
1: La canzone, giusto.
0: Vabbè, un po' banale questa roba, però è un'ora che ci penso a questa cosa.
1: Però, giusto, giusto.
0: Ti voglio bene, un'altra traccia, un altro capitolo del vostro cammino, Giacomo, del cammino delle schiene.
1: Sì.
0: Che capitolo è questo?
4: Ma,
0: del vostro libro?
4: Ti voglio bene è un capitolo sicuramente di svolta, perché è stata l'album. Inizialmente avevamo registrato delle canzoni che dovevano essere un EP, poi le abbiamo fatte ascoltare al nostro attuale produttore e manager Davide La Sala, che ascoltando ha visto il potenziale per un lavoro un po' più ampio, e quindi ci ha proposto di espanderlo e fare un album. E la prima canzone a cui abbiamo lavorato è stata proprio Ti Voglio Bene, che è stata un po' ha dato il là per un approccio diverso alla composizione e alla registrazione in studio rispetto a quello che avevamo fatto finora, che per carità non è che avessimo questa esperienza enorme, però comunque tramite i suoi insegnamenti e i suoi consigli abbiamo un po' ingranato un metodo di lavoro che poi ha contaminato tutta la realizzazione dell'album, e di cui abbiamo fatto sicuramente tesoro anche per il nostro futuro.
0: Lasciamo spazio alla musica, ci mettiamo più o meno comodi sul divano con loro. Sono Le Schiene di Scile e questa è Ti Voglio Bene.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Ti voglio bene, così ci hanno cantato. Abbiamo ascoltato una delle canzoni dei Le Schiene di Scilla, abbiamo ascoltato e guardato su RB Radio, RB TV e su RB.it, anche sul canale YouTube, dove trovate anche altre puntate di questo viaggio in ascolto della musica e di chi la fa, di Sul Divano con. Siamo con Le Schiene di Scilla qui a Salsa di Pinerolo per Salsa Music, una bella occasione per incontrare questa band. Voi avete sede tra Torino, la Valsusa, Giacomo?
2: Sì.
1: Avete uno studio lì, suonate lì, create lì, suonate lì Le Schiene di Scilla?
2: Sì, abbiamo una sala prove che è nel garage di casa dei miei genitori.
1: Bello il garage.
2: Sì, proprio molto old school come cosa.
1: Avete messo l'isolante?
3: No, perché sì, in realtà è un garage isolato più suo. Quasi tavernetta.
4: Sì, più quasi,
5: è molto simile a questa stanza.
1: Sì, esatto. Diciamo in questo momento una baita, sì. Una piccola baita.
2: Sì.
3: Ha delle vibes un po'.
2: Ha delle vibes un po'.
3: Le pareti
2: sì.
3: Praticamente esattamente come queste.
1: In legno così.
2: Sì, okay. C'è un po' di materiale fonoassorbente, però non abbiamo dovuto fare dei grandissimi lavori, anche perché poi comunque è una casa abbastanza isolata, non c'è del vicinato che si può lamentare, a parte i miei genitori e mia nonna che però accolgono di buon grado.
5: Pazienza veramente.
1: Sì, Francesco.
5: Incredibile. Infatti ci tengo a ringraziarli anche davanti alle telecamere.
1: Okay. Il vostro rapporto con la creazione delle canzoni, quindi con quel laboratorio che sa essere la sala prove, e credo anche il palco. Io penso che le canzoni non siano mai un binario di un tram, ma un qualcosa che in realtà ogni tanto può andare per la sua strada, lascia le rotaie per poter prendere un proprio sentiero. Vi piace lasciarvi stupire da questa forma d'arte che vuole essere la forma canzone, la musica suonata anche dal vivo, quindi lasciare ogni tanto il sentiero, quello lì comodo, ma provare anche a dare una nuova versione delle vostre canzoni. Questo immagino che capiti soprattutto dal vivo, ovviamente.
2: Sì, allora diciamo che il concerto è un test a cui sottoponiamo tutte le nostre canzoni. Anche prima di registrarle proviamo sempre a farle magari a qualche live per vedere come ci sentiamo noi a suonarle davanti a un pubblico, come rendono sul palco, come vengono anche intercettate da chi ci ascolta, perché a volte magari possono venire degli spunti o si possono evidenziare delle criticità che in sala prove non vengono fuori. E poi ti dico, per quanto mi riguarda, la creazione di musica e canzoni è quasi una magia, nel senso che capitano dei giorni in cui sono a casa, non ho nessun'idea. E poi ci troviamo, suoniamo e viene in mente quell'idea, e a volte mi fermo a pensare al fatto che magari 2 ore prima non esisteva niente e 2 ore dopo esiste una canzone nuova, e sembra quasi un miracolo quando succede, perché quando succede spontaneamente. Ed è ancora più bello poi quando le canzoni vengono portate dal vivo, e adesso ci sta capitando con l'uscita del disco vedere delle persone che le cantano.
1: Bello.
2: Così, allora.
3: Fa bella impressione.
1: Bello,
3: proprio. Parecchia impressione, soprattutto perché poi sono appunto alcuni dei pezzi del disco hanno molto più tempo alle spalle di tanti degli altri, e tante volte portandosi dietro per tanto tempo dei pezzi, soprattutto è una cosa che a me capita spesso, a una certa diventano proprio non insopportabili, però vanno giù a fatica. E perché chiaramente nel frattempo ci sono canzoni nuove che stanno uscendo, che quindi sono il frutto di un momento nuovo musicale, di crescita e generale, per cui chiaramente è più piacevole pensare di doverle suonare rispetto a canzoni di un anno e mezzo fa. E quindi poi chiaramente c'è anche poi il fatto che nel momento in cui un disco esce, per la gente quelle canzoni nascono in quel momento lì, e tu le hai avuto una gestazione di un anno e mezzo in cui le hai sentite, risentite, risuonate, risentite, risuonate.
2: Sono già belle che digerite.
3: Esatto, e quindi diventa chiaramente, cioè ci sono proprio due percezioni diverse,
1: chiaro,
3: chiaramente, come penso tutte le cose del mondo dell'arte.
1: Beh sì, il processo creativo, il laboratorio, nella sala prove o del live ha dei tempi differenti da quelli ovviamente della fruizione, però in realtà cambia anche la band in quel tempo, in quel dilatare del tempo, quindi questa è anche una sfida per voi come band. Ovviamente voi adesso siete qui, ma vale per tutti i progetti musicali essere sempre nuovi in quel momento lì, soprattutto nel pubblico, e si torna a teatro quando tu sei a teatro, sei sul palco, in questo caso il palco per un concerto, sei un attore, sei in scena e giochi, play, musica, sì, certo. Teatro, quindi insomma ci sono tanti spunti, in quel momento lì devi dare tutto te stesso, te stessa, e non sei altro.
4: Esatto, ma infatti come diceva Andrea è vero, molti pezzi per noi non sono per niente nuovi, anzi a volte ci annoiano anche, perché poi forse a volte ci pensiamo, cavolo, però quella cosa col senno di poi l'avrei suonata così, quella l'avrei suonata così. Però secondo me sta proprio nell'arte del musicista, quando sei sul palco, recuperare tutto l'entusiasmo che avevi nel momento in cui l'hai composta e donarlo al pubblico. Cioè secondo me sta proprio lì la differenza tra un musicista vero e uno invece che è un po' alla batta, così, diciamo. Certo.
6: Infatti secondo me è molto differente questo sentimento in sala prove o sul palco. Esatto. In sala prove si prova molto più effettivamente quello che state dicendo. Io personalmente sul palco sento sempre la freschezza, sì, in quello che suoniamo, perché comunque c'è una risposta, lo stai facendo, esatto, non solo per te stesso, per le quattro mura dove l'abbiamo composte, ma è un insieme di cose per cui non lo so, viene mantenuta viva questa freschezza nelle canzoni. Beh, anche, e mi immagino se le skin di Cile continueranno ad esistere, io mi sento che anche tra 5 anni suonare live comunque avrà il suo peso emotivo.
3: Sì, sono d'accordo.
1: Arriveremo al futuro delle schiene, o quello che immaginate possa essere un possibile futuro. Vorrei parlare, adesso, mi avete dato dei spunti incredibili, anche sarebbe bello forse registrare tutti i dischi, le canzoni dal vivo, sempre col pubblico di fronte, in un contesto live. Ok, non sarebbe nulla di nuovo, chissà quanti dischi sono nati così, in presa diretta, live, cioè sappiamo, ne è piena la storia della musica, però chissà, potrebbe essere una nuova consuetudine, farla diventare una consuetudine quella di creare le canzoni fuori dalla sala prove. Tra l'altro voi avete creato il disco Danze della Sfiga, doveva essere un EP, poi vi siete fatti prendere la mano, quindi non era previsto inizialmente, quando siete partiti per andare a registrare in uno studio le chitarre, la batteria, le voci, eccetera, è tutto stato differito, quindi un'anima così inquieta. Inquietudine è bellissima per me, è un complimento a mio parere. Quell'inquietudine, sì. Come portarla poi in una cosa così differita quale sa essere una registrazione? Come portare quell'energia?
2: Ma diciamo che noi su questo aspetto abbiamo un po' il problema contrario a quello che c'è solitamente quando si fa musica. Di solito si sperimenta in studio, si crea la canzone e poi si fa il lavoro per portare quello che tu hai fatto in studio dal vivo. Io ho sempre notato in noi il problema opposto, cioè cercare di portare in registrazione quello che è la nostra essenza, la nostra anima dal vivo, essendo che appunto tutto quello che facciamo si basa su un'attitudine molto teatrale, molto viva, di contatto con il pubblico. Nel momento in cui poi non c'è da suonare su un palco con della gente a un metro da te, ma c'è da suonare in uno studio con nessuno, comunque poche persone, sembra quasi di fare, passami il termine, le cose per finta.
1: Sì.
2: E quindi chiaro, dover cercare quell'energia, quella verve e quell'inquietudine anche che hai detto tu, che abbiamo magari dal vivo, è un lavoro molto complesso da portare in studio, e che forse solo in quest'ultimo album siamo riusciti a fare in un modo soddisfacente per quanto mi riguarda. Tutte le volte riascoltavo le canzoni e per quanto magari mi piacessero i suoni, mi piacesse l'arrangiamento e tutto, sentivo che mancava proprio nella performance nostra quella piccola cosa che mi facesse dire ok, questa roba è quello che facciamo.
3: Io avevo il mezzo terrore, che poi non a livelli del terrore, però quell'ansietta che poi una certa avevo dato per assodata, ho detto va bene così, di essere un gruppo tipo all'opposto dei System of a Down, incredibile in studio e una merda dal vivo, invece incredibile dal vivo e una merda in studio. E invece con questo disco qua si è, cioè, boh, mi è cambiata la percezione, per fortuna. Okay. Detto, no, ok,
1: si può fare,
3: si può fare bene entrambe le cose.
1: Ok,
4: avete capito Francesco. System of a Down.
1: Nota avete, più pagina
4: avete
1: di,
4: solo
1: di
4: da
1: Francesco.
4: Imparare
2: proprio, guarda,
4: okay. Poi vi insegniamo come si fa.
1: Allora, danze della sfiga, plurale queste danze, bello che sia così. Quando parlo di sfiga, vabbè, a me subito la prima volta quando ho visto il disco, Giacomo, Francesco, Andrea e Daniele, ho pensato a chi cantava la sfiga in modo punk un po' di anni fa, Fricantoni con i Scantos, che la figa, insomma la sfiga, ho detto un'altra parola, ma era, c'era un S davanti e in realtà ci vede sempre benissimo. E voi la cantate a manina vostra, ovviamente, nel 2025. Quando parliamo di sfiga o di sfighe, parliamo anche di sconfitte. Si può accettare la sconfitta nel 2025? Perché questo è un tema, penso, delle vostre 8 canzoni nel disco e penso anche nel vostro approccio live.
4: Beh, siamo sempre lì, crescita personale. La sconfitta è la base da cui partire per una crescita. Ci sono due modi di accettare una sconfitta o un fallimento. Il primo è la disperazione, dico ok, mi è successo, oh mio Dio, ma perché mi è successo, e rimani lì nella tua disperazione. Il secondo è l'accettazione, cioè vuol dire tu dici ok, ne prendo atto, ci sto anche male, ne soffro pure, però adesso cosa posso fare per fare in modo che non succeda più, andiamo avanti,
1: trovi una soluzione.
4: Quindi assolutamente bisogna assolutamente accettare il fallimento e la sconfitta, fondamentale.
2: Giacomo, Winston Churchill diceva che il successo è il modo in cui si passa da un fallimento all'altro.
4: Mi sembrava fosse Schopenhauer comunque.
2: No, era comunque sì, è sicuramente importante. E ti dico, la sconfitta, celebrare la sconfitta, rivendicare la sconfitta è una cosa in questi tempi molto importante, perché in tempi dominati, ne abbiamo parlato prima, dei social, i social che sono una cosa in cui tutti devono sempre apparire perfetti, c'è una grande visione performativa quasi, io non posso sbagliare, devo essere sempre bello nelle foto, devo sempre fare la storia in cui dico, in cui espongo il mio pensiero politico e ti faccio vedere come sono più acculturato di te o quanto sono informato su una determinata cosa, che poi è giustissimo informarsi, però è sempre tutto molto, molto performativo, trovo, anche le giuste cause. Le cose importanti è sempre un guardate io quanto sono bravo a informarmi su queste cose, quanto faccio bene questa cosa, quando poi in realtà spesso la realtà è molto diversa. E quindi accettare la sconfitta, l'accettare di non essere sempre al pieno della performance, accettare di non essere sempre iperinformati o iperacculturati in un determinato argomento è sicuramente un gesto punk.
1: Assolutamente.
2: È un gesto che può portare a una crescita personale.
1: Vorrei, prima di lasciare spazio all'ultimo brano, 10 giugno avete scelto, anche qua poi parleremo di questa canzone, voglio un backstage di questo brano, un po' il contenuto speciale dei DVD anni 90 su questo, però ci tengo un sacco.
4: Hanno scritto molti libri sul backstage di questo brano.
1: Ok, sì.
4: Sì,
2: è vero.
1: Bene, bene. Vorrei capire come vi immaginate, prima Daniele ha accennato questa cosa, come vi immaginate nel futuro, per come siete partiti, da chi è nata la scintilla per creare le schiene in scile e come vi vedete nel futuro. La scintilla è di la nascita di questo nucleo è stata di chi? Tu, Giacomo? Chi è partito con il progetto? Ha detto boh, adesso facciamo una band.
2: Diciamo, allora, l'idea è nata tra me e Daniele durante una pausa caffè, durante una lezione di storia contemporanea all'università,
1: a Palazzo Nuovo.
2: Sì, a Palazzo Nuovo.
1: Okay.
2: E entrambi Torino. Suonavamo in altri progetti musicali e avevamo però la voglia di creare un progetto insieme che fosse in italiano e che avesse un determinato genere, che è quello che poi abbiamo costruito e siamo andati ricercando in questi anni. E quindi niente, ci siamo messi ci siamo beccati ogni tanto io e lui per suonare e poi abbiamo cercato i membri per creare questa cosa. Abbiamo trovato su internet un annuncio di Francesco che trasferitosi da Forlì a Torino cercava membri per creare una band. E
1: poi Andrea.
2: Abbiamo sperimentato un po' e poi alla fine abbiamo trovato Andrea che ha completato e ha dato un senso di essere al progetto.
1: Trovarsi è anche questa una sfida.
2: Sì.
1: può essere una sfiga oppure
3: secondo
1: no?
3: Secondo me è difficilissimo.
1: È difficile
3: avere della gente con cui riuscire a fare una cosa come suonare in maniera spontanea, cioè è proprio difficile. A me è capitato di suonare in altre situazioni che non erano neanche delle band vere e proprie, ed è vero, cioè è proprio molto molto difficile suonare se stai suonando con gente con cui sei proprio scollegato a livello anche empatico. Invece mi ricordo la prima volta che ho suonato con loro nella mia sorta di provino, cioè, proprio è stato...
1: Ti sei sentito bene?
3: Sì, cioè, non, è stato di una facilità incredibile, proprio la comunicazione verbale, non verbale, è stato tutto facilissimo. Ed è una roba veramente, veramente difficile, perché sì, non basta avere a che fare con una persona che sa suonare uno strumento, certo, per riuscire a suonarci insieme.
1: C'è l'empatia, sì, c'è la capacità di entrare in dialogo.
3: E poi c'è
1: cioè, si annusa.
3: Sì, e poi se hai lo stesso linguaggio è molto più facile capirti. Certo, cioè, certo, se io parlo un italiano perfetto e poi mi metto a conversare con uno che parla un russo perfetto, minchia, tutti e due siamo bravissimi a parlare,
1: ma non
3: però
1: capite,
3: diventa un po' difficile riuscire a tirare fuori una conversazione.
1: Bella, mi piace.
2: Sì, io proprio mi ricordo la prima prova che abbiamo fatto con lui. E prima avevamo
1: lui chi in radio con
2: Andrea. Okay. E prima avevamo fatto alcune prove, avevamo provato con altri batteristi, però tutte le volte c'era sempre qualcosa che non convinceva, oppure mi faceva dire ok, è bravo, ci sta, però bisogna un po' valutare, bisogna un po' capire, eccetera. Con lui proprio dal primo secondo, quando abbiamo suonato la prima cosa che abbiamo fatto, che penso fossero i Nirvana.
3: Sicuramente, sì, sicuramente.
2: Che così, della serie... Poi abbiamo anche gemmato, improvvisato, abbiamo provato le canzoni che avevamo già un po' imbastito noi e tutto. Però la primissima cosa, che proprio per dare il là, abbiamo detto vabbè, facciamo una cosa che sappiamo tutti e che
3: poteva essere Breed, sa,
2: credo,
3: con
2: sì,
3: molta probabilità.
2: Sì, sì, sì, potrebbe essere quella, non lo so, però comunque ho proprio dal primo secondo ho detto è lui.
1: Bello, bello, mi
2: detto,
1: piace.
2: Sì, sì, sì.
1: She's the one. Ok. E poi c'è la ritualità del concerto, ci sono i vari atti di questo spettacolo teatrale, di questa messa in scena. Ogni atto è una canzone e la voce delle schiene. C'è la voce o le voci? Mi piace parlare al plurale, anche perché è così. E c'è la voce, insomma.
5: Stai chiedendo se c'è una voce nelle schiene?
1: C'è comunque una voce, un modo per parlare con il pubblico, che può essere ok la parola detta, ma c'è anche la musica che può parlarci, d'accordo, però... C'è poi il discorso della parola, come nascono le parole? È un lavoro collettivo il vostro o c'è una delega del gruppo?
5: Di solito la delega sono io.
1: Ok, sei tu.
5: Che io poi le canto, quindi devo anche in qualche modo sentirmi a mio agio.
3: Non è neanche tanto una delega, cioè proprio che lo sa fare.
5: È nata così.
1: È tua.
5: Devo sentirmi io innanzitutto a mio agio, in questo caso dal disagio passiamo all'agio, quando sono sul palco comunque io voglio essere a mio agio, con quello che sto dicendo. Cioè, quello, devo credere in quello che dico, devo non vergognarmi di quello che dico, devo fare in modo che quando guardo il pubblico e racconto loro quelle determinate storie, siano storie che sento in qualche modo meritevoli di essere raccontate. E quindi sicuramente sì. Poi la scelta delle parole, la scelta delle tematiche è sempre un grandissimo puzzle all'interno della mia testa. Nasce prima la musica e dalla musica mi faccio ispirare... dalle sonorità sicuramente, ma anche proprio degli incastri musicali. Cioè, a me piace proprio infilare la voce in certi incastri, in certi modi.
1: Quindi scrivi dopo, il testo nasce dopo.
5: Nasce sempre dopo, prima c'è la musica. Chiaramente sempre di più la sfida è cercare di fare musiche con l'idea che poi ci sarà una voce, chiaramente. Chiaro. All'inizio partiamo tutti in quarta, non si capiva. Invece adesso siamo molto più anche funzionali per questa cosa qui, molto più analitici. Però sicuramente sì. Okay. È proprio il mio rituale, mi metto a un certo punto in casa la mattina, metto sulla canzone e ci sto lì delle ore pensando che bello questo incasso, ci posso mettere questa parola qua, insomma. Bello. Funziona, è lunga ma funziona, ecco.
1: Hai parlato di racconti, c'è un racconto col quale chiudiamo il nostro viaggio alla scoperta delle schiene di Scile. È 10 giugno, avete scelto questa canzone per terminare, per salutarci. Ho detto canzone, è ovviamente forma canzone ma anche racconto. Come sì, nasce questo racconto, Francesco?
5: Ma nasce perché...
1: Una data, a me ha colpito molto la data.
5: Sì, nasce perché nel 22 del Novecento un signore ha deciso di fare una marcia su Roma.
4: e quindi due anni dopo Giacomo Matteotti il 10 giugno del 1924 viene assassinato. È in realtà una canzone che parla proprio di lui, di Giacomo Matteotti, dal punto di vista di Velia, cioè la sua compagna. Nella canzone ci sono proprio delle frasi che lei scrive a lui nelle lettere, e l'ho voluta comunque rendere un po' più moderna nelle tematiche, cioè come se questa relazione d'amore fosse avvenuta oggi, quasi tra i due ragazzini, però in realtà non è così, ed è in questa leggerezza c'è una pesantezza estrema, chiaramente. E quindi sì, è una canzone assolutamente per dichiararci, perché è necessario farlo in questo periodo storico, assolutamente antifascisti.
1: E in questo momento, prima di lasciare spazio alla musica, vorrei chiudere la nostra chiacchierata con due concetti. Il primo riguarda un collegamento con quello che hai detto poco fa, Francesco, la necessità in questo tempo, siamo nel 2025, a 100 anni più o meno da quel momento, di appartenere, di essere e di dirlo. E quindi, se vogliamo, anche di fare quella cosa che si faceva a Parigi negli anni 60, fine anni 60, cioè un termine bellissimo, barricata. Introduco magari un'altra parola, barricate. In realtà quello degli anni 60 risaliva in realtà al secolo prima, con i comunardi, con la
3: grande anche quello regione. Magari.
1: Ma guarda lì, quanti sono illuminati gli occhi, guarda questa qua.
3: C'è una cosa che amo veramente tanto.
4: Lui è il braccio
3: tanto
4: armato. Il braccio armato della band.
3: Sì. La Comune di Parigi è nel mio cuore, tutti i giorni.
1: È un momento in cui dobbiamo non aver paura di tirar su le barricate, quindi il barrique, come dicevano in Francia. Quindi ok, a patrias to arms, engagez-vous, diceva qualcuno. È momento di impegnarsi, Giacomo, ancora di più.
2: Sì, sicuramente è sempre il momento di non perdere la lucidità in quello che succede intorno a noi, e nel rivendicare delle idee, anche se sembrano scontate, anche se perché non lo sono mai, soprattutto tempi come questi ce lo stanno ricordando forse anche fin troppo bene. Sarebbe bello poter essere comodi, come per riagganciarci alle metafore di prima, e non doversi preoccupare di dover dichiarare qual è il proprio modo di pensare, però sicuramente è sempre più necessario in tempi come questi.
1: Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, però prima vorrei un pensiero da tutte e quattro. Come immaginate le schiene in Scile? Come vedete il vostro futuro come persone e come band?
3: Come persone, proprio
1: e
3: singole, fuori dalla band.
1: E come band, sì, insieme.
3: Io spero di laurearmi
1: in cosa?
3: Storia.
1: Storia, figo, bello.
3: Vedremo.
1: Dai.
3: Dani
1: e come band?
3: Si è laureato da poco, loro già fatto da mo', quindi
1: tocca a te.
3: E tocca a me. Come band, suonare.
1: Come ti vedi fra qualche anno le schiene?
3: Seduto su uno sgabello davanti a dei tamburi.
1: A battere quindi, okay.
6: Devo dire, suonare ed essere felici. E sopravvivere anche, secondario, però soprattutto essere felici, che può sembrare veramente scontato, un po' melenso, però veramente è proprio, non lo so, secondo me per me la cosa più importante. Ci pensavo prima mentre venivamo qua in macchina, proprio l'essere felici. Spesso ci pensiamo anche alla questione economica, lo spendere o lo guadagnare, anche per quanto riguarda il nostro progetto, e dentro di me spesso poi alla fine mi dico: ma alla fine, cioè, sono tutte cose secondarie, se poi si è felici va bene, anche se dovessimo, non lo so, vivere sotto un ponte o essere straricchi.
3: Probabile la prima,
6: però vabbè. Comunque se si è felici, che problema c'è?
1: Bella la felicità, mi piace. Chi vuole dire la sua? Francesco?
2: No, prendo il tempo, dico bene. Sì, sicuramente vedo e spero e auguro per noi un futuro sempre con la musica protagonista delle nostre vite, come lo è ora, anzi forse mi auguro sempre di più. E diciamo che per adesso io ho sempre, cioè, le schiene di Scile stanno avendo sempre un pezzo per pezzo, si stanno sempre più ingrandendo come cosa. Penso che in quest'ultimo anno sono successe cose e abbiamo fatto cose che l'anno prima erano impensabili o ci sembravano molto lontane. Quindi io mi auguro tra qualche anno di aver vissuto ogni anno in questo modo, cioè ogni anno con dei traguardi o con dei risultati che non sono per forza fama, ascolti, semplicemente anche traguardi di noi come persone, come musicisti e di come lavoriamo alla nostra arte, a quello che facciamo, che siano quindi traguardi in queste cose, che siano sempre più anche solo un briciolo più grandi rispetto all'anno precedente.
1: Francesco.
4: Io ci vedo come sempre più individui che sono in grado di esprimere loro stessi attraverso la musica, scevri da qualsivoglia convenzione sociale e di mode, e quindi persone semplicemente che fanno quello che piace loro fare, per cui sono tagliate, e quindi di conseguenza persone felici. Quindi mi riprendo quello che ha detto Daniele, che penso sia la cosa più saggia che si potesse dire. Spero che saremo persone felici.
1: Francesco,
4: fare quello che facciamo.
1: Francesco, Giacomo, Andrea, Daniele, le schiene di Scilla sul divano con. Grazie. Grazie a tutti.
7: Allora,
8: grazie a te.
9: Una canzone d'amore antifascista dedicata a Giacomo Matteotti.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.